chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: La musica indipendente in radio. Bentrovati, eccomi. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
0: Ora Musica Story
3: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio. Questa è la versione Frambè.

0: Musica, l'intervista.
1: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
1: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
2: Sì, sono 3 annetti, ci sono già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
1: Ah, ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
2: Sì, non è ancora uscito.
1: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
2: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci, così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi, purtroppo, poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
1: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
2: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
1: Siete in giro quest'estate live?
2: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro-nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
1: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che,
2: esatto,
1: che sono Dresda?
2: Dresda Music.
1: Dresda Music.
2: Su Instagram Dresda Music.
1: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

0: Oggi a una musica c'erano i Dresda e questo era il loro singolo Maledetto Orgoglio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi. Ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

anche questa settimana Francesca De Bonis tra i più trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Estate piena proprio, buongiorno, ben trovati, 30 gradi qui, cominciamo subito con le notizie brutte, 29,5 anzi per essere precisi, secondo la mia macchinina che sapete è un centro di rilevamento meteorologico da sempre, ecco, e quindi sapete è un centro di rilevamento meteorologico da sempre, ecco, e quindi mi telefono, mi dico, ah, la tua macchina

Fratelli, cioè con il sottoscritto, qui il primo di luglio, ben trovato luglio, e con le vacanze per molti, in effetti, molti sono in giro da qualche parte, in questo momento sono magari già sulle spiagge a divertirsi, ma parleremo proprio di calore, di stress da calore, che è una cosa in effetti di cui stiamo parlando sempre più spesso. Poi parleremo anche di influencer, parleremo di case belle care, di animali domestici anche tra l'altro, e anche del comportamento del nostro cervello quando si parla, quindi facciamo ovviamente un po' di quark stamattina, quando si tratta di ricordare alcune cose sì, alcune cose no, o meglio, cose meglio, alcune cose peggio. Insomma, queste sono un po' le cose, ma gli argomenti. Questi appunto gli ingredienti, la musica ovviamente è l'ingrediente principale senza il quale non si può fare assolutamente nulla nelle nostre mattinate, ed iniziamo subito con qualcosa che ci porta effettivamente in questa estate 2026 con Annalisa e la sua canzone estiva. Buona mattinata.

Sembrava poi una presa per i fondelli per l'Italia, no? Perché questa canzone quando è stata fatta, dai dai, insomma, è una cosa italiana. E l'Italia non c'è nei mondiali, questa è la sigla dei mondiali, vabbè, molto simile anche a Waka Waka, vabbè, tutta una serie di cose. Ma tant'è che ce la siamo ascoltata questa mattina. Allora, vi parlavo di caldo, no? Di questo caldo che stiamo patendo in questo periodo. Però hanno fatto degli studi su un po' anche quella che è la situazione, in effetti. Quella che è la percezione del caldo, che sembra una cosa, una cavolata, però in effetti è invece un qualcosa che influenza molto le nostre vite. Tra l'altro stanno aumentando, e questo magari ce ne siamo pure accorti, in tutto il mondo gli episodi di quello che viene definito lo stress da calore, che si verificano quando l'organismo fatica a regolare la propria temperatura interna proprio a causa del caldo eccessivo. Si calcola che nel 1970, ad esempio, colpiva il 16% della popolazione globale. Oggi, ma attenzione, sono dati fino al 2024, per il 2025 non sono stati elaborati in questo studio, il 2026 è ancora in corso e vedremo poi alla fine. E dicevo appunto oggi, diciamo così, fino al 2024, la percentuale invece è salita dal 16, dicevo, del 70 al 22%, cioè 1 miliardo di persone in più ha subito episodi di stress da calore. Dove vive questa popolazione? Beh, quindi nelle zone più vulnerabili da questo punto di vista, cioè Nord Africa, America del Sud, parte meridionale del Nord America e anche le nostre zone, l'Europa meridionale. Si è passati da una media di 112 episodi a una media di 133 nel periodo in particolare tra il 2015 e il 2024. E il grave è che si possono registrare fino a 50 giorni e notti di più all'anno all'insegna dell'AFA e a rischio di, appunto, forte stress da calore rispetto agli anni 70 del secolo scorso. Magari chi li ha vissuti quegli anni là, magari effettivamente fa una sorta di paragone. Beh, non c'era così caldo. E poi uno dice, boh, sono cambiate le nostre età anagrafiche, magari lo sopportiamo peggio. No, cioè effettivamente è proprio così. E questo studio è stato pubblicato sulla rivista Natural Climate Change, appunto, che parla del cambiamento climatico, condotta dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, con le sedi che ha nel Regno Unito e in Germania. Allora, sappiamo, in effetti, le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti, sempre più lunghe, sempre più intense, no? Ci sono pochi dati però su come è cambiata negli ultimi decenni la percezione di questi eventi da parte delle persone. Quindi stress da calore o stress termico, come volete chiamarlo, influenzato infatti non soltanto dalla temperatura esterna, ma da altri fattori come umidità, vento e radiazione solare. Per valutarlo, in effetti mancavano questi dati, adesso ci sono, gli autori della ricerca hanno utilizzato l'indice climatico termico universale, l'UTCI, che incorpora appunto tutti questi fattori per misurare la temperatura percepita dall'organismo e la sua risposta all'ambiente. Sì, insomma, analizzando i dati addirittura invece dal 1950 fino al 2024, i ricercatori hanno scoperto che le temperature percepite hanno cominciato ad aumentare a partire dagli anni 70, con episodi di forte stress che si sono intensificati soprattutto in quelle che sono le notti più afose, le cosiddette notti tropicali che ben conosciamo ultimamente, che erano molto più rare, questo magari ce lo ricordiamo, quando la temperatura percepita è salita di 0,32 gradi ogni decennio. Ecco, per i giorni percepiti come più torridi invece l'aumento è di 0,27 gradi. Quindi praticamente lo stress termico sta aumentando in frequenza, intensità e durata sia di giorno sia di notte, e soprattutto quella, la presenza durante la notte, è quella che ci fa soffrire di più, perché non c'è il sonno ristoratore, non c'è in effetti l'alleviare questo stress grazie a temperature relativamente più basse. E questo, se vogliamo poi ampliare il discorso, potrebbe suggerire la necessità di trovare delle contromisure per tutelare in effetti quella che è la salute della popolazione. Allerta precoce, laddove serve, interventi di raffreddamento urbano, di cui magari si parla, che poi si trovano delle soluzioni che magari non sempre vanno bene, però ci sono alcune città che ad esempio bagnano le strade, qualcuno dice, ah, tira semplicemente più umidità su, ma insomma alla fine riesce ad abbassare un pochino anche la temperatura dell'asfalto, perché nelle zone urbane sappiamo benissimo che si crea un microclima completamente diverso. Aumento delle zone verdi,
arboree, quindi con della copertura da parte di fogli, alberi, piante, che quello da sempre insomma riesce un po' ad abbassare la temperatura. Insomma, poi anche integrazione di quelli che sono i parametri relativi allo stress termico nelle valutazioni del rischio climatico. Sono tutte cose di cui in effetti si sta parlando ultimamente, viste queste ondate di calore che arrivano sempre di più, e speriamo che qualcosa si faccia. Ecco, visto che ormai abbiamo capito che il mondo si sta riscaldando, dobbiamo affrontarlo in qualche modo, perché sembra che questa sia la cosa che ci accompagnerà. Abbiamo avuto questa ondata appunto in questi giorni, che la stiamo ancora patendo, ancora oggi forse, sembrerebbe per l'ultimo giorno, poi ci sarà una pausa e vedremo poi il resto dell'estate come ci si prospetta. Ma tant'è, noi ci rinfreschiamo, diciamo così, idealmente, psicologicamente, con Jennifer Lopez e David Guetta. Questa è Save Me Tonight.

Ha preso una canzone dei New Shoes degli anni 80, l'ha rivoltata come un calzino praticamente, perché era molto diversa musicalmente, era molto più lenta, una cosa così, l'ha riproposta e questo è il risultato, cioè questa collaborazione con Kesha e Bob Sinclair con questa I Can't Wait. Fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione, io telefonerò adesso a Bob Sinclair che si mette d'accordo anche con Serena Brancale, Levante e Delia, perché le sonorità diciamo potrebbero essere quasi simili. È un remix, Bob Sinclair non sarebbe nemmeno male, ma la canzone è quella che conosciamo effettivamente molto bene. Questa è Al mio paese.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabriele Ponte Giovanotti con DNA qui su Radio Capodistria. Parliamo di case, cari amici. Ogni tanto troviamo delle case, degli annunci immobiliari che, voglio dire, levati. Levati tutto e tutti i soldi di qualche vostra intera famiglia, perché in questo caso la domanda sul mercato è di 400 milioni di dollari. Ale, ed è una casa che è più che una casa, una reggia. Ho visto le fotografie proprio sull'agenzia, sul sito dell'agenzia, la Beverly Hills Estates, che fa molto figo. Ma in effetti le case che vendono là sono tutte a milioni di dollari, però questa è la più cara mai vista. E se guardate le foto, appunto, ripeto, di sta cosa, di sta casa, è una reggia, una villa, ci potrebbero fare dei film, cioè veramente lusso sfrenato, la bellezza, muovi, sintetizzo un po', vi racconto, 3 piscine, spa, campo da tennis, anche un cinema, se sa mai, no, ecco. Progettata da un certo Peter Marino, realizzata però in 10 anni, perché è stata tutta una serie di ampliamenti, da un certo Peter McCoy, si estende praticamente per 70.000 metri quadrati e all'epoca era costata 350 milioni di dollari, cioè facendola tutta sono stati spesi 350 milioni di dollari, quindi vendendola a 400 milioni c'ha pure un marginetto piccolino di guadagno. Allora, vi dicevo, bella grandina, perché ci sono 39 camere da letto, quindi ci facciamo un albergo come se niente fosse, una cosa veramente, cioè, ecco. Varie cucine, che non si sa mai che un giorno ti fai la pasta da una parte e il sugo dall'altra e lo spezzatino nella terza. Disposte tra villa e dependance. Quando fai la grigliata va in dependance, così puzza meno, ecco, il fritto, no? Queste cose così. Fatta apposta sta cosa. Dicevo, 3 piscine, che non si sa mai che anche là una si sporchi, un campo da tennis, perché fa molto figo averlo nel proprio giardino, c'è una spa bella grande con tutte le cose che servono per la spa, c'è un salone di bellezza e quindi ci vuole anche qualcuno che ci venga lì a lavorare, c'è una palestra, vabbè, quello ci sta, e appunto la sala cinema privata, perché se una sera voi guardate una serie te la guardi sullo schermo grande invece che sul solito televisore. Beh, vabbè, da un lato dà sull'oceano, stiamo parlando di Los Angeles, e dall'altro dà sulla città e anche sul canyon che è là vicino, ecco, rifinita in ogni dettaglio all'inverosimile. Diciamo che va ben oltre qualsiasi resort di lusso e tra l'altro garantisce privacy ed esclusività totali. Attualmente pare che appartenga a una famiglia al potere in Qatar, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni, si chiamano Altani. Ecco, l'agente immobiliare ha rivelato che l'attuale proprietario però avrebbe acquistato il lotto principale nel 2010 per 35 milioni di dollari. E appunto, come vi dicevo, la cosa è stata un po' ampliata, poi si è fatto prendere la mano, probabilmente ha acquistato i terreni limitrofi, ha fatto case, ha fatto dependance eccetera, e alla fine siamo arrivati su 70.000 metri quadrati, ecco, per un totale di spesa di 350 milioni di dollari dai 35 milioni dell'acquisto originario, realizzando quello che è stato già definito il gioiello della corona di Los Angeles. Quindi se volete accaparrarvelo, accatatevillo, come diceva una volta Sofia Loren, con 400 milioni di dollari è vostro. Non c'è scritto se c'è un minimo di trattabilità. Probabilmente no. Forse per un paio di dollari, un paio di migliaia di dollari, tanto su queste cifre cosa vuole che sia. Però magari 2.000 dollari così da mettere da parte, si sa mai, ci si va fuori a cena da quelle parti con 2.000 dollari in quelle zone. Vabbè, insomma, comunque se vi capita, se avete volontà di trasferirvi a Los Angeles, c'è questa occasione imperdibile, ma ce ne sono, vi dicevo, anche delle altre, sempre relative a quella zona, intorno agli 80 milioni, insomma, delle cose molto più accessibili, per non esagerare. Ah, diciamo così. Con noi c'è Madame e Marrakesh con Volevo capire.

Love is Stronger Than Pride era la voce di Shadeia di qualche tempo fa. E intanto fra poco avremo lo spazio dedicato alla viabilità, ma intanto c'è Teddy Swims e questa Mr. Know It All.

Stessa direzione Paola Iezzi. Paola e Chiara, ultimamente insomma lei anche molto più da solista, no? Ecco, questo l'abbiamo scoperto. Parliamo di nostri amici a quattro zampe stamattina. Parliamo soprattutto del fatto di quelli che scappano di casa, cioè, o si perdono, escono, no? Questi smarrimenti accidentali un po' in tutta Europa ce ne sono spesso, purtroppo. Poi effettivamente la ricerca del cane, del gatto, no? Da parte dei proprietari, insomma, sempre così in apprensione per sperare appunto che torni a casa sano e salvo. Beh, comunque i cani scappano dal proprio ambiente domestico il 43% in più rispetto ai gatti. E tra l'altro, facendo una classifica a livello europeo, è in Italia che questi smarrimenti accidentali avvengono più spesso. Il 50% infatti degli smarrimenti accidentali di cani e gatti avviene in tutta Europa, avviene in Italia. A confermarlo una ricerca che ha analizzato i dati reali, in effetti, di migliaia di pet tracciati in tutta Europa tra marzo e maggio di quest'anno, registrando oltre 4.000 uscite dalla zona sicura. Sorridiamo, però in effetti, per quando, cioè, a chi capita sta cosa è, come dicevo, momenti di apprensione. 2.000 sono avvenute di questi casi, appunto. 2.000 sono avvenute in Italia. Per quel che riguarda la classifica, poi si procede con la Francia, che ha un 30% di casi in tutta Europa, 50% dicevo in Italia, e la Germania con soltanto l'8%. La ricerca è stata fatta da Kippi, che è un'azienda specializzata nello sviluppo di microchip e dispositivi intelligenti proprio per il monitoraggio e la sicurezza di cani e gatti. Diciamo pure che è anche un po' un ritratto inaspettato che smonta alcuni luoghi comuni. Ad esempio, decreta la propensione alla fuga soprattutto un qualcosa che è legato non soltanto all'età e al sesso, ma anche al suo stile di vita e, nel caso dei cani, la taglia. Ecco, gli animali abituati a vivere principalmente all'aperto tendono un po' più spesso a superare i confini, anzi tre volte di più rispetto a quelli che vivono in appartamento, registrando una media di oltre 8 allarmi contro i meno di 3 di chi vive tra le mura di casa. Tra i cani poi la taglia, dicevo, conta molto. Gli esemplari che superano i 20 kg fanno registrare una media di allarmi 4 volte superiore a cani mini, cioè quelli oltre i 5 kg. Anche l'eterna sfida tra cane e gatto riserva una controtendenza, perché i cani scappano il 43% in più rispetto ai gatti, dimostrandosi quindi più irrequieti nel gestire il perimetro dello spazio domestico. Però su questo giocano anche le razze. Ecco, dipende infatti un po' dal DNA il fatto che scappino, e anche le attitudini quindi. In cima alla classifica dei più dinamici tra i cani troviamo quelli da pastore o da lavoro, come Border Collie, Jack Russell, Siberian Husky, che hanno un innato praticamente bisogno di esplorazione, di movimento, di indipendenza, quindi casa o giardino non bastano più. Sul fronte felino invece le medaglie d'oro della fuga vanno al siamese, io ne avevo uno quando ero più piccolo ma non è mai scappato, vabbè, e il Maine Coon, che sono aristocratici, ok, del mondo animale, hanno un'identità territoriale marcata, però sono costantemente impegnati a difendere e ampliare i confini del proprio perimetro. E poi c'è un dato curioso riguardo l'orario. Si potrebbe pensare che in effetti queste fughe avvengano di notte o durante la confusione del fine settimana, e invece no, i dati raccontano il contrario. I cani amano la stabilità notturna, appena il 7% degli animali scappa tra le 22 e le 6. Si muovono soprattutto di giorno. Il picco delle fughe, vuol dire, sono alle 8 del mattino, e poi c'è una seconda ondata all'ora di pranzo. Quindi una questione proprio di routine domestica, legata a momenti in cui la vita di famiglia si mette in moto, la guardia degli umani inevitabilmente si abbassa. A livello geografico, rientrando in Italia, la mappa delle fughe si concentra al nord, che copre la metà delle segnalazioni nazionali. Veneto in testa, poi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. E dicevo appunto che 50% dei casi in Italia e 30% in Francia, quindi tutti e due rappresentano l'80% degli allarmi europei. Un dato che da una parte è legato al clima mediterraneo e dall'altro anche una diffusione di case con giardini, dove appunto vivere fuori è una scelta comune e quotidiana. E da qui la possibilità di guardare all'erba del vicino come minimo, e poi è del vicino del vicino e del vicino del vicino del vicino, e quindi avanti così finché purtroppo si perdono e poi bisogna andare a ricercarli. Vabbè, insomma, state attenti al vostro cane e al vostro gatto, che non faccia la stessa scelta appunto così da nomade che se ne vada in giro, mi raccomando. Sienna Spyro è con noi, questa è la sua Material Lover.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, prossima data se vogliamo vederlo dal vivo, non molto lontano da noi, perché basta andare a Bibione al parcheggio del piazzale Zenith, tra l'altro due passi dal mare, quindi effettivamente una bella location per questo concerto appunto di Francesco Gabbani in questa estate 2026, benissimo, quindi il 20 di luglio. Ma fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione, le nostre notizie flash delle 9:30, lo raggiungeremo anche grazie a Somber e la sua Potential.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

fresco. Maria Antonietta Colombre con Senza Vestiti. Beh, questo caldo, te credo. Allora, voi seguite qualche influencer da qualche parte, su qualche piattaforma, su qualche social? Beh, ce ne sono in effetti tanti, ultimamente però non ci sono più quelli veri, nel senso che sono generati dall'intelligenza artificiale. Ecco, c'è un crescente ricorso, diciamo, da parte delle aziende a questi influencer, no? Perché una volta succedeva al contrario, uno si ingegnava e diventava influencer e poi si metteva in contatto o riceveva contatti da parte delle aziende. Adesso invece succede che gli influencer vengono proprio generati apposta dalle aziende. È una cosa che in effetti fa un po' specie, ma ci ha lavorato sopra il Guardian, questo giornale che ha evidenziato come appunto l'impiego di avatar digitali, però realistici, permette ai marchi di simulare recensioni e interazioni tipiche degli utenti, però risparmiando sui costi e moltiplicando le campagne attive, una pratica che però purtroppo spesso omette che questi soggetti mostrati sono frutto dell'intelligenza artificiale, cioè non lo dicono, semplicemente non lo dicono. Sembra che però tutto questo cambierà dal 2 di agosto, quando l'AI Act introdurrà per i paesi dell'Unione Europea l'obbligo di etichettare chiaramente i materiali audiovisivi creati o manipolati da sistemi automatizzati. Succede già lo fanno molti, ma molti non lo fanno, e questi che non lo fanno non va bene. In pratica, seppure l'uso di influencer virtuali di per sé non è un problema, secondo gli esperti si deve permettere all'utente, che può essere più o meno esperto in effetti, di comprendere se quello che sta osservando è un personaggio vero oppure uno generato dall'intelligenza artificiale. Nei casi riportati dal Guardian ci sono degli influencer inventati al computer che sponsorizzano marchi di moda, oggetti di arredo, cosmetici, quindi praticamente sono delle vere e proprie agenzie che nascono proprio con questo obiettivo. Dicono che praticamente gli influencer umani hanno di fatto distrutto il settore, visto che le aziende si stanno orientando proprio verso l'intelligenza artificiale per eliminare quelli che sono stati i problemi legati proprio agli influencer umani, come cattiva pubblicità, opinioni personali, ma anche tariffe orarie e fotografi impegnati in queste cose. Un esempio di un influencer digitale che sta avendo un grandissimo successo su Instagram è una certa Lil Michela, che nel corso degli anni ha siglato collaborazioni e contratti di sponsorizzazione con marchi di primissimo piano nel settore della moda, indossando, per così dire, i capi dei brand, inserendosi poi perfettamente in contesti fotografici reali, semplicemente poi lavorandoci sopra, no? Ecco, oltre alla moda, tra l'altro, ha sviluppato pure una, mettiamola tra virgolette, carriera musicale. Ha pubblicato alcuni brani sulle principali piattaforme di streaming, per cui è possibile anche ascoltarle. Questo poi fa subentrare un altro problema, cioè quello proprio della musica e delle voci, delle canzoni create con l'intelligenza artificiale. I dati di un'associazione di consumatori, la Which, indicano che il 70% degli utenti non è in grado di distinguere i contenuti reali da quelli generati artificialmente. Quindi è necessaria una comunicazione inequivocabile. In effetti sono fatti molto bene, però diciamo qualcosa. Se state attenti, veramente, dobbiamo stare attenti qualche volta, qualcosa vi fa capire, insomma, che si possono sgamare questi personaggi, queste situazioni create con l'intelligenza artificiale. La maggior parte dei video, in effetti, che Which ha analizzato quest'anno ha riguardato degli annunci sponsorizzati sui social media, dai quali appunto le big tech poi traggono profitto. A tal proposito, soltanto l'anno scorso i social hanno generato oltre 4 miliardi e 400 milioni di entrate da pubblicità ingannevole, alla fine, tra cui anche dei post creati appunto dall'intelligenza artificiale, che quindi non è stata distinta da quelli veri da parte dell'utenza, e quindi c'è stato, li hanno seguiti. Ecco, quindi attenzione, speriamo insomma che qualcosa effettivamente cambi dal 2 di agosto, che sia più possibile capire, avere quindi un disclaimer praticamente, cioè un qualcosa che ti dica che attenzione, questo è stato creato dall'intelligenza artificiale, non è una situazione, non è una canzone fatta da un cantante, non è un personaggio vero, eccetera eccetera, no? Per permetterci di valutare, dire che bello, è stato fatto bene, e non dire che bravo questa persona, che poi persona non è. Insomma, vedremo dal 2 di agosto se effettivamente cambierà qualcosa. Con noi c'è Harry Styles. Un paio di anni fa ci cantava questa canzone che ci porta così a delle cose dolci e fresche, questa è di Watermelon Sugar.

giovanissima, 26enne, arriva da Los Angeles, Gracie Madigan Abrams, o semplicemente Gracie Abrams, che noi ci siamo ascoltati tranquillamente questa mattina. Adesso anche con Paul Russell in questa mattinata di questo mercoledì 1° di luglio con la sua High Maintenance.

Quando la Vienna lo scorso maggio per l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci aveva fatto sul suo profilo social vedere, meglio ascoltare, parte di una sua canzone all'epoca nuova. E poi è uscita in effetti. Questa è la sua poesia. Sal Da Vinci qui con noi.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: domenica.
1: La nostra vita è fatta di ricordi, cose che ricordiamo del passato, che ci aiutano ad affrontare le cose del futuro, ricordi positivi, ricordi negativi. E beh, ogni tanto studiano un po' come sono fatti e come si creano questi ricordi. E sembra che, da un recente studio, il cervello ricordi in modo più preciso gli eventi inaspettati. Perché quando viene colto di sorpresa, cerca di acquisire il maggior numero di informazioni sensoriali dall'ambiente circostante. Questo perché? Perché aggiorna in questo modo la memoria interna e si prepara così a rispondere in modo più rapido a situazioni simili, appunto inaspettate di nuovo, nel futuro. Per cui, diciamo, è molto meglio poi l'affrontare la cosa. Lo dimostra un esperimento che è stato condotto dagli psicologi dell'Università di Sydney, con dei risultati pubblicati sulla rivista Jane Neurosi, che potranno essere utili anche a migliorare efficienza e prestazioni proprio delle reti neurali e dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, diciamo che c'è un punto fermo in quell'annoso dibattito sulla cosiddetta efficienza adattiva, cioè il modo in cui il nostro cervello spende le sue energie per far fronte alle pressioni provenienti dall'ambiente esterno. Per studiare questo fenomeno, i ricercatori hanno chiesto a 40 volontari di osservare dei lampi luminosi che apparivano intorno ad un cerchio, a volte in maniera prevedibile, altre volte a sorpresa. Beh, durante il test è stata misurata la loro attività cerebrale proprio tramite un elettroencefalografo ed è stata monitorata la reazione delle loro pupille. Beh, i partecipanti hanno risposto in modo più rapido e accurato ai lampi luminosi attesi, ma hanno avuto più difficoltà a ricordare la loro posizione esatta rispetto a quanto accadeva con i lampi inattesi. Lo studio quindi dimostra che il cervello reagisce a quelli che sono gli eventi familiari in due fasi. In un primo momento prevede ciò che sta per accadere, quindi prepara e predispone il corpo a reagire rapidamente. Quando poi riconosce che l'evento è quello che si aspettava, decide di risparmiare energia, non elaborando in modo accurato le informazioni provenienti dall'ambiente esterno. E quindi fa in maniera diversa se questo è aspettato o inaspettato. Comunque, sia gli eventi attesi che quelli inattesi sono stati rappresentati nella corteccia cerebrale entro 100 millisecondi dalla visione del lampo, ma invece gli eventi inattesi sono stati rappresentati appunto più chiaramente nelle onde cerebrali rispetto a quelli attesi, quindi vengono elaborati in maniera completamente diversa. E quindi questo studio, diciamo, ci apre a delle nuove possibilità, dei nuovi approcci a quello che è appunto il nostro modo di pensare e di ricordare le cose.

È tutto per questa mattinata, per questo primo di luglio. Vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì. Non squagliatevi al sole, al caldo, mi raccomando. E ci risentiamo sabato, come sempre, dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

tra chi non lo è mai. Se il vento di strada sarà quel che vuoi.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

Oggi credo che il futuro sia un dovere. Il ministero della speranza

giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, notizie flash. Commentando la denuncia per abuso d'ufficio presentata contro di lei dai vertici del partito Focus, la presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche, Alenka Bratušek, ha respinto ogni accusa, affermando che nessuno è intoccabile, ipotizzando il reato di calunnia nei suoi confronti. Mentre Focus sostiene che la Commissione non avesse l'autorità per indagare sui bilanci del partito e sui presunti finanziamenti illeciti, Bratušek ha difeso la piena legittimità della convocazione. La replica del presidente di Focus del Consiglio di Stato Marco Lotrit, secondo cui il regolamento della Camera di Stato limita le competenze della Commissione al controllo dell'utilizzo di fondi pubblici da parte dello Stato e degli enti pubblici. A suo avviso, Focus non rientrava nel suo ambito di competenza. Il Parlamento ucraino ha approvato una legge che istituisce a Kiev un pantheon statale dedicato alle principali figure storiche del paese, con l'obiettivo di rafforzare l'identità nazionale e civica su iniziativa del presidente Zelensky. Il monumento raccoglierà personalità dall'epoca medievale fino a figure contemporanee, comprese anche figure controverse reinterpretate in chiave indipendentista. La decisione ha suscitato critiche in Polonia, dove viene vista come potenzialmente divisiva nel contesto di tensioni già esistenti legate alla memoria storica. L'ONU è in una grave crisi di liquidità, dispone di risorse sufficienti solo fino ad agosto-settembre, col rischio di chiudere l'anno con un bilancio quasi azzerato e attività ridotte al minimo, lo ha dichiarato Raman Tan, sottosegretario generale per la pianificazione e le finanze, sottolineando che l'organizzazione opera già con margini estremamente limitati e dipende da nuove donazioni per proseguire oltre settembre. La situazione è aggravata dai ritardi nei contributi dei principali finanziatori, in particolare Stati Uniti e Cina. La polizia sudafricana ha arrestato più di 900 persone durante le proteste anti-migranti di martedì in tutto il paese, proteste che sono state per lo più pacifiche ma che in alcuni casi sono degenerate con episodi di violenza, negozi saccheggiati. Migliaia di manifestanti anti-migrati hanno marciato in diverse città per segnare la scadenza imposta agli stranieri senza documenti, lasciare il paese entro il 30 giugno. Avvolti in bandiere, armati di bastoni, gruppi organizzati e folle spontanee hanno attraversato Durban, Johannesburg, Soweto e altre aree urbane, mentre i negozi chiudevano e i lavoratori migranti restavano a casa temendo nuove violenze. Si infrange al San Francisco Bay Area Stadium il sogno della Bosnia-Herzegovina. La squadra di Barbares è stata eliminata nei sedicesimi di finale dagli Stati Uniti, che hanno vinto per 2-0. Nel primo tempo Balogun sblocca il risultato al 45esimo sfruttando un errore della difesa bosniaca. Lo stesso Balogun è stato espulso per un brutto fallo al 64esimo, ma la Bosnia-Herzegovina, nonostante l'uomo in più, non è riuscita a pareggiare. Anzi, nel finale gli americani hanno raddoppiato con un gol su calcio di punizione di Tillman. Gli States incontreranno negli ottavi il Belgio, che ieri sera ha eliminato il Senegal e ha compiuto un mezzo miracolo. All'86esimo minuto di gioco, infatti, la squadra africana era ancora avanti di 2 reti. Poi i belgi accorciano, pareggiano e nei supplementari ribaltano il risultato per il 3-2 finale con Tillemans. Agli ottavi, infine, anche l'Inghilterra, che ha avuto la meglio sulla Costa d'Avorio, 2-1, doppietta di Kane. Stasera una sola partita, alle 21 Spagna-Austria, poi a 1 di notte c'è Portogallo-Croazia. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo di guidare con prudenza sulla A4 Padova-Venezia, sono infatti presenti i cantieri tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la A13 in direzione Padova e tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del giornale del mattino che andrà in onda su Radio Capodistria alle 7.15. Ruolo della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche, scontro fra Bratušek e Lotrič. L'Istituto sloveno per l'assicurazione sanitaria introduce istruzioni elettroniche sul comportamento da tenere durante il periodo di malattia. Investimento a Kočevje per Yaskawa, la multinazionale giapponese leader mondiale nella robotica. La Fraternità San Pio X consacra 4 vescovi e sancisce lo scisma col Vaticano. Sabato 4 luglio ritorna a Trieste la notte dei saldi, che prevede l'apertura dei negozi fino all'1 di notte. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono la Bosnia-Erzegovina e si qualificano agli ottavi, avanti anche Belgio e Inghilterra. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: dopo il passaggio di un fronte freddo sull'Europa centrale e sulle Alpi si rafforza un campo di alta pressione, da nord affluisce verso di noi aria leggermente più fredda e relativamente umida. Previsioni: oggi cielo da prima nuvoloso, nel corso della giornata rasserenamenti, soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale, temperature da 23 a 30 gradi. Domani sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, ancora debole bora sulla costa, temperature minime da 10 a 18 gradi, le massime da 24 a 30. Sabato e domenica bel tempo. La viabilità: traffico in gran parte scorrevole, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Ruolo della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche e scontro fra Bratušek e Lotrič. L'Istituto Sloveno per l'Assicurazione Sanitaria introduce istruzioni elettroniche sul comportamento da tenere durante il periodo di malattia. Investimento a Kocevie per Yaskawa, la multinazionale giapponese leader mondiale nella robotica. La Fraternità San Pio X consacra 4 vescovi e sancisce lo scisma col Vaticano. Sabato 4 luglio ritorna a Trieste la notte dei saldi, che prevede l'apertura dei negozi fino a 1 di notte. Ai mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono la Bosnia-Erzegovina e si qualificano agli ottavi, avanti anche Belgio e Inghilterra. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Si inasprisce lo scontro politico dopo la denuncia presentata dal Presidente del Consiglio di Stato Marco Lotrič contro la Presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche Alenka Bratušek. Al centro della vicenda vi sono i poteri della Commissione d'inchiesta e la verifica dei finanziamenti del movimento politico Focus, con le parti che si accusano reciprocamente di abuso delle istituzioni e di strumentalizzazione politica. Sentiamo Maja Novak.
2: Commentando le denunce per presunto abuso d'ufficio presentata nei suoi confronti dai vertici del partito Focus, Alenka Bratušek ha respinto con fermezza ogni accusa, sostenendo che l'iniziativa dimostri come la commissione abbia toccato interessi particolarmente sensibili. La deputata ha inoltre osservato che, secondo quanto emerso, il partito Focus avrebbe corretto i propri bilanci, circostanza che a suo avviso suggerirebbe la necessità di ulteriori verifiche. Bratušek ha ribadito che la richiesta di convocare la seduta della commissione era stata presentata da un gruppo parlamentare, nel pieno rispetto delle norme del regolamento della Camera di Stato. Ha inoltre precisato che le conclusioni proposte non contenevano accuse dirette, ma chiedevano semplicemente alla Corte dei Conti e alla Commissione per la prevenzione della corruzione di verificare l'attività del Consiglio di Stato e del partito. La Presidente della Commissione ha inoltre ricordato che anche una denuncia infondata può configurare un reato e ha assicurato che la Commissione proseguirà il proprio lavoro, sostenendo che sia necessario chiarire fino in fondo se risorse pubbliche siano state utilizzate per iniziative riconducibili all'attività politica del partito. Nella sua replica, il presidente di Focus, Marco Lotrič, ha sostenuto che il regolamento parlamentare delimita con chiarezza le competenze della Commissione per il controllo delle finanze pubbliche, che a suo dire può esaminare esclusivamente l'utilizzo di fondi pubblici e non le finanze di soggetti privati. Ha quindi ribadito che Focus, nel periodo oggetto dell'esame, non riceveva finanziamenti pubblici e che la Commissione non aveva alcun titolo per occuparsi della questione. Il presidente del Consiglio di Stato ha accusato Bratušek di aver deliberatamente oltrepassato le proprie competenze. Ha inoltre respinto le affermazioni secondo cui il partito avrebbe modificato successivamente i propri rendiconti finanziari, assicurando che tutte le spese sono state sostenute con fondi privati e regolarmente documentate tramite contratti di donazione. Lotrič ha infine ribadito di essere favorevole a qualsiasi controllo da parte degli organi competenti, purché venga distinto dalla verifica del finanziamento del partito in un periodo in cui, ha sottolineato, Focus non aveva ricevuto neppure un euro di risorse pubbliche.
1: Da ieri l'Istituto Sloveno per l'Assicurazione Sanitaria introduce le istruzioni elettroniche sul comportamento da tenere durante il periodo di malattia. Il nuovo documento sostituisce quello cartaceo e sarà consultabile dai datori di lavoro attraverso il portale Spot. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Il documento digitale sostituisce il precedente modulo cartaceo compilato manualmente dal medico e consegnato al lavoratore. Le istruzioni vengono emesse dal medico di base o dal suo sostituto all'apertura del congedo per malattia, in caso di modifica delle indicazioni oppure se cambia il motivo dell'assenza dal lavoro. Il documento riporta le prescrizioni che il paziente è tenuto a rispettare, le eventuali attività consentite, il periodo di validità delle istruzioni, il motivo dell'assenza e la data di inizio della malattia. L'ente precisa inoltre che il documento ha carattere esclusivamente informativo. I dati definitivi necessari per il calcolo dell'indennità saranno infatti contenuti nel certificato elettronico di malattia che verrà emesso successivamente dal medico. I datori di lavoro potranno consultare le istruzioni dei propri dipendenti esclusivamente tramite il portale Spot, dove è già attiva anche la procedura di delega per gli utenti autorizzati. Lo scorso marzo l'istituto ha inoltre introdotto 7 diversi regimi di comportamento durante la malattia, che stabiliscono le possibilità di spostamento e le attività consentite ai lavoratori assenti. Tra queste figurano il riposo domiciliare, il riposo con uscite indispensabili nel comune di residenza, la libera circolazione nel comune, gli spostamenti anche fuori dal comune, l'assistenza a familiari, l'isolamento e i viaggi all'estero consentiti solo previa autorizzazione dello stesso ente. Secondo i dati diffusi dall'istituto, l'inasprimento delle sanzioni contro gli abusi dei congedi per malattia introdotto con la legge d'urgenza dello scorso dicembre ha già prodotto risultati significativi. Nel primo trimestre dell'anno sono state registrate oltre 230.000 giornate di assenza in meno a carico dell'ente previdenziale e circa 420.000 in meno per i datori di lavoro, con un risparmio stimato di 20 milioni di euro per il sistema sanitario e di 35 milioni di euro per le imprese.
1: L'assessore del Friuli Venezia Giulia alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha incontrato a Piani di Luzza di Forniavoltri 250 ragazzi delle scuole italiane di Slovenia e Croazia che partecipano a un soggiorno montano estivo organizzato dall'Università Popolare di Trieste. Il soggiorno di una settimana prevede esperienze sul territorio per conoscere da vicino la vita e il lavoro in montagna. L'iniziativa, detto Roberti, rappresenta un modo concreto per rinnovare il legame con la regione e con l'Italia. L'incontro era presente fra gli altri il deputato della minoranza italiana al Parlamento croato e presidente dell'Unione Italiana Marin Korva. Con l'ultimo investimento inaugurato a Koçevi, Yaskawa, la multinazionale giapponese leader mondiale nella robotica, nell'automazione industriale e nel controllo del movimento, ha costruito un centro di distribuzione, un capannone aggiuntivo per la produzione di sistemi robotici che rende il centro produttivo della Slovenia meridionale il principale hub logistico della società per gli ordini di robot provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa. Sentiamo Valerio Fabio.
4: Il presidente del gruppo, Hiroshi Ogasawara, insieme al responsabile Europa di Yaskawa, Partor Nemo, hanno deciso di partecipare in prima persona alla cerimonia inaugurale del nuovo centro di distribuzione e del capannone di produzione per l'assemblaggio di sistemi robotici. Investimenti che rendono il complesso di Koçevi il più grande stabilimento di Yaskawa in Europa, dove lavorano 215 persone, in gran parte sloveni. Alla presenza del ministro dell'economia, Anže Logar, Ogasawara e Tornemo hanno illustrato i piani di mantenimento e sviluppo del nuovo stabilimento, che nei prossimi mesi ospiterà anche la produzione di robot ora a Ribnitz. Secondo loro, infatti, la nuova capacità produttiva e distributiva consentirà di ottimizzare e ridurre i tempi di consegna. La vicinanza al porto di Capodistria, al netto delle criticità infrastrutturali nei collegamenti, gioca un fattore chiave che potrebbe trarre ulteriore giovamento dalla realizzazione del cosiddetto asse di sviluppo 3A, promesso e mai portato a termine finora. Nel suo discorso di apertura, Ogasawara ha ringraziato anche la Slovenia per il continuo sostegno agli investimenti dell'azienda nel paese, condizioni che Logar ha subito rivendicato come ideali per attrarre anche altre aziende tecnologiche ad alto valore aggiunto. Quest'ultimo investimento in effetti ammonta a 32 milioni di euro, finanziato interamente da fondi privati, a differenza del 2017, quando lo Stato contribuì con il 25% del totale per permettere la costruzione da zero dell'impianto.
1: Thank you. Sarebbe di almeno 8 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese, lo riporta il Kiev Independent citando quanto riportato dal capo dell'amministrazione militare della capitale Tkachenko, una trentina i feriti secondo la stessa fonte. Durante l'offensiva, riporta il portale ucraino, la Russia ha lanciato decine di missili contro varie zone della città colpendo anche edifici residenziali, sferrati attacchi su larga scala con droni in diverse regioni dell'Ucraina. Intanto la Russia ha reso noto di aver chiuso le frontiere con la Finlandia e con i paesi baltici. Il ministro degli esteri tedesco ha invitato a non viaggiare poi in territorio russo a causa del pericolo di attacchi di droni ucraini. Finora l'avviso riguardava solo le zone di confine. Sentiamo Franco De Stefani.
5: Il governo russo ha decretato la chiusura temporanea di numerosi valichi di frontiera ferroviari al confine di Stato con Lituania, Finlandia e Lettonia. Lo hanno riferito a fonti di stampa russa, precisando che, tra gli altri, sono stati chiusi il valico di San Pietroburgo e altri 5 nel tratto confinante con la Finlandia, uno con l'Estonia, uno con la Lettonia. Attraverso questi valichi, hanno indicato le fonti, è stata sospesa la circolazione di persone, veicoli, merci e carichi. Nel frattempo il Ministero degli Esteri di Berlino ha esteso il proprio avviso di viaggio per la Russia alla luce dell'intensificarsi degli attacchi con droni da parte dell'Ucraina. L'avviso ora riguarda i viaggi in tutto il paese, mentre finora veniva applicato solamente alle zone confinanti con l'Ucraina. La misura, così il comunicato, è stata motivata dal fatto che in tutta la Russia si deve prevedere un rischio considerevole legato a droni o a detriti da essi provenienti. Nella nota il Ministero ha evidenziato che attualmente anche l'area urbana e i dintorni della capitale russa Mosca, i dintorni di San Pietroburgo, la regione di Leningrado e altre località sono sempre più spesso bersaglio di massicci attacchi con droni. Kiev si sta difendendo da oltre 4 anni dall'invasione russa e l'esercito ha recentemente intensificato i propri attacchi, andando a colpire anche raffinerie di petrolio, impianti industriali e strutture militari situate nell'entroterra russo.
1: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le forze israeliane rimarranno nelle cosiddette aree di sicurezza istituite in Libano, Siria e a Gaza senza alcun limite temporale per il loro ritiro. Ha inoltre minacciato l'Iran di rispondere con attacchi di grande intensità qualora Teheran dovesse colpire Israele in risposta alle operazioni israeliane in Libano. Corrado Cimador.
6: Secondo Katz, la permanenza di tali forze nelle cosiddette aree di sicurezza in Libano, Siria e Gaza è necessaria per proteggere la popolazione israeliana e le comunità locali dagli elementi jihadisti. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una cerimonia commemorativa dedicata ai soldati caduti nella guerra del Libano del 2006. Nel frattempo, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, volto ad aprire la strada a un possibile trattato di pace e al disarmo di Hezbollah. Tuttavia, Hezbollah non riconosce l'intesa e si oppone ai negoziati tra Beirut e Israele. Katz ha inoltre rivolto un avvertimento all'Iran minacciando attacchi di grande intensità in caso di eventuali ritorsioni contro Israele. Ha aggiunto che la risposta israeliana sarebbe condotta con tutta la forza qualora Teheran colpisse in risposta alle operazioni contro Hezbollah nel sud del Libano. Parallelamente, in Qatar sono in corso colloqui tra delegazioni iraniane e statunitensi su un memorandum d'intesa volto a ridurre le tensioni regionali. Il documento, raggiunto a metà giugno, mira a contenere il conflitto in Medio Oriente su diversi fronti, incluso quello libanese. Funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno ripetutamente escluso il ritiro delle forze dal sud del Libano. Nel contesto regionale, Israele ha intensificato le operazioni militari anche in Siria, con incursioni e bombardamenti dopo i cambiamenti politici interni, e ha ipotizzato la creazione di una zona smilitarizzata nel sud del paese. Infine, nella striscia di Gaza, quasi completamente devastata dal conflitto innescato dagli attacchi del movimento palestinese Hamas contro Israele nell'ottobre 2023, le forze israeliane controllano circa il 70% dell'enclave. Le due parti, anche dopo il cessate il fuoco concordato nell'ottobre scorso, si accusano reciprocamente di violazioni. In questo periodo, negli attacchi israeliani, sono stati uccisi oltre 1.000 abitanti di Gaza.
1: A 38 anni dal caso Lefebvre, a Écon, la Fraternità San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi nonostante l'appello del Papa. Per il diritto canonico scatta la scomunica automatica mentre si riapre la frattura con Roma sul Concilio Vaticano II, un nuovo capitolo di una frattura mai davvero sanata. Barbara Costamagna.
7: 38 anni dopo il caso Lefebvre, la Chiesa Cattolica si è trovata davanti a un nuovo scisma. Questo 1 luglio, nel seminario di Écon, in Svizzera, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato del Papa. La cerimonia, in latino, davanti a oltre 17.000 fedeli, è stata presieduta da Monsignor Alfonso de Gallarieta, con Bernard Felecco consacrante, entrambi consacrati vescovi nello stesso luogo esattamente 38 anni fa da Marcel Lefebvre. Un gesto che arriva nonostante l'appello accorato di Leone XIV. Vi prego con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto il Papa al superiore della fraternità Don Davide Pagliarani, avvertendo che lacerare la tunica di Cristo è un peccato gravissimo. La risposta è stata un cortese rifiuto e ora scatta, secondo il diritto canonico, la scomunica automatica per i vescovi consacrati e per i 4 nuovi presuli. La stessa pena inflitta nel 1988 a Lefebvre, poi revocata nel 2009 da Benedetto XVI. Al centro dello scontro, più che la messa in latino, restano le divergenze dottrinali sul Concilio Vaticano II, libertà religiosa, ecumenismo, riforma liturgica. La fraternità conta oggi quasi 1.500 membri tra sacerdoti, seminaristi e religiosi, con 500.000 di fedeli nel mondo.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Italia sarà presente nella storica missione Artemis 3 grazie all'astronauta Luca Parmitano, che porterà nello spazio il tricolore ufficiale della Repubblica. La bandiera è stata consegnata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un incontro a Palazzo Chigi, simbolo del contributo italiano alla nuova fase dell'esplorazione lunare. Beatrice Zizza.
8: Un simbolo dell'Italia accompagnerà una delle missioni spaziali più attese dei prossimi anni. La Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, recentemente nominato pilota della missione Artemis 3 della NASA, il cui lancio è previsto non prima del 2027. Nel corso dell'incontro la Premier si è congratulata con Parmitano per l'importante incarico, sottolineando come la sua nomina rappresenti un motivo di orgoglio per l'Italia e un riconoscimento del valore espresso dal Paese nel settore aerospaziale. L'astronauta ha illustrato le principali caratteristiche della missione e il ruolo che ricoprirà all'interno dell'equipaggio. Artemis 3 rappresenta una tappa fondamentale del programma spaziale della NASA, con l'obiettivo di riportare gli esseri umani sulla superficie lunare dopo oltre 50 anni dall'ultima missione Apollo. Il volo consentirà inoltre di testare tecnologie, sistemi e procedure indispensabili per le future esplorazioni della Luna e in prospettiva di Marte. Al termine dell'incontro, Meloni ha consegnato a Parmitano il tricolore ufficiale custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione nello spazio. Un gesto dal forte valore simbolico che vuole rappresentare la presenza e il contributo dell'Italia in una delle più ambiziose iniziative internazionali dedicate all'esplorazione spaziale. Con la sua nomina, Parmitano diventerà il primo astronauta europeo a ricoprire il ruolo di pilota in una missione del programma Artemis, un traguardo che conferma la crescente partecipazione dell'Europa e dell'Italia ai grandi progetti spaziali internazionali e il contributo del Paese allo sviluppo di tecnologie e competenze destinate alle future missioni di esplorazione.
1: Proseguono gli interventi per il ripristino della copertura del torrente Fugnana Muggia. Il corso d'acqua scorre sotto alcune arterie principali della cittadina che avevano rivelato segni di cedimento. In questi giorni l'Enel sta lavorando sui collegamenti sotto la sede stradale in via Roma, ma già dalla prossima settimana il cantiere potrebbe proseguire nel tratto ancora non interessato dai lavori e poi su via Mazzini. Gli interventi, ha fatto sapere l'amministrazione comunale, hanno comportato cambiamenti della viabilità, ma erano urgenti alla luce dei cedimenti evidenti che si erano verificati in diversi punti delle vie centrali. Sabato 4 luglio ritorna a Trieste la notte dei saldi, che prevede l'apertura dei negozi fino a l'una di notte con un anticipo delle offerte previste dai saldi estivi. Nel centro di Trieste, chiuso al traffico per consentire a cittadini e turisti di vivere al meglio la città, sono previste anche esibizioni artistiche e sportive. Alessandro Martegani.
9: Gli appassionati dello shopping e delle serate in città si stanno già preparando per il sabato 4 luglio. Torna infatti la notte dei saldi, un'occasione per vivere una serata diversa a Trieste con i negozi e locali aperti fino a tardi, ma anche con spettacoli e intrattenimento in strada. La serata consente ai negozi di dare il via con 48 ore di anticipo ai saldi, con l'obbligo però di ricordare la data in cui entreranno in vigore. È prevista l'organizzazione di intrattenimenti in prossimità dell'attività, estesa anche ai pubblici esercizi che potranno utilizzare infrastrutture esterne. Per l'occasione, ha spiegato la vice sindaca, assessore alle attività economiche, Serena Tonel, sono anche state disposte delle chiusure che permetteranno a tutti i cittadini e ai turisti di vivere pienamente il centro città e ai commercianti di avviare positivamente la stagione dei saldi.
10: La formula è quella consolidata che negli ultimi anni abbiamo definito anche con commercio, alcune attività ma che non distraggano, diciamo, da quello che è il focus principale, che è quello di approfittare delle offerte che i negozianti propongono. Quindi una festa comunque per la città.
9: Nel corso della presentazione della serata, Tonelli e i rappresentanti di Confcommercio hanno anche sottolineato l'importanza del rapporto diretto con i commercianti.
10: Ci sono ovviamente dei cambiamenti dell'utenza, sappiamo che il commercio online molto spesso offre anche delle offerte anticipate, ma avere una data di riferimento preciso per il commercio di prossimità sicuramente aiuta a far passare il messaggio ai cittadini su quello che appunto è la partenza delle offerte. Sicuramente può essere un appiglio in più per, diciamo, promuovere i saldi e le offerte di fine stagione.
0: Lo sport.
1: Si infrange al San Francisco Bay Area Stadium il sogno della Bosnia-Herzegovina. La squadra di Barbares è stata eliminata nei sedicesimi di finale dagli Stati Uniti, che hanno vinto per 2-0. Nel primo tempo Balogun sblocca il risultato al 45esimo sfruttando un errore della difesa bosniaca. Lo stesso Balogun è stato espulso per un brutto fallo al 64esimo, ma la Bosnia-Herzegovina, nonostante l'uomo in più, non è riuscita a pareggiare. Anzi, nel finale gli americani hanno raddoppiato con un gol su calcio di punizione di Tillman. Gli States incontreranno negli ottavi il Belgio, che ieri sera eliminando il Senegal ha compiuto un mezzo miracolo. All'86esimo minuto di gioco la squadra africana era ancora avanti di 2 reti, poi i belgi accorciano, pareggiano e nei supplementari ribaltano il risultato per il 3-2 finale con Tielemans. Agli ottavi infine anche l'Inghilterra, che ha avuto la meglio sulla Costa d'Avorio per 2-1, doppietta di Kane. Stasera una sola partita, alle 21 Spagna-Austria, poi all'una di notte c'è Portogallo-Croazia. Siamo arrivati alle 7:36 minuti, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Jaka Žagar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
0: Radio Capodistria. Radio.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video.

solo adesso comprendiamo le parole. Piove col sole, piove col sole.

immagini rimbalzano, dissanguano il silenzio, dallo schermo si staccano come da un libro al vento.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo a causa di un incidente code tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Per chi viaggia invece verso Milano si verificano rallentamenti tra Montebello e Soave San Bonifacio per traffico intenso. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra Terraio ed il Bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione Trieste e ancora per traffico intenso rallentamenti sul tratto della 4 Padova-Venezia tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 in direzione Brescia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: Buongiornissimo, freschissimo, siamo qua, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, sono le 8. Ciao da Miriam, ciao da Iaca che è il nostro fonico, qua si sta bene finalmente da queste parti, non so dalle vostre, chissà dove siete, alcuni sono qua vicino al mare, si stanno per tuffare, alcuni andranno in bicicletta e alcuni passeranno questa giornata senza fretta, magari no, per chi è in vacanza, e per gli altri che siete al lavoro, bene così, ecco, magari ci saranno altre opportunità di andare in ferie, eccetera. Comunque adesso questi giorni sarà bello, no? A quanto pare qua a Capodistria c'è ancora un po' di nuvolo, ma non fa niente, ecco, speriamo tutto bene dalle altre parti, perché ieri passando per Porto Rose ho visto il vento e si è spezzato un ramo grosso proprio mentre passavo era già stato spezzato, visto proprio nel bel mezzo della strada ad un incrocio. Ho detto mamma mia, insomma c'è stato un bel po' di vento, ecco, le onde erano grosse, quindi sì, certo bello da vedere questo mutamento, anche perché si aspettava il fresco, però speriamo non abbia causato grossi danni in giro. Ma noi salutiamo anche chi ci ascolterà, e adesso siamo in direttissima, sono le 8 e un minuto, ma poi ci sono anche quelli del mattino presto, alle 3 del mattino, e li salutiamo, ecco, ci ascoltano in replica, mentre adesso darò i numeri subito. Sì. Ecco, perché si gioca anche oggi, quindi vediamo il nostro numero di telefono da chiamare, da scrivere un messaggio, in verità, no, per chi volesse al nostro via, soltanto quando darò il via per partecipare al gioco. Sapete che no, questi giorni facciamo dei giochi così vincete dei biglietti per andare ai vostri concerti, magari c'è qualcuno a cui piace Neck a qualcuno a cui piace Neck, e quindi noi questa mattina e anche questo pomeriggio daremmo in palio due biglietti per andare al concerto di Neck a Grado, che si terrà proprio il 26 di luglio, e quindi fra qualche giornetto, insomma ci vuole un po' di tempo, quindi vi organizzate magari. Il numero al quale scrivere un messaggio col vostro nome e NEC, anche quello di NEC, è lo 00386 51 69 12 74, sia per il numero normale che anche potete giocare con WhatsApp, ecco, scrivere su WhatsApp. Ma comunque soltanto quando vi darò il via si gioca, no? Quindi non so a che punto della trasmissione, forse subito, forse un po' più tardi, Vediamo un po', vi ripeto il numero 00386 51 69 12 74. Per chi volesse andare al concerto di NEC, ci sono due biglietti in palio per la prima, o il primo che ci scriverà un messaggio solamente quando, lo dirò io, ecco, non subito, no? Ascoltateci durante la mattinata, e quindi in un momento non stabilito vi diremo quando si dà il via al gioco. Comunque non saremo soli durante questa mattinata, ma intanto

Eccoci, eccoci, 8 e 7 minuti. Allora, vi ho detto che non saremo soli, infatti con noi ci saranno Romana Kacic durante la puntata di Calle degli Orti Grandi di oggi, architetto o architetta del paesaggio, ideatrice e direttrice dell'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte a Baccum di Pirano, che questo sabato 4 luglio ci porta a fare una gita in bici, ma c'è anche la possibilità di venire a piedi o in macchina da Pirano a Sicciole nel comune di Pirano per farci conoscere le peculiarità di questo luogo e farci conoscere anche alcuni abitanti della zona nell'ambito del progetto Ruralità curato dall'istituto appunto Abacum di Pirano in collaborazione con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. E quindi poi si va anche a Buie con Laura Pauletic, cantante, mezzo soprano, musicista istriana, diplomata al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, per parlare di alcuni laboratori che iniziano la prossima settimana. Summer Workshop Crescendo per canto, pianoforte e percussioni. Mentre poi che c'è ancora? Ah sì, c'è Kim Jakupic, la coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, per raccontarci un po' che hanno preparato per questo mese di luglio col bene che ti voglio. Ah sì, possiamo mettere quella canzone, luglio col bene che ti voglio, ecco, durante questa puntata, visto che siamo in luglio. E poi ritorneremo a Buie per parlare con Lovor Calucani, che è responsabile dell'Università Popolare Aperta di Buie, per vedere un po' che hanno in serbo questo fine settimana, in questi giorni, ecco, a Buie, che hanno preparato. Quindi diamo alcuni spunti per queste giornate, per degli eventi così all'aperto di queste belle giornate estive, ce ne sono veramente tanti, noi vi offriamo soltanto alcuni, ecco, ma nel mentre potete anche spaziare in questo territorio, veramente ci sono tanti eventi, ce n'è per tutti i gusti.

Noi si va avanti ancora, ma prima ripeto il numero per chi volesse appunto partecipare alla gara, no? Per la prima o il primo che ci manderà un messaggio riceverà, soltanto quando darò il via, riceverà in palio due biglietti per andare al concerto di NEC a Grado proprio il 26 di luglio. Io vi ripeto il numero e non do ancora il via al gioco, ecco: 00386 51 69 12 74 è il numero al quale, se volete, potete scrivere, ma non soltanto per mandarci, diciamo, la vostra partecipazione al gioco, ma anche qualche saluto se avete voglia, ecco. Comunque si va avanti con la musica, quella di Bruno Mars.

Siamo qua 8 e 13 minuti e diamo ancora il numero 00386 51 69 12 74 sempre per chi volesse, ecco, partecipare al gioco per ricevere in palio due biglietti per andare al concerto di NEC proprio questo luglio, certo, il 26 luglio. Inizia alle 9 al Parco delle Rose a Grado il suo concerto, ovvero le più belle canzoni del cantante Fra Rose e Mare, ed è l'unica tappa in Friuli Venezia Giulia. NEC è un cantante polistrumentista, ecco, suona più strumenti, ecco, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all'attivo. NEC ripercorrerà oltre 30 anni di carriera portando sul palco i suoi più grandi successi di sempre, come almeno stavolta lascia che io sia. Laura non c'è Laura non c'è, chi non la conosce Laura non c'è, Fatti Avanti Amore, che ascolteremo fra poco, una delle mie preferite, se non quella preferita, Se Io Non Avessi Te, Unici, Sei Grande, Sei Una Regola, insomma, chi conosce NEC. E poi c'è Se Telefonando, che però è una è un'interpretazione, un'altra bella, cioè non l'ha scritta lui, non è una canzone che cantava soltanto lui, ecco, una bellissima canzone, una cover, e altri ancora, tante altre canzoni. NEC sarà anche al basso, sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, ed è il suo tour NEC Hits Live, è arrivato a 75 date, sarà fra pochi giorni anche a Vienna, il 4 luglio ho letto un articolo in internet, quindi è tutto organizzato da assoeventiazalea.it in collaborazione con il Comune di Grado, Regione Friuli Venezia Giulia e Promoturismo Friuli Venezia Giulia. E che ne dite se diamo il via adesso al gioco? Sì, diamo adesso 00386 51 69 12 74 al primo che ci manda un messaggio, regaliamo questi due biglietti per questo bel concerto a Grado Fra Rose e Mare. Intanto ce lo sentiamo, Fatti Avanti Amore, che bella questa canzone, diciamo che bello il messaggio, Fatti Avanti Amore, vai, pieno d'energia, buona estate a tutti.

0: Che bello incoraggiamento, facciamo il tifo per tutti gli innamorati e intanto abbiamo la vincitrice del premio, Yerneia, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao!
0: Ciao, che bello! Allora, ci hai iscritto, hai vinto il biglietto, i biglietti, ecco! Yerneia, con chi ci andrai al concerto?
1: Probabilmente con un'amica, però deve ancora confermarmi che può andarci. Devo ancora chiederglielo perché ho appena saputo di aver ricevuto i biglietti.
0: Che bello, sono felice.
1: Sì, sono felicissima, grazie.
0: Grazie di aver partecipato, anche volevo sapere un po' che facevi. Di dove sei, Yerneia?
1: Io sono di Yerneia, da Capodistria.
0: Ah, bene, bene, allora sei qua dalle nostre parti, proprio
1: sì,
0: qua di
1: sì,
0: Capodistria,
1: sì, certo.
0: E ci ascolti.
1: Sì, al lavoro quasi sempre mettiamo voi come radio, perché ci piacete tanto, perché siete simpaticissimi.
0: Grazie, grazie, che bello, anche voi, oh. Anche voi, allora salutiamo tutto i tuoi colleghi e le colleghe di lavoro, quindi.
1: Sì, perché hanno tifato tutti per me.
0: Che bello, grazie. Allora, e quindi a Nek lo segui già da un po' di tempo?
1: Sì, sì, sì, da quando ero teenager, da quando ero giovanissima lo seguo, perciò mi piacerebbe veramente andare al concerto, sono felicissima di aver ricevuto i biglietti.
0: Mi fa proprio piacere, proprio mi vengono i brividi.
1: Grazie.
0: Quindi canterai anche Laura non c'è, la sai tutta.
1: Tuttissimo, devo fare un refresh,
0: sì.
1: Se devo dire la verità, di tutte le canzoni, però sì, sì, sì, mi ricordo abbastanza bene, abbastanza testi.
0: Benissimo, allora te li ripeterai anche durante il concerto che si terrà a Grado il 26 di luglio, ci sarai, chissà, forse prima andrai a fare una nuotata prima di andare al concerto, che l'hanno, la sabbia, magari qualche castello di sabbia si può andare a fare.
1: Posso andare al bagno? Sì, perché è una buona idea.
0: E adesso che stai facendo? Sei a lavorare o...
1: Sì, sì, sì, sono al lavoro.
0: Hai una pausetta però.
1: Una pausetta importante.
0: Benissimo, allora ti auguriamo una bellissima estate. Che farai quest'estate? Andrai anche in ferie da qualche parte? Chissà, qua abbiamo tutto, c'è il mare, ci sono varie cose.
1: Andrò al mare, un po' in montagna per rinfrescarmi.
0: Benissimo, allora ti auguriamo una bellissima estate, un fantastico concerto insieme a Nek, ecco, e che sia pieno di bei momenti. Grazie, grazie Yerneia e ancora tante belle cose, tante belle sorprese.
1: Grazie, grazie, grazie mille a voi,
0: ecco,
1: per avermi dato questi biglietti. Sono sicura che mi piacerebbe moltissimo il concerto.
0: Ah, certamente. Allora, tanta felicità anche quest'estate e Yerneia continua a seguirci e un saluto anche alle tue colleghe e ai tuoi colleghi. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao.

Raggi freschi solari qua da Capodistria. E volevo dire, per chi non avesse vinto i biglietti, c'è ancora la possibilità di giocare questo pomeriggio con Tilly. Non vi preoccupate. Quindi da scrivere, o vediamo un po' le istruzioni che vi darà lei. Dalle 16 alle 18 c'è State Freschi, la nostra trasmissione musicale con Tilly, che anche lei ha in palio due biglietti per andare al concerto di NEC. 0038 6 51 69 12 74, il nostro numero. Ma si va avanti ancora con la musica, poi ritorniamo insieme. E ho detto tutto? Sì, a presto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. L'opposizione ha depositato una nuova richiesta di sessione straordinaria alla Camera per avviare due commissioni d'inchiesta sui casi Black Cube e sui finanziamenti illeciti ai partiti, per superare il blocco della maggioranza che in precedenza aveva fatto saltare la seduta non votando nell'ordine del giorno. L'opposizione ha ampliato il programma includendo due riforme d'interesse dei rivali, una sulle pensioni agricole e l'altra per vietare l'esposizione di bandiere non istituzionali come quelle di Ucraina-Palestina o della comunità LGBTQ+ sugli edifici pubblici. Nonostante questo compromesso strategico, l'opposizione ha duramente accusato la coalizione di governo e il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic di aver messo in atto una manovra ostruzionistica incostituzionale pur di evitare le indagini parlamentari. Gli ultimi colloqui svoltisi a Doha tra i negoziatori di Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan, hanno registrato significativi progressi diplomatici per porre fine al conflitto scoppiato a fine febbraio. Le trattative indirette hanno permesso di fare passi avanti sul memorandum d'intesa siglato il 17 giugno, volto a cessare le ostilità e a riaprire lo stretto di Hormuz, ponendo le basi per un accordo di pace globale che includerà anche il programma nucleare iraniano. Nonostante il clima positivo confermato anche dal presidente Donald Trump, il prossimo round negoziale verrà calendarizzato solo dopo le esequie della guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio della guerra. Sarebbe di almeno 8 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese. Lo riporta il Kiev Independent, citando quanto riportato dal capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko. Una trentina i feriti, secondo la stessa fonte. Durante l'offensiva, riporta il portale ucraino, la Russia ha lanciato decine di missili contro varie zone della città, colpendo anche edifici residenziali e infrastrutture civili. Sferrati attacchi su larga scala con droni in diverse regioni dell'Ucraina. Il Board of Peace, l'organismo guidato dagli Stati Uniti responsabile della gestione post-bellica di Gaza, ha ufficialmente dichiarato che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi sarà completamente esclusa dal futuro della striscia. Attraverso un comunicato, l'istituzione ha affermato che non c'è spazio per l'UNRWA nella nuova configurazione geopolitica, sottolineando la volontà di superare un modello basato sulla dipendenza assistenziale e sul conflitto continuo per offrire una prospettiva migliore alla popolazione locale. Sebbene Israele abbia già implementato restrizioni operative contro l'agenzia nell'enclave, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, le strutture dell'agenzia restano al momento fondamentali per la distribuzione degli aiuti. È tutto per il notiziario, le 8:33.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo come di consueto con la voce del popolo che titola: la scoperta di una pagina strappata, prosegue il viaggio del ricordo 2026. 50 giovani provenienti da tutta Italia in visita ieri a Fiume, ultima tappa Zara e Spalato. In basso il retroscena delle relazioni internazionali. A Zagabria ha presentato il libro di Damir Grubisha dal titolo Dal diplomazia dietro le quinte, analisi comparativa di una professione. Presente il capo dello Stato Zoran Milanovic. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo I depositi sloveni renderanno di più finanze personali, il rialzo dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea e le iniziative delle banche offrono opportunità soprattutto per i risparmiatori più attivi. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina apre con il titolo In Croazia chiudono gli stabilimenti produttivi e li trasferiscono in Slovenia. In controtendenza rispetto agli allarmi della Camera di Commercio su una possibile fuga di aziende verso la Croazia, il gruppo Kansai Helios ha preso una decisione sorprendente: chiuderà la storica azienda croata Kromos per spostarne la produzione proprio in Slovenia e in Serbia. Il quotidiano Primorske Novizie apre l'edizione odierna con il titolo «Crescono i primi cristalli del sale di Pirano», spiegando che le previsioni iniziali stimavano l'avvio della raccolta a metà giugno. Tuttavia le condizioni meteo sfavorevoli hanno causato un lieve ritardo, posticipando l'inizio della stagione. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola «Il ripristino delle province è il primo passo». Regione Friuli Venezia Giulia, nella notte tra martedì e mercoledì, il Consiglio regionale ha approvato la legge che reintroduce le province. Il nodo cruciale sarà quello delle competenze. In basso, in montagna, sempre più lavoro per i soccorritori. In vista dell'inizio della stagione, il Soccorso Alpino della Slovenia ha diffuso alcune raccomandazioni per affrontare le escursioni in alta quota, in totale sicurezza. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo, in prima con Porto Vecchio sbloccato l'iter, parere favorevole della regione al progetto Costim, non ci sarà l'obbligo di valutazione ambientale, si riapre dopo mesi la conferenza dei servizi, ma prima del bando ancora una miriade di passaggi. E ancora Rishi tratta con la Turchia, parliamo di nuove rotte, c'è spazio per Trieste, porti, la riforma avanza. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani, guadagni record di Trump, il titolo sulla prima del Corriere, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon c'è chi gestisce i miei soldi, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi. E ancora i Lefevriani e la sfida al Papa, ordinati vescovi, ora è scisma, lo strappo. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, scatta la scomunica. Infine la Repubblica apre con lo scisma dei Lefevriani, il segretario di Stato Pietro Parolin, dolori e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria. La tua radio.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È in corso nel comune di Manzano la sperimentazione di FVG Vision Pro, la soluzione avanzata di intelligenza artificiale sviluppata da Insiel nell'ambito del progetto Smart City AI, messa a disposizione della polizia locale e dell'assessorato competente in materia di associazioni, viabilità, sicurezza e polizia locale, con i fondi europei. Il sistema consente il monitoraggio in tempo reale e l'analisi dei fenomeni di mobilità urbana attraverso diverse finestre temporali, offrendo un supporto concreto alle attività di pianificazione, controllo e gestione del territorio. La sperimentazione proseguirà fino alla fine del mese di luglio. Al termine del periodo di test, i risultati saranno oggetto di una valutazione congiunta tra Comune e Insiel per definire le possibili evoluzioni del progetto.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
8: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Salutiamo tutti i DNA che stanno all'ascolto e quindi si prosegue. Che bella energia, giovanotti, che sarà domani è il 3 luglio, domani sarà all'Arena di Pola, giovanotti, che emozione, che bello, no? Ah, sprigionerà la sua energia da tutti i pori del DNA, dunque. Allora, fra un po' saremo anche al telefono in diretta con l'architetto o l'architetta, architetta, che bello, mi piace dirlo, no? Architetta del paesaggio, ideatrice e direttrice dell'istituto, appunto, Abacum di Pirano, perché ci porterà a fare una passeggiata sabato. E quindi, ecco, questo potrebbe essere uno spunto per chi fosse dalle nostre parti e per chi fosse delle nostre parti e non conoscesse ancora tutti i particolari del territorio, perché c'è veramente. Ci sono variegati e vari tipi di paesaggi che solo magari agli occhi attenti oppure quando stiamo in bicicletta o camminando riusciamo a vedere e non conosciamo del tutto. Quindi fra un po' saremo con lei, ma intanto si va avanti con la musica.

0: Eccoci, eccoci con Romana Caci, ci siamo, l'architetto, architetto del paesaggio, ideatrice, direttrice dell'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte a Baccum di Pirano, che questo sabato 4 luglio ci porta a fare una gita in bici, ma c'è anche la possibilità di venire a piedi o in macchina da Pirano a Sicciole, nel comune di Pirano, per farci conoscere le peculiarità di questo luogo e farci conoscere alcuni abitanti della zona. Nell'ambito del progetto Ruralità, curato dall'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte a Baccum di Pirano e in collaborazione con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Buongiorno Romana!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Dove ti troviamo?
1: Ecco, attualmente sono sotto il più vecchio olivo del Parco dell'Amicizia di scuola di Cyril Cosmaccio a Pirano.
0: Wow.
1: Per allontanarmi dai macchinari che stanno spostando le pietre di una tonnellata e stiamo concludendo il cerchio delle pietre parlanti, 12 pietre che tra l'altro abbiamo alcune riportato a Pirano perché erano alla discarica, al deposito di Sicciole, vicino all'aeroporto di Sicciole. Sono ritornate qua alcune e c'erano tanto da dire di quello che hanno vissuto.
0: Aspetta, fammi capire, sei andata a recuperare queste pietre parlanti?
1: Sì.
0: Spero
1: che
0: anche cantino un bel coro di pietre.
1: Questo poi lo diranno, infatti dopo faremo un incontro con tutti i maestri così, che appunto catturano i loro ragazzi, che ci racconteranno cosa vedono dentro nelle pietre attraverso disegni, parole, poesie, chissà.
0: Che bello proprio, quindi sì, questa cosa delle pietre, dovevamo parlare di tutt'altra cosa, ma mi interessa, quindi questo cerchio della pace
1: collegato, il paesaggio è comunque collegato, ecco, appunto andiamo a Sicciole e pietre abbiamo recuperato da lì, quindi tutto collegato.
0: Aspetta, raccontami ancora un attimo di questo bel coretto, cioè questo circolo della pace, questo cerchio della pace.
1: Questo cerchio delle pietre parlanti, però il parco è stato fatto, il parco di scuola elementare di Pirano, no? Scuola di Cyril Cosmaccio, è stato fatto gli inizi negli anni 70 e poi la maggior parte negli anni 90. Quando in corrispondenza alla costruzione della scuola, no?
0: Sì.
1: Hanno piantato un sacco di alberi.
0: Sì.
1: E alcuni alberi sono stati piantati anche dalle persone importanti, però questo parco è stato un po' dimenticato.
0: Sì.
1: E dentro in questo parco ci sono, appunto, l'hanno chiamato così, il parco Priatelstva di, mi sembra, Priatelstva di Amicizia. Esatto. E quindi adesso lo stiamo un po' riscoprendo. Ci sono rimasti dentro alcuni alberi, diciamo, di originali, appunto un vecchio olivo.
0: Che c'era ancora prima,
1: appunto,
0: degli anni 70.
1: Esatto. E poi troviamo altri alberi belli che hanno piantato.
0: Con saluto agli alberi allora.
1: Sì, la direttrice vuole fare un parco per i ragazzi della scuola senza, diciamo, l'arredo artificiale, solo con il verde e solo con materiali naturali. Quindi stiamo recuperando in giro le pietre grandi, le abbiamo recuperato per fare questo cerchio di pietre parlanti, sì,
0: ecco,
1: che
0: allora
1: a raggio di 20. Sì.
0: Sì, benissimo. Allora una carezza alle pietre e un abbraccio agli alberi, tutti quanti.
1: Grazie. Infatti, questo è lo scopo. Questi alberi dopo avranno anche il loro nome, su scritto in latino, in sloveno e italiano. Ci sarà un orticello per i ragazzi.
0: Bellissimo,
1: poi,
0: allora.
1: Sì, l'anno prossimo speriamo si faranno due muretti a secco, così i ragazzi avranno anche orto rialzato.
0: Ottimo, infatti mi domandavo come avreste fatto, immaginavo, perché conoscendo appunto il tuo lavoro e il tuo impegno, immagino che sia proprio così, con i muretti a secco e l'orto rialzato. E andate a vedere anche altri orti a Sicciole questo sabato 4
1: esatto,
0: luglio, dove
1: esatto.
0: ci si trova? Raccontaci un po'.
1: Allora, ci troviamo presto, no? Infatti io avevo paura qui con questa caluria, però ecco, il tempo ci va incontro, quindi stanotte con questo temporale si è
0: sì.
1: rinfrescato un po', ma partiamo già alle 7 di mattina da Piazza
0: certo.
1: Tertini, perché appunto dopo le 7:30 ci troviamo all'ingresso al campeggio di Lucia, a Santa Lucia, e alle 8 fermata del bus di Parezzago.
0: 8:30
1: poi...
0: la Casa Coronica Sicciole, per chi volesse
1: esatto,
0: ecco, si
1: esatto.
0: parte in bicicletta e queste sono le varie
1: esatto.
0: tappe, no? Per chi si volesse
1: esatto.
0: Si dice così, si volesse insomma volesse
1: sì,
0: venire
1: alle 7 si parte in bici, 7:30 sempre chi è in bici a Santa Lucia, alle 8 fermata il bus di Parezzago, là uno che non ha la bici o può arrivare anche in bus, noi lo aspettiamo lì e poi proseguiamo a piedi.
0: Ecco, e così andate un po' in
1: esatto.
0: visita.
1: Anche perché c'è una salita, insomma, fino a Casa Coronica, che non tutti sono capaci di farla, e anche perché tra la fermata di bus di Parezzago e Casa Coronica ci sono bellissimi scorci verso il paesaggio delle vallate da una parte e dall'altra parte, e così diciamo parliamo di questo paesaggio delle valli viste dall'alto, in che cosa si differenziano appunto le due valli dal lato sinistro dal lato destro di questo crinale su quale sta Sicciole, no? Perché Sicciole partono da sotto e poi vanno su
0: è
1: un po' fuori dal villaggio, troviamo questa Casa Coronica con una stupenda vista anche questa, dove ci aspettano Claudia e Claudio e cerchiamo di capire il loro legame con la campagna, e da una parte il legame ormai da generazioni, dall'altra parte, come la signora Claudia invece ha deciso alcuni anni fa che non vuole più stare in ufficio ma lavorare in campagna. E ecco, e tutti questi racconti poi li concludiamo sotto una vecchia vite, veramente vecchia, sarebbe interessante capire se non è magari la più vecchia nel comune di Pirano, sotto una vecchia vite e sotto un gelso. Quindi ombra garantita
0: che bello.
1: Con una splendida vista sulle valle di Dragonia.
0: Wow.
1: E da lì si vedranno anche i campi che questa famiglia ha nella valle della Dragonia, però è troppo caldo per andare a visitarli, insomma a mezzogiorno non andiamo giù a guardare.
0: Sì, non è il caso,
1: i campi,
0: ecco.
1: No, questo magari un'altra volta.
0: Ecco, c'è questo fiumiciattolo ormai, Dragonia, no? Che una volta inondava la valle di Sicciole, quindi magari
1: sì.
0: è particolare la zona anche per questo, no? Per la terra un po' diversa
1: sì,
0: che era bagnata
1: sì.
0: dalla Dragonia.
1: Sì, esatto, però è bellissimo, a me sembra bellissimo che tu dalla propria casa con una vite secolare sotto il gelso puoi vedere i propri campi appunto di cipolle, loro sono
0: sì.
1: specializzati anche di cipolle e altre cose ci raccontano cosa coltivano ancora. Ecco, questa sarà una mattinata di sabato bellissima.
0: Tra l'altro,
1: garantita.
0: Visto che siete in bici, poi giù dalla discesa,
1: esatto.
0: tuffo in mare, magari
1: esatto.
0: qualcuno può proseguire per la Parenzana.
1: Proprio giù dalla discesa, esatto, perché andando andiamo in salita, ma andando giù, proprio stupendo, brava.
0: Così allora l'appuntamento è per sabato 4 luglio alle 7, il punto di ritrovo in Piazza Tartini a Pirano, e bisogna prenotarsi alla segreteria della comunità degli italiani di Pirano, date un'occhiata in internet all'indirizzo e niente, buon sabato a tutti, buona gita, salutiamo i gelsi, la vite, tutti gli alberi intorno, le cipolle.
1: Grazie.
0: Si saranno ormai svegliati e sgranchiti. Ti avranno sì, tirato fuori il loro, insomma, la loro parte, no, la loro parte migliore è sotto, no, a cipolla, no. Sì. Così, che bello.
1: Sì. Nascosto dalla caloria.
0: Esatto, grazie a Romana Kacic.
1: Grazie.
0: E buona gita di sabato. Non domanderò nel caso piovesse che fate. Va bene lo stesso?
1: Non
0: domando.
1: Nel caso piovesse saremo ben contenti.
0: Ecco, così anche in bicicletta, tanto d'estate è bello andare con la pioggia.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, grazie a Romana Kacic, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Anche a te, ciao. Ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Ancora disagi sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si verificano code per 10 km tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. In seguito a questo evento, nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Soave San Bonifacio. Situazione difficile anche sulla carreggiata opposta verso Milano, dove il traffico procede a rilento con code a tratti causa lavori tra Montebello e Soave. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo per questo rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana per chi viaggia verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.

E qua a Capo d'Istria c'è anche un qualcosina da seguire, perché oggi siete gentilmente invitati all'inaugurazione della mostra dell'artista Tiljen Mucic, Semi, una mostra fotografica a Capo d'Istria alla Galleria Loggia in Piazza del Duomo, Piazza Tito, come volete, proprio oggi, giovedì 2 luglio. Oggi sì, è 2 luglio, sì. Sono rimasta ancora di stucco. Nonostante ieri io sappia che siamo già in luglio, però lo stesso mi fa un certo. Ecco, sta già passando un po' il tempo, siamo già in luglio. Vabbè, la mostra comunque rimarrà aperta fino al 10 settembre, c'è ancora tempo, no? Però inaugura alle 19, proprio per chi fosse di Capo d'Istria o passasse da queste parti. Tutto dunque ha origine dalle piante, che abbiamo appena sentito, no? Che Romana ci ha detto che era in un giardino dell'amicizia con un olivo e poi ha parlato di un gesso, di una vite, insomma. E ancora prima delle piante ci sono i semi. Dopo centinaia di milioni di anni durante i quali le piante si sono riprodotte grazie ad essi, il breve momento della presenza umana sulla terra appare del tutto trascurabile. Eppure oggi siamo noi esseri umani a determinare il destino. Ecco, con la sua dedizione ai motivi botanici, l'artista visiva di Tiljen Mucic indirizza costantemente l'attenzione degli spettatori verso luoghi che altrimenti verrebbero raramente osservati, e lo fa in modo originale e ispirante. Il suo lavoro suscita un senso di meraviglia senza limiti e soprattutto rafforza la consapevolezza del ruolo fondamentale delle piante negli ecosistemi terrestri e della responsabilità dell'umanità per la loro conservazione. La serie fotografica Semi è realizzata in forma digitale e l'immagine di ogni seme è composta da centinaia di fotografie. I semi umili e spesso trascurati al di là del loro utilizzo nelle fotografie di Tiljen Mucic o Mucic sono volutamente posti in primo piano al centro del nostro sguardo. Una meraviglia, io ho dato un'occhiata, ecco, questo testo l'ho trovato appunto come introduzione alla mostra appunto di Tiljen Mucic. Se date uno sguardo in internet troverete, ecco, anche le foto di questi bei semi. Tra l'altro vederli, cioè, i semi sono una cosa sensazionale. Ogni pianta ha adottato il suo metodo per riprodursi, è una cosa che è troppo bello, non riesco a esprimermi per quanto sia meraviglioso il tutto, perché le piante veramente diamo tutto per scontato, le vediamo o meno, no? Perché di solito diamo più attenzione a chi è più simile a noi, con gli occhi, eccetera. Ma le piante sono veramente, occupano tra l'altro il maggior spazio, cioè sono degli esseri viventi che occupano la maggior parte di spazio fra acqua e terra, no? Poi hanno adottato questo sistema, non so, per quanto riguarda i funghi sono ancora un essere vivente poco conosciuto, anche i funghi sono bravissimi e occupano un bel po' di spazio anche sotto la terra, quindi non li vediamo, ci sono cose anche che non vediamo, no? Quindi bisogna insomma vedere anche quello che non si vede e le cose che sono non soltanto nascoste grandi, ma quelle micro. Comunque stavo dicendo, i semi ogni tanto li vediamo volare, ma tutte le tecniche che hanno adottato per farsi trasportare tra l'altro dagli uccelli, tipo c'è la ciliegia che ha l'osso dentro, la frutta che ha l'osso dentro solo per farsi mangiare diventa rossa e polposa, insomma, e quegli altri che volano, quei semi volanti, ma non ci rendiamo neanche conto l'evoluzione di tutti questi esseri viventi, ma come hanno fatto, no? Per poi trovare un posticino per appunto per crescere, è una cosa favolosa, è troppo bello, e proprio vengono
i brividi, le lacrime di gioia a pensare a questi semi. Comunque li vedete esposti questa

sera l'inaugurazione alla Galleria Loggia di Capodistria, oggi in piazza del Duomo, piazza Tito, e niente, la mostra resterà aperta appunto per un bel po', e noi si va avanti ora pensando ai semi e poi vediamo un po', proseguiamo nella nostra mattinata.

0: Eccoci, eccoci, 9:13 minuti, siamo con Laura Pauletic, cantante, mezzosoprano, musicista istriana, diplomata al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste con il massimo dei voti e la lode in canto lirico allo stesso conservatorio, poi ha seguito anche i corsi di direzione per coro, orchestra, ha collaborato in vari progetti musicali come il Piccolo Opera Festival, ha scritto e musicato il suo melodramma La leggenda del re Albus, per il quale ha scritto il libretto ispirandosi ad una leggenda istriana, e cura il progetto Bel Canto, Parlami d'amore, con il tenore Christian Marusic e l'attrice Petra Blaskovic, con i quali ha collaborato anche per l'organizzazione dell'Accademia Internazionale Crescendo, e si esibita e si esibisce in Croazia, Slovenia, Italia, Austria, Germania e Svezia, e cura anche dei laboratori che iniziano la prossima settimana, quindi diamo il buongiorno a Laura.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora siamo pronti per i corsi innanzitutto che iniziano la prossima settimana.
1: Sì, ecco, siamo pronti, a buie scaldiamo l'atmosfera, scaldiamo un po' i nostri strumenti perché inizia per la quarta volta. Sì, già, il tempo vola, ecco.
0: Sì, anche tu sei rimasta laboratori. Già il quarto anno.
1: Sì. È già quarto anno, quindi abbiamo i corsi di pianoforte, percussioni, canto lirico e canto leggero, diciamo. Abbiamo quattro docenti, Vesna Zupin per pianoforte, Tomislav Hmeljak per percussioni, Mojca Milic per canto lirico e io per canto lirico e canto leggero. Siamo tutti, ecco, già molto emozionati perché abbiamo più di 30 persone iscritte. Sì, veramente il progetto, devo dire, cresce, e quello che a me, che mi dà una grande, grande, grande soddisfazione è vedere i bambini, perché i corsi di pianoforte e percussioni sono indirizzati ai bambini che vanno in scuola di musica tra i 7 e i 16 anni, che si divertono, che fanno musica d'insieme, perché il progetto non è solo uno a uno, ma abbiamo sempre musica da camera, diciamo, quindi pianoforte quattro mani con percussionisti che gli fanno ampliare gli arrangiamenti. Sì. E quindi è veramente una cosa fantastica. E al pomeriggio, quindi le lezioni al mattino durano dalle 9 all'una e mezza e poi vanno a casa e inizia il corso di canto dalle 2 fino alle 8. E al corso di canto stiamo facendo, cioè, la tecnica vocale, però musica d'insieme. Lavoriamo molto sul respiro, che è molto importante.
0: Ah, sì.
1: E stiamo affrontando con tutti, quindi per tutti i corsi, per tutti i partecipanti, stiamo facendo, secondo me, una cosa molto importante, che è l'abitudine di come andare su palcoscenico, come il piccolo teatro, che è importante per tutti i musicisti, ecco.
0: Certo, e anche questa musica d'insieme all'ascolto, ci si ascolta, quindi quando si fa coro,
1: assolutamente,
0: questo è anche importante, bellissimo.
1: Per noi, sì, noi riteniamo molto molto importante questo, cioè diamo attenzione su come si ascolta, come suonare, cioè, perché la musica deve riempire il cuore, deve far
0: vibrare
1: la voglia, deve far il desiderio di tornare, di voler condividere e ascoltarci nel quel silenzio, ma silenzio pieno, dove inizia tutto, ecco. E quindi devo dire, invito tutti davvero, perché ci sono anche un laboratorio a cui io ci tengo molto, che è Body Percussion.
0: Che bello!
1: Quindi utilizziamo il nostro corpo, è fantastico, utilizziamo il nostro corpo per fare i ritmi. Invito tutti gli ascoltatori davvero a venire il sabato 11 luglio al mattino. Alle 11 sarà il concerto finale per pianoforte e percussioni. Perché è davvero una cosa, cioè i ragazzi sono veri musicisti, è un vero e proprio concerto, quindi una cosa ecco che merita. E poi al pomeriggio, al 6 di pomeriggio, a Grisignana però, ci sarà il concerto finale dei cantanti.
0: Quindi a Grisignana, l'11 luglio alle 11, dove ci troviamo al mattino, a Buie dove?
1: Nella sala della comunità italiana.
0: Sì.
1: E invece al 6 di pomeriggio sarà nella sala di Grisignana, quindi cambiamo completamente la location, perché invito a tutti quelli che non riescono a venire al nostro concerto, a Buie c'è un jazz concerto, quindi adesso faccio anche a loro un po', ecco, perché è importante che i musicisti è importante che ognuno abbia lo proprio spazio, e quindi noi abbiamo chiesto alla città di Grisignano che ci dà una mano, e loro sono con le mani aperte, ci hanno accolto, e quindi a Grisignana questa volta suonerà Incanto.
0: Che bello, allora, Summer Workshop, Crescendo per canto, pianoforte e percussioni. Volevo domandare, voi avete organizzato l'Accademia Crescendo, ha organizzato questo percorso, e presso dal 6 all'11 presso la sede della Comunità degli Italiani di Buie e dell'Università Popolare Aperta di Buie. Volevo domandare, c'è forse qualche posticino ancora? Come fare per contattarvi?
1: Allora, ci sono ancora qualche posto, si trova ancora su pianoforte e percussioni e canto di Molisa Milic. La mia classe è già tutta piena, però invito davvero, se c'è qualche bambino che vorrebbe partecipare, chiamateci, scriveteci su International Academy Crescendo @gmail.com, o trovate solo la nostra pagina Facebook, e là ci sono tutti i dati, e assolutamente potete contattarci, e siete benvenuti a venire a fare un po' di musica.
0: Ecco, i bambini e anche gli adulti, no? Mi dicevi con le percussioni, sto facendo con la mia panzetta un po' di percussioni,
1: sì.
0: Si sente?
1: Si sente.
0: Poi c'è, ma che bello, quindi si impara un po' a usare il proprio corpo e fare del ritmo insieme, che è una cosa bella, e per quello ci sono proprio, è tutta la settimana che si fa questo laboratorio di percussioni, non soltanto sul corpo. Come funziona?
1: Allora, funziona così, che tutta la settimana sarà dal lunedì a venerdì.
0: Sì.
1: Il docente di percussioni ha programmato che ci sono due gruppi, un gruppo per i bambini dai 6 alle 12 a 10 anni, e poi dai 10 ai 14 c'è il secondo gruppo.
0: Sì.
1: Perché anche dipende dalla difficoltà
0: dei ritmi,
1: ecco.
0: Sì.
1: E il laboratorio sarà diviso quindi dalle 11 alle 12 e dalle 12 fino all'1, dipende dal gruppo, ecco. Ci ritengo questo laboratorio molto importante, non solo per è molto importante per la coordinazione,
0: sì,
1: anche per cantanti, per pianisti, per qualsiasi altro strumentista, è molto importante avere questa sensazione di ritmo. E Tomislav Melia, che è veramente una persona fantastica, che riesce svegliare il ritmo e darti veramente la voglia di fare, ecco. È uno dei laboratori a cui io mi diverto molto.
0: Lo fai anche tu, allora?
1: Certo.
0: Che bello, Laura. Laura Pauletic, che è anche cantante, ricordiamo, mezzo soprano, musicista. Tra l'altro ti stai già preparando, fate già le prove, perché fra pochi giorni, sabato, siete anche in concerto, Laura. Raccontaci.
1: Certo. Certo, allora prima devo dire che vi porto un grande saluto da Pola, perché adesso mi trovo a Pola perché stasera con il teatro dove lavoro, con il teatro di Ljubljana,
0: sì,
1: abbiamo la recita di Carmina Burana e quindi mentre parlo con voi mi nutro di mare al mattino.
0: Un saluto
1: quindi
0: a Pola.
1: Quelli che sì, ecco, è veramente cantiamo in anfiteatro e stiamo facendo la Carmina Burana e questo è il mio riscaldamento e la mia preparazione per il concerto di 4 luglio sabato alle ore 9 di sera davanti il museo della città.
0: Sì.
1: Faremo il concerto Bel Canto, che sarà con il tenore Cristian Marusic e su pianoforte sarà Nada Matošević Orešković. E invito tutti a venire ad ascoltare questo un po' di musica lirica nella città vecchia. Dopodiché sto concerto prenderà lo slancio perché dopo saremo il 14 luglio a Cittanova, 28 luglio sempre saremo a Orsera, a Parenzo il 3 agosto e ci saranno ancora altri e quindi quest'estate parecchio
0: che
1: gireremo
0: bello. Tra l'altro con delle belle melodie con il tuo diciamo il collega Cristian Marusic da quel che so che siete con Cristian siete poi?
1: Questa volta saremo con Cristian Marusic il tenore, Nada Matošević Orešković su pianoforte e la nostra Petra Bernarda Blašković che è la nostra attrice, quella che fa risvegliare il pubblico, gli racconta delle storie di vita dei compositori, il tramma dell'opera così prepara il pubblico in una maniera molto accogliente, interattiva.
0: E quindi un saluto pure a loro. Un saluto pure ai tuoi colleghi, sì, che allieteranno queste belle serate in vari luoghi e spazi. Ecco, che bella estate, Laura. E adesso allora un saluto a Pola. Poi ho visto che appunto hai scritto questa leggenda del re Albus, ma che ci racconterai un altro momento. Intanto ricordiamo, ci sentiremo ancora, ma volevo ricordare Summer Workshop Crescendo per canto, pianoforte e percussioni organizzato dall'Accademia Crescendo, ecco, dal 6 all'11 luglio presso la sede della Comunità degli Italiani e dell'Università Popolare Aperta di Buie. Grazie allora a Pauletic, cantante, mezzo soprano, musicista istriana che ci saluta da Pola, anche tu porta i nostri saluti, un abbraccio all'Arena di Pola e chissà se riusciamo a mettere un pezzetto di Carmina Burana o eccolo qua, un pezzettino soltanto. Quando ci sarà la Carmina Burana?
1: Stasera alle 9.
0: E mezza,
1: 9:30. Sì, siamo proprio oggi, tutto è già pronto, noi siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Allora sentiamo un pezzetto intanto e poi a Pola fate tutta la Carmina Burana. Buon proseguimento di serata, volevo dire di giornata al mare e poi serata con il pubblico. Ciao Laura Pauletic, grazie.
1: Ciao, grazie mille a tutti. Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'europarlamentare sloveno Branko Grims è prossimo all'espulsione del gruppo del Partito Popolare Europeo PPE all'interno del Parlamento Europeo. La decisione di allontanarlo dalle fila della principale forza politica comunitaria sarebbe legata, secondo quanto riferito oggi dall'agenzia di stampa STA, a gravi mancanze relative alla sua condotta professionale e al rispetto dell'etica del lavoro. La notizia del provvedimento disciplinare a carico del politico sloveno è emersa da fonti istituzionali interne e riservate dell'Eurocamera, confermando l'imminente rottura dei rapporti tra il gruppo parlamentare e il deputato a causa del mancato rispetto degli standard operativi richiesti. Oggi il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic accoglierà l'ambasciatore d'Italia Giuseppe Cavagno. L'incontro istituzionale, che si svolgerà alle 11 nella sala ricevimenti del Parlamento, rappresenta un'importante occasione per consolidare i rapporti diplomatici tra i due paesi e per discutere temi di comune interesse e cooperazione bilaterale. Il passaggio della recente perturbazione meteorologica ha attenuato la prima ondata di calore stagionale, causando solo modesti rovesci e isolate grandinate nella parte occidentale del paese, senza tuttavia registrare criticità. Per il fine settimana e l'inizio della prossima si prevede il ripristino di condizioni di stabilità e un clima estivo gradevole con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno generalmente al di sotto dei 30 gradi nell'entroterra e intorno a tale valore lungo la costa. Secondo gli esperti dell'Agenzia per l'Ambiente ARSO, l'assenza di caldo intenso si protrarrà almeno fino al 10 luglio, nonostante una moderata tendenza a rovesci pomeridiani attesa nei primi giorni della prossima settimana. Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma il bilancio reale è presumibilmente superiore a causa dei dispersi sotto le macerie. Secondo i dati diffusi da Save the Children e dal Site Management Cluster, la crisi umanitaria colpisce drammaticamente l'infanzia. Oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% della popolazione minorile, sono sfollati e tra questi ben 7.000 sono non accompagnati o separati dai genitori. Inoltre l'istruzione è compromessa per oltre 620.000 ragazzi che hanno perso 3 anni di scuola, migliaia coloro che soffrono anche di malnutrizione. Le 9:33 minuti, avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.

Sta bussando alla nostra porta questa canzone, Brisa Morena con Bungaro. Bungaro che busserà appunto alle porte qua a Porto Rose fra qualche giorno. Lui sarà l'ospite che verrà accolto, appunto. Apriremo la porta a questo cantautore speciale. Sarà l'ospite d'onore, appunto, alle Melodie del Mare e del Sole, Festival di Musica a Porto Rose, l'auditorio di Porto Rose, con inizio alle 20:30 questo sabato 4 luglio. Ah, che bello, con tante altre canzoni inedite che adesso vi dirò. Insomma, ci sono 14 brani in gara, magari non ve li dico tutti, così li scoprite mano a mano. Potete andarci all'auditorio di Porto Rose e vedete un po', ad informarvi per i biglietti alla pagina dell'auditorio, oppure si può anche seguire in diretta, per chi non fosse da queste parti, al primo programma della TV nazionale slovena, ovvero TV Slo 1, e anche su TV Capodistria, TV Coper Capodistria, con il commento in italiano. A condurre la serata ci saranno Lorella Flego e Mario Galunic, come sempre, e il direttore artistico di questo festival, il nostro Andrea F. Quindi ci sono in gara 14 cantanti, cantautori, autori. Sto guardando adesso. Poi si può ascoltare anche in radio tramite il primo programma di Radio Slovenia, Radio Slovenia Prvi, Radio Koper e Radio Maribor, ma non soltanto, anche attraverso il sito della radiotelevisione slovena, ovvero www.rtvslo.si. Ma ancora meglio, andare proprio a vedere e a sentire il Festival delle Melodie del Mare e del Sole dal vivo. Ecco, molti titoli che parlano anche di mare, di tante cose, di ricordi, eccetera. C'è anche Un sogno d'amore portato da Daniel Popovic, e una canzone dalle parole di Pietro Pocecco. Ci sono anche, per esempio, io vi sto dicendo di Mef e Marina Martinson con Drugačna je le noć, una canzone di Drago Misley, lui è un autore di Isola. Comunque, Il Divi, Morje in Mi, Najne Bohladno di Gašper Riffel, Anna, Reci da imaš me rad, Poveri ma belli, 1968, no, 78 in verità. Ecco, un'altra canzone di Alberto Zeppieri e Giancarlo Nisi, Balladero, Zanaiu, Dominique Bagole, Balladero, e tanti altri, Kiki Fly, Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Otto Pestner anche, e Couch, Gal Gjurin, abbiamo detto Eva Kovacic, Runner, e quindi delle canzoni da ascoltare durante questa serata dal vivo a partire dalle 20:30 dall'auditorio di Porto Rose, ma anche da vedere in diretta appunto su RTV Slo 1 e su TV Capodistria, TV Coper Capodistria, anche con il commento in italiano. E ovviamente nelle frequenze, come vi ho detto, delle radio e attraverso il sito della radio televisione slovena rtvslo.si. E adesso ci ascoltiamo invece la canzone che ha vinto l'edizione del 2025 delle Melodie del Mare e del Sole, con Kristalno Jasno, Dare Kauric.

0: Ha raccolto le stelle dal cielo per te, ho raccolto, dice il cantante. E questa era la canzone vincitrice delle Melodie del Mare e del Sole dell'anno scorso. Questa volta, quest'anno, ospite d'onore ci sarà Bungaro, un cantautore che ha partecipato anche 3 volte come cantante in gara e diverse volte come autore al Festival di Sanremo. Quindi ha vinto più volte il premio della critica e quindi sarà ospite il 4 luglio all'auditorio di Porta Rose. E ovviamente cos'è il bello? C'è anche l'orchestra dal vivo in questo festival, ci sono le cicale che introducono il tutto e noi introduciamo invece così la nostra ospite Kim Jakopic. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: In questa mattinata fresca, finalmente.
0: È vero, così un po' di freschitudine, un po' di freschezza ci voleva. E cominciamo così questo luglio e tu sei coordinatrice dei programmi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola e avete preparato qualcosina anche per questo mese, immagino.
1: Sì, sì, diciamo che luglio è fra virgolette l'ultimo mese, poi ad agosto ci prendiamo una piccola pausa, visto che insomma è tempo un po' di vacanza e di ferie per tutti, e pubblicheremo oggi appunto il programma per luglio, che diciamo che a parte il campus estivo per i bambini che è partito a fine giugno, quindi il 29 di giugno,
0: sì,
1: e durerà fino al 24 luglio, quindi diciamo che una parte è dedicata proprio ai bambini con laboratori, con i mentori, con il campus estivo appunto che propone diverse attività ed è anche ben frequentato, devo dire. Hanno iniziato questo lunedì, i bambini sono contenti perché il programma è molto variegato e quindi andranno avanti fino al 24 luglio. E a parte il dedicarci diciamo ai bambini, il mese di luglio è dedicato alla musica, diciamo così. Come solitamente avviene ogni anno, ci saranno dei concerti in piazza, quindi in piazza Manzioli. Il primo sarà il 22 di luglio, mercoledì, organizzato dalla comunità degli italiani Dante Alighieri, ed è il concerto della Tozzi Tribute Band, una band di Trieste nata nel 2018 che quindi propone grandi successi dell'artista torinese Umberto Tozzi.
0: Wow! E questo quando hai detto che è?
1: Mercoledì 22. Mercoledì 22 luglio, che sarà il primo. Dopodiché invece parte anche diciamo la nostra tradizionale il nostro tradizionale evento Isola in Musica, quindi con 2 concerti proposti dalla CAN di Isola in collaborazione anche con il Centro per lo Sport e la Cultura di Isola e l'Università Popolare di Trieste. E il giovedì 23 luglio, sempre in piazza Manzioli, ci sarà il concerto di Emilia Martinson Quintet. Quindi l'Emilia Martinson, la cantante e compositrice di origine isolana, insieme a diversi musicisti provenienti dall'Italia e dalla Slovenia, anche qui proporrà un po' di sue canzoni originali, un po' insomma di musica diciamo pop italiana e così via. E sarà il primo appuntamento di Isola in Musica, che continua poi invece si conclude sabato 25 luglio, sempre in piazza Manzioli alle ore 21, con il concerto del cantante e tenore italiano Piero Mazzocchetti, che ha partecipato nel 2007 al Festival di Sanremo e negli ultimi anni ha partecipato anche a Tale Quale Show, magari sarà un po' più riconosciuto per la sua partecipazione in televisione. Quindi anche lui verrà qui con un grande numero di musicisti, anche di ballerine, e sarà quindi un concerto anche qui dedicato alla musica italiana.
0: Benissimo, questo per quanto riguarda la musica. Sai cosa volevo domandarti anche per quanto riguarda i laboratori? Sono già tutti pieni,
1: sì,
0: quelli per i bambini o come
1: allora,
0: si
1: può fare? Allora, la prossima settimana,
0: sì,
1: devo dire che siamo quasi al completo, quindi ci sono quasi 20 bambini, forse c'è ancora un posto libero. Invece la terza ci sono ancora un paio di posti disponibili, quindi se qualcuno, anche qualche genitore, insomma, è ancora interessato, può scriverci a cultura.manzioli@comunitaitaliana.si oppure chiamarci, insomma, al numero di telefono della CAN di Isola.
0: Ecco, raccontaci un po' questi laboratori, come funzionano? No, si viene al mattino, i bambini stanno dal mattino?
1: Sì, sì, allora i bambini sono accolti da due bravissime studentesse che sono qui dalle 7.30 alle 8.30 per l'accoglienza, dopodiché fanno merenda e poi inizia la prima attività, diciamo il primo laboratorio didattico, che ogni giorno più o meno è diverso, quindi può essere dedicato alla musica, all'arte, al ballo, alla robotica, qualche giorno andranno anche in spiaggia e poi fanno il pranzo di nuovo alla scuola Dante Alighieri, con la quale collaboriamo per appunto per i pasti, e il pomeriggio ritornano qui a Palazzo Manzioli per fare una seconda attività. Ci saranno comunque anche dei momenti, ecco, di svago, diciamo, davanti alla visione di un bel film o un po' di giochi da tavolo o ping pong e altro, quindi insomma cerchiamo anche di farli un po', diciamo, riposare i bambini, non solo di,
0: certo,
1: di fare attività.
0: Sì, ti immagini, sì. Perché anche...
1: sì, diciamo che hanno appena finito la scuola, quindi sono abbastanza ancora pieni.
0: Sì, esatto, ecco, così un po' con leggerezza e spensieratezza, un po' di giochi, magari qualche tuffo, chissà,
1: e sì, sì,
0: qualche tuffo nel colore, nella musica, come hai detto. E quindi per ulteriori informazioni si rivolgono a voi. E...
1: esatto, esatto, sia per le iscrizioni e poi anche insomma per i concerti. Sono comunque liberi, insomma, vorrei ricordare che l'ingresso è libero e quindi in piazza sono tutti invitati, ovviamente.
0: Grazie, grazie. I concerti sono appunto a entrata libera, hai detto.
1: Certo, sì.
0: E per quanto riguarda i laboratori e il resto?
1: Il campus estivo invece prevede un costo, un contributo di 80 euro a bambino per settimana.
0: Ecco, che anche
1: esatto, e comprende
0: bello.
1: Comunque sia l'attività didattica, la colazione, il pranzo e l'assistenza. Sì, e l'assistenza che va dalle 7.30 del mattino alle 16.30 del pomeriggio.
0: Benissimo, quindi ci sono altre attività per quanto riguarda l'estate o...
1: Queste sono le ultime, perché anche le nostre comunità hanno sospeso, diciamo per così dire, l'attività dei gruppi, siccome è finita la scuola, diciamo finiscono anche le attività regolari che poi riprendono ovviamente a settembre, e abbiamo ancora due collaborazioni sempre dedicate alla musica che avvengono nel periodo di luglio, ossia l'Accademia Musicale Estiva di Isola organizzata dalla connazionale Selma Chicco Haidin, dove appunto ci sarà un corso estivo sia di violoncello che di pianoforte.
0: Wow.
1: E avviene dal 5 di luglio al 12 luglio, con il 12 che c'è il concerto conclusivo aperto a tutti, quindi dei partecipanti al corso, quindi anche questo è un appuntamento, diciamo, che ormai è tradizionale qui a Palazzo Manzioli, è dedicato alla musica. Anche il secondo invece, diciamo, la seconda collaborazione, che invece è proprio con la cantante Emilia Martinson, che oltre ad esibirsi giovedì 23 luglio conduce sempre a Palazzo Manzioli dal 27 luglio al 2 di agosto il suo corso invece di jazz vocale a Isola, che si chiama Beyond Vocals, quindi cercando, ecco, se qualcuno avesse voglia di partecipare o comunque di trovare, di cercare informazioni, con Beyond Vocals Emilia Martinson può trovare insomma online tutte le informazioni necessarie.
0: Grazie, grazie. Allora vi auguriamo un buon luglio, una buona estate, Kim.
1: Anche a voi, e penso di risentirci ormai a settembre.
0: A settembre.
1: E quindi auguro anche a tutti voi una bellissima estate.
0: Anche a te, Kim. Grazie a Kim Jakopic, coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Un abbraccio a Isola, ciao!
1: Grazie, ciao ciao a tutti.
0: Ciao Kim.

Raggio amore, ci vuole un duetto per l'estate, no? Per passeggiare insieme così magari con l'immaginazione in qualche spiaggia, e perché no anche veramente sentendo questa canzone magari portata dalle frequenze di qualche radio, magari la nostra, chissà. 9:55 intanto, e si va avanti qua, fra un po' saremo anche dopo la canzone, cioè la sigla single della settimana scelta da Andrea F, saremo anche con un ospite che ci parlerà un po' di cosa hanno preparato per il territorio a Buie per questo fine settimana, ma non solo, all'Università Popolare Aperta di Buie. Saremo con Lovorka in diretta al telefono, ma intanto anche volevo dire, anzi non c'è il tempo di poter dire qualcosa d'altro, forse anche sì, dicevamo prima c'era, ho parlato di una mostra a Capodistria che viene inaugurata oggi, e invece un'altra mostra è stata già inaugurata, si tratta di la mostra di due artisti, l'istriano Zdravko Milic e il fiumano Bruno Paladin, presentano Dal Reale al Fantastico alla Galleria Amato di Grisignana, paese fra le colline istriane, nido d'artisti, musicisti, rondini, balestrucci, rondoni. La mostra è curata dal critico d'arte Enzo Santese, è stata inaugurata il 27 giugno e sarà visitabile fino al 12 luglio. È incantevole passeggiare a Grisignana in questi giorni, accarezzare i gatti, entrare nelle gallerie degli artisti che abitano anche in questo posticino medievale fra il verde, il cielo, ecco, ci si gusta qualche specialità locale e accompagnata dalla musica, la brezza fresca della sera. Ecco, ho trovato anche un articolo del 6 maggio sulla Voce, il giornale quotidiano dell'Edit di Fiume, in cui si legge che l'artista connazionale Bruno Paladin e il suo collega istriano Zdravko Milic prendono parte anche la 61esima mostra internazionale di arti visive della Biennale di Venezia, nell'ambito della mostra Il suono dell'arte, l'eco della materia, le son de l'art, l'écho de la matière, chissà il francese non sarà quello la pronuncia giusta, ma comunque curata da Carlo Stragappede e allestita nell'isola di San Servolo, nel padiglione della Repubblica di Guinea. L'esposizione è stata inaugurata venerdì 8 maggio e si potrà visitare fino al 22 novembre prossimo. Quindi Bruno Paladin si presenta con un'opera nuova, ovvero un collage su tela realizzato con carta riciclata preparata dall'artista stesso, con acquarello e inchiostro di china colorato. Zdravko Milic propone invece un'opera in cui prosegue con l'elaborazione del tema Lunadrom. Questo per quanto riguarda la Biennale di Venezia, ma voi li trovate a Grisignana questi due artisti, alla Galleria Amato, con altre loro opere. Quindi si va avanti con la musica sempre qua da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo ancora lunghe code, anche se in diminuzione in seguito ad un incidente risolto pochi minuti fa tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta, verso Milano, permangono rallentamenti con code per lavori tra Montebello e Soave. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Mira Auriago e la barriera Venezia-Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: Nessun male, anzi, fa sempre una sensazione di beatitudine questa canzone di Pino Daniele. Ecco, e se abbiamo parlato di varie mostre che inaugurano oggi, chi domani, che ha già inaugurato, per esempio quella di Zdravko Milic, c'è l'artista istriano, e il fiumano Bruno Paladin presentano dal Reale al Fantastico alla Galleria Amato di Grisignana, invece a Buie domani inaugurano un'altra mostra. Un'altra c'è, ne parla Lovorka Lucani, responsabile dell'Università Popolare Aperta di Buie, qua in Istria. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va Lovorka a Buie?
1: Bene.
0: Sì, è più fresco oggi là?
1: È un pochettino, sì, anche da noi qua, sì.
0: Ha piovuto un po'?
1: Un pochino, abbastanza per fare la temperatura più sopportabile.
0: Ecco, allora ringraziamo proprio così le nuvole e tutto il resto per questo momento di aria, e anche perché ci sono tante cose da raccontare che avete organizzato questi giorni. Ho iniziato col dire che ci sarà l'apertura, l'inaugurazione della mostra anche a Buie. Raccontaci un po' tu domani, venerdì 3 luglio alle ore 19.
1: Sì, domani abbiamo la nostra mostra che

0: sì, che dura già dal 2020, praticamente un progetto che parte dal 2020,
1: sì,
0: in collaborazione con Ornella Urpis, una nostra carissima collega qua che lavora con noi, che ha creato questo progetto, La Torre della Donna. Praticamente è una mostra collettiva internazionale dedicata alle donne, dove si dà l'opportunità alle donne di mostrare il loro modo di vedere, la loro arte, la loro espressione.
1: Sì, ci sono vari artisti, adesso non stiamo ad elencare tantissime, sono le artiste sia croate che slovene, credo italiane e di tutte, insomma tantissime veramente che esporranno le loro opere. Dove ci troviamo alle 19?
0: Sì, sono tantissime, veramente, ci sono 51 opere d'arte, quest'anno veramente sono venute a questo progetto tantissime, bravissime artiste. Cominceremo alle ore 19 nel nostro foyer, dove c'è una parte di questa mostra, dove ci sarà l'apertura, la prima apertura io direi, e dopo partiremo verso la torre di San Martino qua da noi a Buie, dove c'è l'altra parte della mostra, dove si vedranno gli altri lavori e ci sarà un'altra introduzione in quest'altra parte della mostra. Dopo questo piccolo viaggio andremo avanti, perché avremo un rinfresco nel nostro cimitero memoriale di San Martino, dove avremo, con questo rinfresco, per fare tutta una storia intera, avremo anche un concerto del duo Cetinic.
1: E il duo Cetinic da chi è composto? E cosa suonano? Chitarra? E se non sbaglio, raccontaci.
0: E il duo Cetinic sono Bruna e Rino. Bruna suona la flauta e Rino la chitarra. E con questo programma concluderemo questa serata, bellissimo
1: momento, che tra l'altro mi piace, che prima è iniziata appunto al foyer dell'Università Popolare Aperta di Buie, che si trova nel centro, diciamo, dove c'è anche il teatro, ecco, e dopodiché si va a piedi. Mi piace questa passeggiata artistica e musicale, e comprendo un po' di tutto, e poi si vedranno queste opere di queste 51 artiste provenienti da Croazia, Slovenia e Italia, per finire appunto in un bellissimo posto, appunto, che è il cimitero monumentale di Buie, quello di San Martino. C'è uno sfondo incantevole, vista colli e mare, con questa musica appunto soave di questo duo alla chitarra e al flauto. È una bella serata quella di venerdì 3 luglio a partire dalle ore 19 a Buie. E ci sono anche altre serate che avete preparato. Si tratta di serate sia al cinema, nel senso che si parla e si vede cinema, sempre a Buie. Raccontami.
0: Sì, continuiamo domenica con un altro progetto che dura già da 20 anni, che è il progetto Pisciazzi e Gunzi col ballo sul tavolazzo.
1: Anche sì, è vero, che bello. Sì.
0: Praticamente è un programma che parte da venerdì con tanti eventi sportivi. Ci sarà venerdì e sabato tutto un programma che comunque si può trovare sulle nostre pagine web e anche sui nostri social, e finiamo domenica con la messa e con un programma più vasto, con laboratori, mostre e incontri internazionali dei gruppi della musica tradizionale dell'Istria.
1: Quindi Pisciazzi e Gunzi con il ballo sul tavolazzo, quindi ammarucici, e quindi stare insieme ballando, sentendo la musica folcloristica, incontri appunto con i gruppi folcloristici, e contenuti sportivi, culturali, poi ci sono numerosi laboratori, e l'evento centrale della manifestazione è il 20° incontro internazionale dei piccoli gruppi della musica tradizionale dell'Istria, appunto Pisciazzi e Gunzi, con ballo sul tavolazzo, che si terrà domenica 5 luglio alle ore 19 a Marusici. Poi ci sarà sicuramente te, anche Dario Marusic, che è il nostro musicista per eccezione, anche uno dei musicisti che conosce perfettamente sia tradizioni, leggende, miti e musiche della storia, cioè dell'Istria, ecco.
0: Anche... È lui che porta proprio questo progetto, e la sua idea è quella che ha portato a questi anni di questo progetto, sì.
1: E Mattia Marusic anche, mentre ci sarà anche un progetto al quale partecipa la scuola elementare Matte Balot di Buie, sotto la guida di Denisa Gini. Scusa.
0: Sì, ecco. Sì. Con la scuola elementare Matte Balot a Buie, questo progetto ha fatto dei laboratori praticamente da più anni, che con la scuola questi ragazzi vengono a fare i laboratori di ballo, imparano i balli tradizionali e dopo fanno una presentazione anche proprio al giorno della manifestazione. Questi ragazzi con i conduttori faranno anche il laboratorio, che è aperto a tutti quelli che vogliono imparare e provare a ballare come si ballava una volta.
1: Ah, allora per tutte le informazioni insomma possiamo rivolgervi a voi dell'Università Popolare Aperta di Buie.
0: Certo.
1: Ecco, ci si può iscrivere anche volendo.
0: Anche chi vuole può venire, può ballare, può stare con noi.
1: Ecco, quindi il tutto si svolge dove? A Marusici, sempre dal 3 al 5?
0: Si svolge a Marusici, ci sarà il laboratorio alle ore 16, che è aperto a tutti.
1: Benissimo, ci si trova, immagino, in quel posto appunto dove c'è la tavola per ballare. Sì. Ecco, e dove c'era un ristorante al tempo, se non mi sbaglio. Ci sono stata un paio di anni fa, ecco, appunto ci ho trovato Dario Marusic e anche Marino Kranjac e compagnia bella, ecco, tutti appassionati della musica istriana. E per quanto riguarda le informazioni, ci rivolgiamo appunto all'Università Popolare Aperta di Buie per tutti gli orari, magari chi si volesse iscrivere e sapere quando ci sono le varie manifestazioni. E c'è anche il momento del cinema all'aperto, se non mi sbaglio, e vari concerti.
0: Certo, abbiamo preparato anche tanti film che faremo quest'estate all'aperto, in diverse località, ci saranno dappertutto, così bisogna stare attenti e guardare le informazioni che diamo fuori, perché veramente ci saranno bellissimi film. Partiamo lunedì,
1: sì,
0: 6 luglio alle ore 21 sul nostro Belvedere a Buie avremo la proiezione del film Il ragazzo dei pantaloni rosa, che è praticamente un film italiano e verrà con i sottotitoli in croato e in inglese.
1: Perfetto, che bello, sotto le stelle, allora il Belvedere di Buie. Dove lo trovi il Belvedere di Buie, per chi non fosse delle nostre parti, dov'è?
0: Il Belvedere di Buie si trova dietro la nostra chiesa. praticamente dietro il campanile, dietro la chiesa.
1: La chiesa di San Servolo. Di San Servolo, quindi, sì, perché ci sono due chiese, no? Quindi, sì, al minimo. Quindi, sì, è quella di San Servolo, il Belvedere dietro. E invece per quanto riguarda i concerti?
0: Abbiamo preparato durante tutta l'estate 3 concerti jazz che saranno sempre sul nostro Belvedere il 10 luglio, Reverb Village, il 26 luglio Jeremy Cordas Cuban Jazz Evolution Trio e il 12 agosto Clement Markelt Experience Fit Team Armacost. Sono un po'
1: sì, i nomi. Nomi spaziali quasi, no? Sì. Chissà dove ci portano con questa musica. Comunque staremo a sentire, sempre seguite le pagine dell'Università Popolare Aperta di Buie e quindi dove verranno svolti i concerti? Sempre a Buie?
0: Sempre a Buie, questi 3 concerti sono tutti al Belvedere e abbiamo altri 3 concerti che si svolgeranno a Buie che saranno dentro la chiesa di San Servolo.
1: Wow.
0: Sì, abbiamo preparato anche un po' di concerti classici e partiamo l'11 luglio con il orchestra da con l'orchestra da camera istriana che fanno parte del Organum History del loro programma e verranno anche da noi con un concerto da organo e da archi. Dopo il 24 agosto avremo il duo Martin and Angel, e Angel Cockerpan e dopo il 31 agosto il quartetto Cadenza di Zagabria.
1: Benissimo, così tutte le informazioni le trovate appunto alla vostra pagina. Ti ringrazio Lovorka Lucani che è responsabile dell'Università Popolare Aperta di Buie e vi auguriamo una bellissima estate in questo bellissimo paese sopra la collina dal quale si vedono sì la verdezza, volevo dire il verde dei vitigni e il mare anche. Ciao Buie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao Lovorka, ciao.

I Will Survive, la versione dei Cake per salutarci. Sono già le 10:26, quindi non ci resta altro che augurarvi una buona giornata. Vi auguriamo anche un buon proseguimento d'ascolto su Radio Capodistria. Grazie per essere stati con noi, grazie anche ai nostri ospiti. Speriamo di avervi dato abbastanza spunti per questo fine settimana e volevamo anche augurarvi una splendida giornata, ovviamente con la voce di Vasco Rossi. Ciao da Miriam e dal nostro Jure Zoglia, il nostro fonico. Ah, senti che bello, ci vuole. Buona giornata a tutti, anzi splendida.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10:30. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Gallareta e Bernard Fellay, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante, e i 4 vescovi neoconsacrati sono in corsi ipso facto nella scomunica riservata alla sede apostolica. E quanto stabilisce un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, dopo la consacrazione episcopale celebrata ieri a Econ in Svizzera, senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Il documento definisce il rito un atto di natura scismatica e sancisce che sia i consacranti sia i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista dal diritto canonico. Sale ancora il bilancio delle vittime nella notte di raid russi su Kiev. Sono almeno 13 morti, 86 feriti. La Russia ha sganciato decine di missili da crociera e balistici. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, incendiato palazzi multipiano e danneggiato un hotel nel centro di Kiev. Massicci attacchi di droni anche su altre regioni dell'Ucraina. Secondo Mosca, l'attacco ha riguardato obiettivi militari ed è stato sferrato in risposta a raid ucraini sul suolo russo nei giorni scorsi. L'esercito ucraino ha annunciato di aver colpito oggi la raffineria di Kstovo, nella regione russa di Nizhny Novgorod, a 1000 chilometri dall'Ucraina. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Ghalibaf ha ribadito che agli ispettori dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite non sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, il negoziatore ha definito false le notizie secondo cui l'Iran avrebbe concesso tale accesso. Gli ispettori dell'AEA non hanno il diritto di ispezionare i siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Attualmente, ha affermato, gli ispettori hanno accesso solo a 2 siti, la centrale elettrica di Bushehr e il reattore di Teheran. Mentre il Venezuela è ancora drammaticamente impegnato nella ricerca dei sopravvissuti e nel recupero dei corpi, il bilancio delle vittime causato dal terremoto della scorsa settimana è tragicamente salito ad almeno 2.295 morti, a cui si aggiungono migliaia di dispersi. Di fronte a questa immane tragedia, la presidente a interim Delcy Rodriguez ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale, esprimendo il profondo cordoglio del paese. In un messaggio di solidarietà, le istituzioni hanno manifestato vicinanza alle famiglie colpite e alle comunità colpite, rinnovando il solenne impegno a sostenere, proteggere e accompagnare la popolazione in questo momento di estremo dolore. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, sono le ore 10:34.

0: polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
1: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
0: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
1: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
0: Un evento targato DP66.
1: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
0: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa del traffico intenso e di un precedente incidente già risolto. Non si verificano al momento altri disagi lungo i percorsi di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste vi ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radercic e dal tecnico in regia Jure Zoglia. Tema al centro dell'odierna puntata è il calcio. Parleremo dei mondiali che sono entrati nella fase cruciale ad eliminazione diretta, sono in corso i sedicesimi. In ottamboli hanno seguito questa notte, questa mattina, insomma, Stati Uniti-Bosnia con i padroni di casa che accedono agli ottavi grazie alla vittoria per 2-0. Ma ieri abbiamo assistito a delle rimonte clamorose dall'Inghilterra sul Congo e soprattutto del Belgio sul Senegal. Ne parleremo con gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Saluto Arden Stancic, collega di TV Capodistria. Buongiorno Arden.
1: Ciao a tutti.
0: È un ben trovato a Roberto Ponis, arbitro, insegnante di educazione sportiva presso la scuola elementare Pierpaolo Vergeri il Vecchio di Capodistria, attualmente anche opinionista moviolista per un programma sportivo sui mondiali su una TV a pagamento. Intanto buongiorno e ben ritrovato anche a te Roberto.
2: Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
0: Allora, cosa possiamo dire? Ecco, siamo arrivati in questa fase, come dicevo, cruciale dei mondiali, finalmente partite interessanti, Arden.
1: Finalmente partite interessanti, tutte partite che ad eccezione della Francia si sono decise nei secondi finali e anche oltre, e ovviamente anche per quanto riguarda gli Stati Uniti che hanno vinto 2-0 sulla Bosnia ed Erzegovina. Per il resto tutte partite che sono state equilibrate, oltre alla Bosnia ed Erzegovina chi è tornato a casa e che non ha recriminazioni e l'Ecuador che ha perso 2-0 con il Messico, ma lì si gioca in altitudine e poi magari chiederemo qui a Roberto Ponis che è stato arbitro guardalinie e tutto, cosa significa giocare in altitudine, se mai ha arbitrato in altitudine, se c'è una differenza nell'arbitrare. Sinora ci siamo divertiti, che ne dica Ceferin che ha criticato la formula allargata dei mondiali portando sfiga all'Europa, nel senso che su 10 qualificate abbiamo 4 europee, 3 della zona CONCACAF, tutti i padroni di casa che sono stati promossi, quindi sotto questo aspetto gli ottavi di finale fanno festa i padroni di casa. Sud America 2 qualificate, l'Africa 1 qualificata, mentre per quanto riguarda l'Asia Oceania, visto che l'Australia gioca in Asia, però è una squadra oceanica, ha l'opportunità di qualificarsi visto che gioca contro l'Egitto, quindi andrà avanti o un'africana oppure un'asiatica oceanica per andare agli ottavi di finale. Ci stiamo divertendo, dato che abbiamo qui l'ospite, l'abbiamo chiamato proprio anche per questo, e visto che siamo contenti che faccia l'opinionista e che spieghi finalmente sì, le regole del VAR, soprattutto perché lui è uno dei varisti più importanti, tra l'altro aveva incominciato a fare il varista in tempi non sospetti, tra l'altro lui era anche uno dei primi, ti ricordi i famosi 5 arbitri e così via, lui era uno dei primi usati dall'UEFA per fare questi esperimenti.

0: 20 milioni di euro tornando a casa adesso dopo i sedicesimi di finale. Ho parlato troppo, Roberto. Allora, arbitri, varisti, come sta andando questo mondiale?
1: Ma devo dire che intanto l'introduzione di tutto questo pacchetto di regole nuove sta dando i suoi frutti. Quindi, secondo me, il ritmo di gioco è aumentato, si perde molto meno tempo. Poi, per quanto riguarda invece il VAR, credo che si sarebbe potuto fare di meglio, ecco. Comunque in campo direi abbastanza bene gli arbitri. Sappiamo che in campo si sbaglia, lavorando si sbaglia, sbagliano i giocatori, l'arbitro un po' anche come il portiere, se fai un errore ti può costare la partita, ecco. Un attaccante sbaglia 10 volte, al 91esimo segna, la squadra ha vinto e passa il turno. Insomma, comunque nel complesso sono contento di questa edizione, molto interessanti le partite, con ritmo, con gioco, senza introduzioni inutili. Ecco.
0: Ecco, secondo te la pausa di 3 minuti in ogni tempo ha portato benefici? Nel senso che in 3 minuti, anche per voi arbitri, cosa significano questi 3 minuti? Ti spezzano il ritmo? Sono dei minuti importanti, un po' come nella pallamano, quando spezzi il gioco dell'avversario, chiami il timeout per dire niente, ma per spezzare il ritmo.
1: Vabbè, ma devo dire, come arbitro, si spezza un po' il ritmo anche quando c'è, ad esempio, il cambio, ovvero quando c'erano i cambi prima, che potevano durare 30 secondi, qualche secondo in più anche, così via, un minuto. No, secondo me, per quanto riguarda l'arbitro, non gli spezza assolutamente nulla, anzi, ha un momento di riposo, un po' di riflessione, si idrata anche lui. Ecco, insomma, per me è una cosa positiva. Per quanto riguarda l'arbitro, probabilmente bisognerebbe chiedere ai
0: Tu, ai
1: giocatori.
0: giocatori. Tu che sei stato anche giocatore, ricordiamo, lui ha interrotto la carriera per un infortunio, era portiere, ha avuto anche una presenza col Coper, quindi può dire
1: Sì.
0: che ha
1: Anche
0: giocato
1: intervistato subito dopo la partita, ecco, sì.
0: nella prima lega. Questo fatto che hai la possibilità che l'allenatore ti spieghi in questi 3 minuti sono ideali, cambiano le partite.
1: Ma aiuta
0: E,
1: sicuramente, per me
0: certo.
1: aiuta, anche se tanti dicono spezza il ritmo, spezza il ritmo, ma secondo me no, non lo spezza, anche perché l'arbitro non è che interrompe la partita esattamente al
0: Abbiamo
1: 22esimo,
0: notato, sì,
1: ecco,
0: diciamo.
1: dipende, cioè dal regolamento,
0: Segue anche
1: insomma, se
0: l'azione,
1: segue
0: sì.
1: l'azione, insomma, interrompe nel momento più idoneo, ecco, insomma, non si può interrompere dopo un gol, perché poi ci sono i replay, devono far vedere i replay e così via, insomma.
0: Diciamo che avete imparato i ritmi televisivi.
2: Anche quelli.
0: Gli arbitri, parlo per gli
1: Sì,
0: arbitri,
1: beh, io
0: no?
1: adesso come
0: Sì.
1: spettatore, per me va anche bene, devo dire. Le partite mi passano più velocemente, ecco, non sono tanto noiose, non vedi più giocatori per terra simulare infortuni. Poi quando c'è il cambio, anche se la squadra sta vincendo, sono tutti che corrono, che escono subito dal campo. Insomma, bene,
0: Se
1: ecco.
0: abbiamo visto 2 volte qualcuno che aveva accennato l'uscita al rallenty, poi si è ricordato, cavolo, devo correre
2: Non
0: perché
2: è il
0: qua se no
2: caso, ecco,
1: difatti,
2: posso venire sanzionato. A
1: difatti.
2: questo proposito, che voto diamo all'arbitro sloveno
0: Slavka Vincic.
2: Vincic?
1: Vabbè, un buon voto, assolutamente.
0: È quasi, diciamo, non diciamo da finale perché poi lì è la scelta politica.
2: Ecco,
0: Per
2: vediamo
0: arbitrare la finale è la
2: dove.
0: scelta politica.
1: Tu sei tutto, Ardi.
0: È da semifinale. Non vogliamo portargli sfiga, è da semifinale.
1: Non facciamo
0: Sì,
1: gufate in
0: non
1: diretta,
0: facciamo,
1: dai.
0: no,
1: Però
0: non facciamo.
2: se la meriterebbe una
0: Ma se la
2: semifinale.
0: meriterebbe anche perché diciamo il canto del cigno, perché lui finisce col mondiale.
1: Sì, il mondiale termina questa sua lunga carriera arbitrale, ecco, e anche una bella carriera arbitrale con tutte le finali che ha arbitrato.
0: Sì, sicuramente la Slovenia, possiamo dire un periodo d'oro per gli arbitri, perché abbiamo avuto Damir Skomina, abbiamo avuto Slavko Vincic, sì, e adesso abbiamo

0: terzo che potrebbe andare sull'onda.
1: Rado Brenovic è l'arbitro subito dopo Slavko Vincic, ecco.
0: Ecco, e qui, qui non, teniamo un velo
1: più. Teniamo un velo, ma perché?
0: Ma no.
1: Vabbè, dai.
0: Diciamo.
1: No, beh, in campo internazionale è sempre un po' diverso, eh?
0: Lo sappiamo. Ecco, Roberto,
1: diciamo che arbitrano meglio in campo internazionale. Sì, ma anche perché ci sono meno partite internazionali, più in casa. Poi ovviamente ti conoscono, lì non ti conoscono. Poi ci sono più pressioni qui nel nostro campionato e via dicendo.
0: Sì, viene da dire che è più facile di abitare, non so, Manchester City, Liverpool, che arbitrare ad esempio Olimpia Copper.
1: Direi di sì.
2: Meno pressioni. Piccola parentesi, Roberto, prima ci raccontavi che questa esperienza di moviolista, opinionista è la prima in TV.
1: Sì,
2: come sta
1: prima.
2: Andando? Non è ancora finita, quindi no, ti vedremo ancora in
1: sì,
2: in TV.
1: sabato sono di nuovo in TV, ma sta andando bene, devo dire che mi piace tantissimo questa esperienza e senza fare buffate spero di non fermarmi qui, ecco, dirò così.
0: No, diciamo questo qua deve avere un arbitro che poi tra l'altro lui è attivo, ma spesso e volentieri quando ci incontriamo nei vari campionati organizzati da Unione Italiana delle scuole e così via, discutiamo su cose che sono successe e allora lui mi spiega il VAR come funziona. Io da spettatore dico ad esempio, ma per me lui dice sì, hai ragione, però la regola dice questo e noi purtroppo non possiamo interpretare in altra maniera, vorremmo, però delle volte neanche non possiamo perché poi si cambia. Sappiamo che ad esempio spesso e volentieri ci sono stati grandi arbitri che hanno preso decisioni poco ortodosse. Io mi ricordo Chakir, Marcignac, poi se vediamo anche l'arbitro iraniano Fagani che sui generis, che arbitra alla sua maniera infischiandosene,
1: certo,
0: di tutto e di più, che però dopo non viene punito con l'essere mandato a casa come era successo a Busacca, l'arbitro svizzero che al primo errore da designato arbitro da finale era stato mandato in un mondiale subito a casa, e quindi ci sono due pesi e due misure. Però il fatto che Roberto spieghi all'opinione pubblica il VAR, mm-hmm, è vero che gli danno pochi secondi,
2: troppo pochi,
0: però sono cose reali, quelle sono cose reali, mm-hmm, che lui dice e spiega a noi che guardiamo alla TV e che siamo ancora legati a tutti i regolamenti prima del 2017, quando c'è stata la grande rivoluzione.
1: Ma difatti, guarda, dipende tantissimo. Cioè, allora, la gente dice sì, la stessa situazione è successa nella partita precedente. Come mai lì c'è stata l'espulsione, qui non c'è stata? Perché, ecco, a prima acchito sembrano uguali le situazioni, ma non sono, perché dipende da tanti fattori. Dipende anche da quello che vede l'arbitro in campo e da quello che l'arbitro in campo comunica al VAR, che quindi può essere che ci sia stata una trattenuta, ma l'arbitro in campo abbia detto senti, abbia detto al VAR io ho visto la trattenuta, però per me è troppo poco per fischiare un rigore, e allora il VAR dice guarda il replay e fa è vero, la trattenuta c'è, e come dici anche te è una trattenuta
2: al
1: limite, mm-hmm, quindi non da intervenire. Se l'arbitro invece in campo avesse detto non vedo trattenute, ma tu nel video vedi la trattenuta, è tutto un altro discorso. Ecco che qui, e poi c'è un protocollo da seguire.
0: Una domanda a secco: a me non mi è chiara una cosa, e qui verrebbe quasi da dire usiamo le regole del futsal. La scivolata.
1: Sì.
0: Scivolata in aria. Se io prendo prima il pallone,
1: sì.
0: Se io prendo prima il pallone,
1: sì.
0: E poi dopo un secondo,
1: Sì.
0: Dopo col pallone che è già andato lontano, prendo la gamba.
1: È semplice.
0: Delle volte fischiano il rigore, delle volte
1: sì.
0: non fischiano il rigore.
1: Se è un fallo da ammonizione, allora è rigore. Se tu prima prendi
0: anche
1: la palla.
0: Non è un fallo da ammonizione.
1: Allora, allora, anche tu entri adesso anche quando non è, lo so, è soggettivo, alle volte anche gli arbitri sbagliano, ma non soltanto, vediamo anche adesso ai mondiali, gli arbitri, l'ho detto anche l'ultima volta, vengono da tutto il mondo, da continenti diversi, da culture diverse, lingue diverse, approcci diversi, insomma pensa a te soltanto nella lingua, anche da qua a Decani che hanno tutto un altro dialetto,
0: sì, sì.
1: Pensa a te, parlavi prima di Oceania, di Asia, di Americhe, insomma vedi, seguire la stessa linea non è facile, è difficile. Collina gli dà le indicazioni e dice in questi casi è rigore, in questi altri casi non è, però dopo tu però in campo quando hai le pulsazioni
0: questo,
1: a 180
0: sì.
1: capisce, è diverso.
0: Quindi, che ti sto parlando,
1: ti dico una cosa per finire, se il difensore prende prima la palla e poi il giocatore per fischiare il rigore, quel contatto deve essere un contatto da ammonizione perlomeno, ok, per fischiare rigore, altrimenti non è rigore.
0: Però non danno l'ammonizione.
1: Sì, perché è cambiata la regola, perché adesso se
0: sì, ho capito.
1: Se una chiara occasione da gol non è rosso, ma è giallo.
0: Facendo l'ultima stagione della Serie A,
1: sì.
0: Abbiamo visto tantissimi rigori sulle scivolate, preso prima il pallone
2: e poi la gamba.
0: E poi sì. La gamba. E tanti rigori non fischiati.
1: Sì.
0: Io sono per quella regola dove è sempre quella decisione, dove non esiste sì, forse questo e quell'altro.
1: No, guarda, diciamo, scusa se ti interrompo, ma se prendi prima la palla, diciamo che quasi non è mai rigore.
0: Sì, invece ne hanno fischiate.
1: Sì, hanno fischiato.
0: Tonnellate.
1: Sì, se poi tu prendi il giocatore
0: abbiamo
1: in piena.
0: Abbiamo dall'altra parte Zoglia che è un grande interista come te.
1: Ma io ti dico, se in quel caso lì, poi quando prendi anche il giocatore, lo ripeto per la terza volta,
0: sì,
1: è un fallo importante dove fa male al giocatore e da ammonizione, allora si fischia, altrimenti no.
0: No, io ho anche capito quello che hai detto prima, l'arbitro quando è in campo, quindi hai detto sì, forse questo e quell'altro. Io sono arbitro e che ho visto il gesto come lo ha stratonato, se lo ha stratonato poco o molto.
1: Se tu vedi, per te non è, tu arbitri.
0: Sì, perché se guardiamo i replay
1: ma
0: sa.
1: Anche quando viene richiamato dal VAR, poi l'arbitro è lui a decidere, è lui che ha l'ultima parola in campo, sempre.
0: Ma diciamo che rispetto agli altri mondiali, per adesso abbiamo visto meno errori. Ci sono stati degli errori. Ci sono stati degli errori, ma chi non sbaglia?
1: Ma comunque, però, scusa anche l'interruzione: sì. Errori. Errori dal nostro punto di vista, dal tuo, dal punto di vista dello spettatore che non ha mai letto le regole del calcio,
0: che
1: non conosce i protocolli e soprattutto le direttive in un campionato mondiale dove c'è sempre, si direziona un attimino gli arbitri, forse fischiate meno certe situazioni, fischiate di più altre, sanzionate di più, gioco antisportivo, capisci?
0: Sì, infatti,
1: e sono cose che noi non sappiamo.
2: E qui infatti, faccio una battuta, la prossima volta Roberto, quando sarai al VAR, ti porti anche Arden come consulente esterno, vabbè, era una battuta.
0: Allora, busso sulla porta.
2: Sì, esatto. Per quanto riguarda calcio giocato, questa sera ci sarà Spagna-Austria, l'una di notte l'attesissima Portogallo-Croazia, poi domani mattina alle 5 Svizzera-Algeria, ma c'è un appuntamento Arden tra venerdì e sabato notte, ovvero allo scoccare della mezzanotte ci sarà Argentina-Capoverde e qui noi nell'ultima puntata di Glock l'abbiamo ospitato Maximilian Stipanov, che sappiamo vivere e lavorare a Capoverde, e ci ha mandato questa notte dopo Belgio-Senegal una corrispondenza, quindi come si sta vivendo questo momento di euforia a Capoverde, quindi ci ascoltiamo assieme questi tre minuti che ci ha mandato dato Maximilian e poi torneremo in studio con il nostro ospite Roberto Ponis.
3: Ciao Lara, ciao Arden, stavo finendo di guardare Senegal-Belgio, qui tifavamo per il Senegal, è stata una partita strana, vabbè, Capoverde, sinceramente ha sorpreso tutti, ha sorpreso anche una buona parte dei capoverdiani. La prima partita è stata una festa incredibile, la seconda pure, la terza invece c'è stato un silenzio durante la partita quasi, vabbè. Le grida durante le occasioni mancate, ma c'era un'apprensione, c'era un po' di una pressione diversa, perché già ci si aspettava, insomma, che dopo due pareggi con due giganti contro l'Arabia, già il popolo aveva appetiti più grandi e ci si aspettava di vincere. E vabbè, adesso con l'Argentina cosa si può dire? Si sogna anche se si tratta dell'Argentina, con un Messi che, anche se ha 39 anni, è in una forma smagliante. Mancano due giorni alla partita e non si parla d'altro, anzi anche in Argentina non si parla d'altro. Io sono in contatto con gli argentini di origine capoverdiana, ce ne sono circa 15.000 in Argentina, erano emigrati negli anni 20, poi anche negli anni 50-60. E allora ci sono circa 15.000 argentini di origine capoverdiana, insomma, che adesso sono anche là al centro dell'attenzione. Ce n'era uno che si chiamava José Manuel Ramos Delgado, che è addirittura stato capitano dell'Argentina e fece due mondiali negli anni 50-60, giocò più di 300 partite nel Santos assieme a Pelé. E io conosco la figlia, ci eravamo conosciuti alle Olimpiadi della gioventù a Buenos Aires, e mi aveva pure regalato una maglia del padre, che nel frattempo è venuto a mancare una quindicina d'anni fa. Insomma, grande aspettativa, vediamo cosa succede. Chiaramente che l'Argentina è favorita al 99,9%, però insomma la palla è rotonda, vedremo. Vabbè, ciao ciao, ci sentiamo, ciao, saluti a tutti, ciao.
2: Grazie a Maximilian Stipanov. Beh, chiaramente Argentina favorita al 99,9%, come lui stesso ha detto, vedremo la palla rotonda. Arden, Croazia-Portogallo?
0: Croazia-Portogallo, il Portogallo gioca in 12, nel senso che non l'arbitro, è il giorno della scomparsa di Diogo Jota. Proprio quel giorno, alle 0:30-0:40 di stanotte, scompariva in quel tragico incidente
2: assieme al fratello.
0: Il colmo dei colmi è che, con tutti i termini che c'erano al mondiale, il Portogallo è finito secondo nel girone e ti becca la partita proprio 20 minuti dopo, quando ci sarà l'inno portoghese. Tu che sei fanatica del Portogallo, già mi immagino i giocatori che guardano verso il cielo pensando a Jota. E sotto questo aspetto, ma anche col fatto che Croazia-Portogallo, la Croazia, ho guardato i precedenti, col Portogallo ha vinto un amichevole e poi ha sempre perso, e quindi teoricamente Portogallo, diciamo, 51-49. Io mi aspetto una partita che si decide ai rigori, se mi chiedi.
2: Addirittura.
0: Dopo magari verrò smentito. Però c'è un grande fattore. Allora, noi avevamo caldo, stanotte avranno un caldo terribile a Toronto, dove sono previsti oltre 40 gradi centigradi. addirittura si parla che potrebbero esserci fulmini e così via. Se ci saranno fulmini, la partita verrà, verrà rinviata,
2: insomma, sospesa, e poi sì,
0: vai a vedere. Quindi anche il fattore caldo, considerando che in campo ci sono due giovanotti come Modric e come CR7. I croati poi hanno anche Perisic, che però comunque corre sempre. La Croazia sotto questo aspetto potrebbe essere avvantaggiata, perché CR7 non è che stia brillando. Comunque il suo gol lo ha fatto, è già contento che ha fatto il suo gol, il primo che ha segnato per 6 mondiali di seguito, anche se nella classifica marcatori è appena 11esimo con 10 gol su 25 partite. Stringo, mentre ti dico che Mbappé ha fatto 18 gol in 18 partite e Messi ne ha fatto 19 in 28 partite. E quindi non dico niente, e diciamo, qui abbiamo un portiere, i cannonieri che ci aspettavamo che segnino, è il primo mondiale.
2: Segnano tutti, i
0: grandi capocannonieri sono tutti presenti, quindi sotto questo aspetto, poveri voi portieri.
1: No vabbè, ma anche grandissime parate, abbiamo visto anche ieri quante parate straordinarie da parte di tutti i portieri. Pensa, prima parlavamo del portiere Capoverde, anche così
0: Visigna, il grande Visigna,
1: grande Visigna,
2: anche il quarantenne,
1: sì, che ha salvato l'impossibile. No, veramente, no, bravi, bravi tutti.
2: Roberto, non so se a un arbitro si può chiedere come
1: non si può chiedere.
2: Quindi guarderai la partita l'una di notte.
1: Ah no, dai, chiedi quello che vuoi chiedere, dai.
2: Insomma, non dico un pronostico, cosa ti aspetti da questo Portogallo-Croazia?
1: Ma,
0: di non addormentarsi.
1: No, secondo me l'iniziativa ce l'avrà il Portogallo, però...
0: Immaginarsi allora, dormiremo alla grande.
1: Però la Croazia gli darà del filo da torcere.
2: Sorprendere.
1: Sì, sì.
2: L'arbitro della partita, ce l'abbiamo Arden?
0: L'arbitro della partita è un famosissimo norvegese, Eskas, mai sentito?
2: Roberto?
0: Eskas, va a Esca, Eskas.
1: Va a Esca, sì. Beh no, farà sicuramente un buon lavoro.
0: Roberto l'ha seguito tutta la carriera, hai seguito l'arbitro norvegese Eskas.
1: No, ma gli scandinavi, guarda, anche prima ai tempi di Johansson c'erano anche arbitri, Kim Milton Nielsen, norvegese, mi ricordo, altissimo, arbitri con personalità e qualità. Ecco.
0: Frisk.
1: Non voglio fare...
0: Io mi ricordo l'arbitro
1: Frisk era grandissimo, che poi a Roma ha finito...
0: Che non era danese?
1: Insomma, ho detto Scandinavo.
2: Risposta corretta in ogni caso.
0: Eh beh, ecco. Quindi si potrà.
1: Puoi
0: si
1: anche controllare adesso.
0: Sì, no, ma neanche non controllo. Poi lasciamo chi ha voglia di controllare, che controlli. A noi non ci. Come si dice in Inghilterra, non ci interessa chi arbitra, basta che arbitri bene e che non si parli di lui.
1: Giusto, soprattutto che il VAR faccia. Il suo.
0: Sarebbe quasi da dire che il VAR non intervenga mai, perché ciò significa che l'arbitro in campo ha fatto il proprio dovere, anche se ultimamente io ho notato dei cambiamenti nell'atteggiamento dell'arbitro, come che dice, anche se non l'ho visto, tanto sono di sopra che poi mi chiamano.
2: Beh, comunque in Francia-Svezia non c'è stato un ammonito. Partita correttissima, adesso vedremo, sarà un'altra storia, hanno detto per Francia-Paraguay, perché sappiamo ecco, diciamo che i giocatori, no, del Paraguay
0: sono avvertiti, gli arbitri sono avvertiti.
1: Sì, non
0: sono
1: si fanno tutte le analisi, ci sono gli analitici che analizzano tutte le squadre prima di ogni partita, fanno un incontro con l'arbitro dove analizzano tutti i giocatori, le squadre, come giocano, i leader e così via.
0: 20 secondi, prima ti avevo chiesto ma non hai risposto.
1: In altitudine, ho fatto escursioni in montagna in altitudine, sì, ma non ho mai fatto invece.
0: Ma notavi delle differenze?
1: Ma ci sono delle differenze, però se sei ben preparato, insomma, si può fare. Comunque, certo, più difficile che a livello del mare.
0: E quindi soffriranno gli inglesi con i messicani.
2: Beh, vedremo, questa sarà un mondiale, questa fase è tutto da vivere. E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, che sarà replicata questa sera alle 20:30, e quindi sarà possibile riascoltarla anche in podcast sul portale radiocapodistria.si. Grazie a Roberto Ponis, buon lavoro, buon mondiale. Grazie anche a Arden Stancic, grazie, buon lavoro anche a te. Grazie a Jure Zoglia che ci ha assistito in regia. Dalla Radar Cic è tutto, come dicevo, buon mondiale e a presto.
4: Radio Capodistria.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: L'intelligenza artificiale ci proietta nel futuro, ma cosa ci aiuterebbe a capire se la applicassimo alle cose del passato? All'archeologia, ad esempio, alle antiche civiltà, come quella nuragica che più di 3500 anni fa costruì migliaia e migliaia di torri di pietra in un'isola in mezzo al Mediterraneo. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e oggi vi accompagnerò alla scoperta di una prospettiva nuova ed esaltante. Archeologia ed intelligenza artificiale. Se ne è parlato a Cagliari nel corso di una conferenza internazionale organizzata dall'Associazione La Sardegna verso l'UNESCO. Tanti gli ospiti, tra cui la professoressa Anna De Palmas dell'Università di Sassari, a cui abbiamo chiesto di aiutarci intanto ad inquadrare la civiltà nuragica.
2: Tecnicamente si può dire che è una civiltà protostorica, quindi il periodo nuragico è un periodo di transizione che dura tantissimo, perché dura circa 1000 anni.
1: Quando partono questi 1000 anni?
2: Partono vicino al 1800, più o meno 1700, e ci sono delle evoluzioni tecniche e costruttive che caratterizzano la civiltà. In primis quella legata ai nuraghi, però ci sono altri monumenti come le tombe cosiddette di giganti, la tradizione popolare ci dà questo nome suggestivo, che ugualmente noi vediamo delle evoluzioni tecniche molto interessanti che ci fanno capire come siano delle comunità che fanno dei progressi tecnici velocissimi.
1: Ma perché i nuragici hanno costruito tutti questi nuraghi? Adesso ce ne sono circa 8000, ne conosciamo.
2: Il nuraghe era un posto dove loro vivevano, in realtà non si può sovrapporre esattamente alla casa, però se lo avviciniamo al concetto di luogo di residenza, simile anche a quello che abbiamo noi adesso, in realtà questo numero è molto significativo, ma non è spaventosamente alto.
1: Come l'intelligenza artificiale cambierà il vostro modo di studiare, di fare archeologia?
2: L'intelligenza artificiale secondo me può essere uno strumento utilissimo per accelerare alcune analisi. Io ho già dei colleghi che fuori dalla Sardegna, ma questo si potrebbe pure applicare al caso sardo, stanno disegnando le sezioni di migliaia, migliaia, migliaia di pezzi, cosa che a mano si può fare anche meglio, però i tempi sono lunghissimi. Quindi dobbiamo sfruttare questo utilissimo strumento per accelerare alcuni processi tecnici che sono lunghi.
1: Lucio Pascarelli è stato a lungo un dirigente dell'ONU ed è esperto di ICT. Trasferitosi in Sardegna, ha capito che l'intelligenza artificiale può aiutare la comprensione della civiltà nuragica in 5 modalità diverse.
3: La prima ovvia è quella di usare dei chatbot tematici che ti rispondono in modo interattivo in multilingue a quello che stai vedendo. Quindi spiegami quali sono le caratteristiche dell'Osa, di Santa Cristina. Sono tutte cose che se tu hai un chatbot e gli dai il materiale giusto, ti risponde in modo preciso. Col vantaggio che non è un'audioguida, è una cosa interattiva. E per di più è già multilingue anche se il materiale di addestramento è in italiano. La seconda cosa è la ricerca di nuraghi aggiuntivi tramite foto satellitari, che però l'ho messa lì perché è la prima cosa che tutti dicono che si può fare. In Sardegna è particolarmente difficile, abbiamo fatto degli esperimenti perché il nuraghe ha una forma organica, sostanzialmente sono le pietre posizionate in un cerchio, non sono delle linee che chiaramente staccano dalla natura. La terza cosa per me è l'intervisibilità, cioè i nuraghi sono veramente tanti, sono vicini l'un l'altro e quindi sono per me una rete, è sicuramente una rete di comunicazione. Come è esistito in tante altre culture, in Africa con i talking drums, la comunicazione è la base della coesione sociale di una civiltà. Una cosa è chiara, la Sardegna era coesa in quel periodo dal nord a sud, perché non costruisci probabilmente più di 10.000 nuraghi in modo identico se non hai una cultura comune, soprattutto in 2-3 secoli. La quarta cosa era quella della costruzione tecnica. A Gergei hanno costruito per la prima volta in 3.000 anni un nuovo nuraghe. L'hanno costruito con le pietre, con tecnica arco sperimentale. Il cantiere può fornire dei dati a un costruttore virtuale di nuraghi. Dall'altra parte crei un'altra intelligenza che conosce come sono fatti i nuraghi perché gli dai le 35.000 foto. Questi li metti in confronto. A questa intelligenza, il costruttore, li fai fare milioni di prove di costruzione. La maggior parte faranno schifo, ma piano piano a un certo punto convergeranno verso una serie di tecniche, di metodologie di costruzione che sono plausibili. E lì magari magari poi arrivare a capire come hanno fatto. Queste sono per me possibilità pratiche di utilizzare l'intelligenza artificiale nel campo neuralgico. E la quinta cosa è lo studio delle lingue antiche, cioè se i modelli di linguaggio, quando capiscono la lingua, si creano questa mappa spazio latente che ha tutte queste correlazioni matematiche tra termini, tra semantica, altre cose. Quando tu questo gli dai gli stessi termini ma in due lingue diverse, inizi a vedere delle correlazioni. Secondo molti studiosi, nel sardo moderno ci sono degli echi di una mentalità nuragica, dai nomi, da alcune cose, e quindi confrontando il sardo moderno con altre lingue, poi forse indagare qualche cosa nella logica mentale dei nuragici.
1: Lo studio delle lingue antiche, dunque. Alberto Mattiello è un esperto di innovazione tecnologica e a Cagliari ha mostrato come l'intelligenza artificiale stia aiutando a decifrare con grande velocità le tavolette scritte in caratteri cuneiformi.
4: Ci sono tanti progetti di ricerca che lavorano su questo, creare delle connessioni tra linguaggi spariti, capiti, parzialmente capiti e così via, e fare in modo di arrivare ad avere, chiamavano un traduttore ipersemplificato di qualsiasi linguaggio che sia mai appartenuto all'essere umano. Questa qualità secondo me ci farà scoprire mondi e fare connessioni per la comprensione di quello che viene prima di noi, che forse anche noi facciamo fatica a immaginare.
5: E i costi stanno diminuendo?
4: È incredibile, perché io penso che la velocità di diminuzione dei costi di intelligenza artificiale sia un primato mai visto nello sviluppo della tecnologia umana. Siamo passati nel giro di più o meno 18 mesi, diciamo, chiamiamolo il litro di benzina dell'AI, che sarebbe il milione di token, è passato da $36 a $0.25. Vuol dire che diventa molto più economico utilizzare questa tecnologia, ma il risultato sarà una commodity. Sarà dappertutto, tutti la utilizzeremo in qualsiasi contesto. Una facile profezia: fra un paio d'anni tutte le cose che ci diciamo oggi saranno date per scontate.
1: Il futuro si prospetta dunque straordinario anche per i musei, che però hanno ancora troppa paura della dimensione digitale, forse perché ritengono che le visite virtuali facciano perdere visitatori reali? Il parere di Alberto Gallo, imprenditore ed esperto di gaming.
6: No, non è così, e tra l'altro i videogiochi servono per aumentare sia la fascia d'età che la tipologia proprio di utenti. I videogiochi stimolano persone che magari prima non sarebbero mai entrate nel museo, non ci avrebbero mai pensato. Il videogioco potrebbe essere una preparazione alla visita. Noi abbiamo fatto in passato con la comunità ebraica una ricostruzione virtuale del campo di sterminio di Auschwitz. All'interno del museo si lamentano che molti giovani entrano all'interno del museo facendosi i selfie senza comprendere veramente dove sono. Ecco, noi abbiamo utilizzato uno strumento potente come la VR, che di solito i giovani usano per divertirsi, per fargli vedere com'era il day by day del campo di sterminio all'interno di questa esperienza, senza fargli vedere le atrocità. E ti assicuro che dopo che hai provato a fare un'esperienza del genere, non ti fai più i selfie toccando le reti elettriche di contenimento del campo di sterminio.
1: Intelligenza artificiale e musei. Andiamo negli Stati Uniti, dove l'intelligenza artificiale ha curato una mostra alla Duke University. Ce la racconta Maurizio Forte, che nell'Ateneo americano insegna storia dell'arte.
7: È stata una simulazione interessante, perché ci sono su un database 14.000 opere che non erano in mostra. Immaginiamo, ogni museo ha il doppio o il triplo. Questo ha prodotto una scelta di dipinti e stampe che non erano mai state prese in considerazione dai curatori membri del museo. E il risultato è stato sicuramente positivo, perché la relazione fra le opere e lo spazio, cioè dove potevano essere messe, ha fatto riscoprire alcune opere. D'altro canto, anche giustamente evidenziato alcune criticità, cioè il fatto che magari, secondo una logica contemporanea, alcune opere non potevano essere di enorme gradimento per i visitatori. Però avviare un dialogo, come è stato, fra i curatrici e curatori veri del museo e l'intelligenza artificiale, ha permesso di rivedere una sala espositiva del museo in modo diverso.
1: Intelligenza artificiale, il futuro è già arrivato, ma siamo pronti a raccogliere la sfida? Ancora l'imprenditore ed esperto di gaming Alberto Gallo.
6: Siamo ultra pronti. Se calcoli che siamo il quarto paese in Europa come consumatori di videogiochi, vuol dire che non è un problema. Il problema è di chi gestisce il panorama culturale italiano, che deve probabilmente fidarsi di più, assumere magari competenze specifiche del settore, che sono in grado di valutare quali sono gli strumenti migliori per attirare e attrarre quindi le generazioni di ragazzi più giovani, e sicuramente anche in Italia si potrà fare quello che in alcuni paesi stanno facendo già da qualche anno.
1: Cosa porterebbe un videogioco sulla civiltà nuragica, ad esempio?
6: Innanzitutto avvicinerebbe le persone divertendosi. Quante volte entriamo dentro i musei e vediamo ragazzi e bambini che non vedono l'ora di uscire? Non dovrebbe essere così. La visita museale deve avvicinarsi sempre di più all'entertainment.
1: Da Cagliari per Rai Sardegna, con la collaborazione tecnica di Antonio Francese, un saluto da Vito Biolchini.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa del traffico intenso e di un precedente incidente già risolto. Non si verificano al momento altri disagi lungo i percorsi di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste vi ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Dopo il passaggio di un fronte freddo sull'Europa centrale e sulle Alpi, si rafforza un campo di alta pressione. Da nord affluisce verso di noi aria leggermente più fredda e relativamente umida, previsioni. Nel pomeriggio soleggiato soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale, temperature da 23 a 30 gradi. Domani sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale. Ancora debole bora sulla costa, temperature minime da 10 a 18 gradi, massime da 24 a 30. Sabato e domenica bel tempo. La viabilità, traffico in gran parte scorrevole e sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulle regionali Monte di Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Le 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, vediamo il sommario. Il presidente della Camera di Stato Stevanovic ha ricevuto stamane l'ambasciatore d'Italia a Lubiana Cavagna. Il Partito Popolare Europeo intende espellere l'eurodeputato sloveno Branko Grims per scarsa etica lavorativa. In Croazia nuova proposta di legge sulle attività ricettive, per gli affittacamere privati sarà obbligatorio il codice identificativo. Burattini è teatro di strada di scena Capodistria con la 24esima edizione dell'Alpe Adria Puff Festival. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti battono la Bosnia Erzegovina e si qualificano agli ottavi, avanti anche Belgio e Inghilterra.

0: Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic questa mattina ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia Giuseppe Cavagna. Il colloquio istituzionale tenutosi presso la sala ricevimenti del Parlamento ha costituito una rilevante opportunità per rafforzare le relazioni diplomatiche tra le due nazioni, nonché per esaminare dossier di comune interesse e promuovere la cooperazione bilaterale. Sentiamo le sue parole raccolte dal nostro inviato Valerio Fabbri.
1: L'incontro di oggi è stato un incontro di dovuta presentazione e di dovuta cortesia, un primo incontro per conoscere il Presidente dell'Assemblea Nazionale. È stato un incontro dai toni molto amichevoli, caldi. Essenzialmente abbiamo sottolineato l'importanza della diplomazia parlamentare e il livello eccellente delle relazioni bilaterali, sottolineando in questo ambito il rilievo della comunità autoctona italiana, qui rappresentata da un deputato, dall'onorevole Zizza, e il rilievo contemporaneo della minoranza slovenofona in Italia. Due avamposti di amicizia, come ebbe a dire il presidente Mattarella, che aiutano enormemente le relazioni bilaterali fra questi nostri due paesi, che sono paesi, come sappiamo, necessariamente vicini per geografia, ma amici per scelta.
0: L'opposizione ha depositato una nuova richiesta di sessione straordinaria alla Camera per avviare due commissioni d'inchiesta sui casi Black Cube e sui finanziamenti illeciti ai partiti. Per superare il blocco della maggioranza, che in precedenza aveva fatto saltare la seduta non votando l'ordine del giorno, l'opposizione ha ampliato il programma, includendo due riforme di interesse dei rivali, una sulle pensioni agricole e l'altra per vietare l'esposizione di bandiere non istituzionali, come quelle di Ucraina, Palestina o della comunità LGBTQ+, sugli edifici pubblici. Nonostante questo compromesso strategico, l'opposizione ha duramente accusato la coalizione di governo e il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic di aver messo in atto una manovra ostruzionistica incostituzionale pur di evitare le indagini parlamentari. Dopo mesi turbolenti e ormai ai ferri corti il rapporto tra il Partito Popolare Europeo e Branko Grims. Il gruppo europarlamentare del PPE intende infatti espellere l'eurodeputato sloveno a causa della sua scarsa etica lavorativa. Secondo fonti del Parlamento europeo, interpellate dall'agenzia di stampa STA, la decisione ufficiale della presidenza è attesa già oggi, mentre l'esito finale sarà affidato al voto segreto del gruppo politico previsto per martedì o mercoledì prossimo. Rammarico per la situazione che si è venuta a creare, abbiamo fatto tutto il possibile per evitarlo, il commento della capo delegazione slovena all'Eurocamera e vicepresidente dell'SDS Romana Toms. Sentiamo Alessia Mitar.
2: Un legame ormai profondamente incrinato unisce Grims, esponente del Partito Democratico SDS, e il Partito Popolare Europeo. Secondo fonti interne alla maggiore forza politica dell'Eurocamera, la rottura non deriva soltanto da gravi mancanze sul piano dell'etica lavorativa, ma anche da una condotta politica giudicata incompatibile con i valori europeisti e di centrodestra. Grims, infatti, viene accusato non solo di non contribuire all'attività del gruppo partecipando a pochissime riunioni, ma di ostacolarne l'operato agendo in aperto contrasto con gli orientamenti ufficiali. Le attuali tensioni rappresentano il culmine di un percorso già segnato da precedenti provvedimenti disciplinari. Più volte l'eurodeputato sloveno ha appoggiato in aula iniziative promosse dall'estrema destra, disallineandosi dal PPE. Tra gli episodi più controversi figura la sottoscrizione lo scorso anno di una mozione di sfiducia contro la Commissione europea presentata dall'eurodeputato rumeno Gheorghe Piperrea, membro del gruppo dei conservatori e dei riformisti europei. Sebbene Grims avesse poi ritirato la propria firma ufficialmente per evitare strumentalizzazioni che associassero la sfiducia all'esecutivo von der Leyen alla risoluzione sulla memoria delle vittime del comunismo in Slovenia, la decisione sarebbe giunta, secondo indiscrezioni, solo a seguito di forti pressioni da parte dell'SDS e del PPE. Una successiva astensione su un altro voto di sfiducia alla Commissione, in aperta violazione della direttiva del PPE, ha fatto scattare nel gennaio scorso una sospensione di 6 mesi dalle principali attività parlamentari di Grims. La situazione è ulteriormente precipitata a maggio a causa della sua partecipazione a una conferenza della destra radicale a Bruxelles. Mentre il leader del PPE, Manfred Weber, ha subito condannato l'iniziativa, Grimms ha respinto ogni addebito, rivendicando la scelta come un dialogo aperto a chiunque difende i valori cristiani ed europei.
0: Il Vaticano ha scomunicato i lefevriani. La motivazione è stata resa pubblica, recita che nonostante le ammonizioni è stato compiuto un atto di natura scismatica mediante la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del pontefice. Franco De Stefani.
3: La scomunica è stata evidenziata nel decreto del Dicastero per la dottrina della fede a firma del prefetto, il cardinale Victor Fernandez, in cui si indica che, nonostante le ammonizioni rivolte al superiore generale della fraternità sacerdotale San Pio X, vescovo de Galarreta, quest'ultimo è incorso ipso facto nelle pene previste. Nel documento si dichiara che a tutti gli effetti giuridici, sia De Galarreta che i 4 consacrati, oltre all'officiante, sono tutti incorsi nella scomunica late sentenzie riservata alla sede apostolica. Vengono ammoniti inoltre i chierici e fedeli laici a non aderire allo scisma dei lefebriani. Le porte non sono chiuse in quanto i nunzi apostolici disporranno delle procedure che gli ordinari potranno utilizzare nei diversi casi se gli scomunicati intenderanno ritornare alla Chiesa. Le conseguenze della scomunica sono che d'ora in poi i ministri sacri appartenenti alla fraternità sacerdotale San Pio X sono nello scisma e devono essere considerati scismatici risultando soggetti alla scomunica prevista dal diritto, come pure i laici che aderiscono formalmente alla fraternità alle condizioni stabilite dalla nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 1996 ancora vigente, e si avverte che i ministri amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza e il matrimonio sono invalidi. Il precedente risale al 30 giugno 1988, quando il fondatore, Monsignor Marcel Lefebvre, ordinò a sua volta 4 vescovi senza mandato, facendo scattare la scomunica. Benedetto XVI la cancellò, ma la storia si ripete.
0: Sale ancora il bilancio delle vittime della notte di raid russi su Kiev. Sono almeno 13 morti e 86 feriti. La Russia ha sganciato decine di missili da crociera e balistici. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, incendiato palazzi multipiano e danneggiato un hotel nel centro di Kiev. Massicci attacchi di droni anche su altre regioni dell'Ucraina. Secondo Mosca, l'attacco ha riguardato obiettivi militari ed è stato sferrato in risposta a raid ucraini sul suolo russo nei giorni scorsi. L'esercito ucraino ha annunciato di aver colpito oggi la raffineria di Kstovo, nella regione russa di Nizhny Novgorod, a 1000 chilometri dall'Ucraina. Il Board of Peace, l'organismo fondato e guidato dagli Stati Uniti, responsabile della gestione postbellica di Gaza, ha ufficialmente dichiarato che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi sarà completamente esclusa dal futuro della striscia. Attraverso un comunicato, l'istituzione ha affermato che non c'è spazio per l'UNRWA nella nuova configurazione geopolitica, sottolineando la volontà di superare un modello basato sulla dipendenza assistenziale e sul conflitto continuo per offrire una prospettiva migliore alla popolazione locale. Sebbene Israele abbia già implementato restrizioni operative contro l'agenzia nell'enclave in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, le strutture dell'agenzia restano al momento fondamentali per la distribuzione degli aiuti. Approdata al Parlamento croato la proposta di legge sulle attività ricettive che introduce alcune novità nel settore turistico per gli affittacamere privati, sarà obbligatorio il codice identificativo, il servizio di Lionella Pausina Quavità.
4: La normativa segue il regolamento europeo sui servizi di alloggio a breve termine entrato in vigore lo scorso 20 maggio e servirà, questo l'auspicio, a modellare una gestione responsabile del turismo. La novità maggiore è rappresentata dall'obbligo di assegnazione di un codice di identificazione agli affittacamere privati che pubblicizzano e vendono i propri servizi sulle apposite piattaforme internazionali. Viene inoltre regolamentata l'ospitalità in appartamenti, monolocali o case vacanza per i membri del nucleo familiare. Una legge necessaria ma carente, hanno affermato i deputati dell'opposizione. Tra questi anche i rappresentanti istriani della DDI hanno evidenziato la necessità di tutelare i piccoli locatori familiari e di regolamentare gli alloggi non commerciali, considerati una delle cause dell'economia sommersa e della crisi abitativa. Mentre il deputato della Dieta Democratica Istriana Dalibor Paus e la socialdemocratica istriana Sanja Radolovic hanno sottolineato l'importanza dell'autenticità turistica, criticando l'aumento degli oneri amministrativi per i locatori legali, Anteo Milos, sempre della DDI, ha riconosciuto alcuni passi in avanti. Tra questi spiccano la digitalizzazione del sistema, l'introduzione di numeri di registrazione, la riclassificazione obbligatoria degli alloggi, il rafforzamento dei poteri di controllo. Allo stesso tempo, però, Milos ha evidenziato che la riforma non fornisce ancora risposte ai problemi chiave del turismo croato. Mentre in questo segmento il numero di posti letto cresce, diminuisce il numero di pernottamenti registrati, ha affermato il deputato istriano, indicando un alto tasso di affitti non dichiarati ed ingenti perdite per le casse statali, municipali, per le proloco e per i locatori legali. La discussione in aula ha sollevato inoltre preoccupazioni anche riguardo all'elevato numero di proprietà straniere e al loro utilizzo nel mercato turistico non dichiarato.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Burattini e teatro di strada di scena Capodistria con la 24esima edizione dell'Alpe Adria Puff Festival, che promette divertimento fino ad agosto per un pubblico di ogni età. Ce ne parla Ornella Rossetto.
6: Tutti in piazza, arrivano i burattini e i contastorie, i mimi, i giocolieri, insomma il colorato mondo dell'Alpe Adria Puff Festival con la sua festosa maratona di spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie, ma anche a tutti coloro che sulla scena ancora cercano fantasia e immaginazione. Appuntamento sempre molto atteso dell'estate capodistriana, ideato da Maya Baudash Gross, burattinaia di lungo corso che tuttora lo dirige, torna per la 24esima volta consecutiva ad animare vie, piazze e parchi della città con un programma che si articolerà fino alla seconda metà di agosto. In cartellone compagnie, artisti sloveni e internazionali, parecchi dei quali italiani, avendo gli organizzatori della fortunata rassegna stabilito fin da subito con l'Italia contatti e legami stretti. Ecco allora, per chi si fosse perso l'apertura di ieri, il teatro di figura itinerante di Fausto Barile, un personaggio fantastico che nasconde dentro di sé qualcosa di speciale, un vero teatro con tanto di pubblico, luci e palco, un affascinante spettacolo adatto dagli 0 ai 99 anni, proposto stasera in doppia replica sul lungomare di Semedella e nell'area del Mandracchio prospiciante la taverna. E ancora nella carrellata di eventi, le marionette meccaniche in legno in arrivo direttamente dall'Estonia, una rivisitazione per burattini della fiaba di Hansel e Gretel presentata da una compagnia ceca, o un originale circo ungherese in miniatura, dove solo i bambini possono prendere posto mentre gli adulti rimangono fuori a sbirciare all'interno attraverso appositi fori nel tendone, insieme a tante altre proposte pensate per far sorridere e divertire. Il programma aggiornato è reperibile sul sito del Centro Internazionale d'Arte dei Burattini MCLU, a cui si deve l'organizzazione del festival.
0: È in programma questo pomeriggio dalle 17 alle 19 l'Open Day della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica. Tra le iniziative anche la mostra del progetto Interreg Italia-Croazia COPE, che vede tra i partner il Nido La Sissa dei Piccoli e le scuole dell'infanzia italiane Fregola di Buia e Girasole di Cittanova, protagoniste di una collaborazione transfrontaliera a sostegno dei servizi educativi per la prima infanzia. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: All'interno del giardino della SIS, per l'occasione trasformato in un vero e proprio science picnic, il pubblico potrà incontrare ricercatrici e ricercatori, partecipare a un mini talk, laboratori e attività interattive dedicate ai diversi ambiti della ricerca scientifica, un format pensato per avvicinare la scienza a pubblici di tutte le età, con particolare attenzione anche ai più piccoli, che potranno prendere parte a giochi e attività nella fascia 0-14 anni, tra gli science snack curati da SIS Media Lab e dal nido la SIS dei piccoli, gestito dalla cooperativa Orsa. Proprio il nido aziendale è tra i protagonisti di uno dei progetti più significativi presenti all'Open Day. La mostra itinerante e interattiva, nata nell'ambito del progetto europeo Cooperation for Better Early and Preschool Education, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. La cooperativa Orsa, che gestisce il nido e la SIS dei piccoli, è partner del progetto insieme alle altre realtà italiane e croate coinvolte. A tal proposito abbiamo interpellato Seyen Benvenu, coordinatrice dei nidi d'infanzia della cooperativa Orsa sul territorio di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
8: Ci saranno delle attività legate tutte al mondo della scienza, quindi i ricercatori danno la loro disponibilità per far conoscere questo bellissimo mondo, che non è fatto solo di calcoli, ma è un mondo, insomma, che affascina sempre e riesce ad attirare la curiosità di tutti, ecco.
7: Il progetto Interreg nasce nel 2022 da un'idea del sindaco di Buie Fabrizio Vigintin, che propose l'avvio di una collaborazione tra i servizi educativi italiani e quelli della comunità nazionale italiana in Croazia.
8: Abbiamo ideato questo progetto dedicato proprio a una collaborazione volta a migliorare la qualità dei servizi che offriamo sia sul territorio italiano che sul territorio croato. La rete con il comune di Buie e il comune di Cittanova è fervida.
7: Da questo lavoro condiviso è nata la mostra interattiva Guardo, Sento, Dico, che sarà presentata questo pomeriggio. Un'esposizione itinerante, leggera e facilmente trasportabile, che raccoglie frammenti di vita quotidiana nei servizi per la prima infanzia.
8: Gli adulti riusciranno a scoprire, a ritrovare quel bambino che c'è in loro, e i bambini faranno una nuova esperienza con del materiale assolutamente nuovo.
0: Sabato 4 luglio ritorna a Trieste la Notte dei Saldi, che prevede l'apertura dei negozi fino all'una di notte con un anticipo delle offerte previste dai saldi estivi. Nel centro di Trieste, chiuso al traffico per consentire a cittadini e turisti di vivere al meglio la città, sono previste anche esibizioni artistiche e sportive. Alessandro Bartegani.
9: Gli appassionati dello shopping e delle serate in città si stanno già preparando per il sabato 4 luglio. Torna infatti la Notte dei Saldi, un'occasione per vivere una serata diversa a Trieste, con i negozi e locali aperti fino a tardi, ma anche con spettacoli e intrattenimento in strada. La serata consente ai negozi di dare il via con 48 ore di anticipo ai saldi, con l'obbligo però di ricordare la data in cui entreranno in vigore. È prevista l'organizzazione di intrattenimenti in prossimità dell'attività, estesa anche ai pubblici esercizi che potranno utilizzare infrastrutture esterne. Per l'occasione, ha spiegato la vice sindaca, assessore all'attività economiche, Serena Tonel, sono anche state disposte delle chiusure che permetteranno a tutti i cittadini e ai turisti di vivere pienamente il centro città e ai commercianti di avviare positivamente la stagione dei saldi.
10: La formula è quella consolidata che negli ultimi anni abbiamo definito anche con commercio, alcune attività ma che non distraggano, diciamo, da quello che è il focus principale, che è quello di approfittare delle offerte che i negozianti propongono. Quindi una festa comunque per la città.
9: Nel corso della presentazione della serata, Tonelli e i rappresentanti di Confcommercio hanno anche sottolineato l'importanza del rapporto diretto con i commercianti.
10: Ci sono ovviamente dei cambiamenti dell'utenza, sappiamo che il commercio online molto spesso offre anche delle offerte anticipate, ma avere una data di riferimento preciso per il commercio di prossimità sicuramente aiuta a far passare il messaggio ai cittadini su quello che appunto è la partenza delle offerte. Sicuramente può essere un appiglio in più per, diciamo, promuovere i saldi e le offerte di fine stagione.
0: Lo sport. Si infrange al San Francisco Bay Area Stadium il sogno della Bosnia-Erzegovina. La squadra di Barbares è stata eliminata nei sedicesimi di finale dagli Stati Uniti, che hanno vinto per 2-0. Nel primo tempo Balogun sblocca il risultato al 45esimo sfruttando un errore della difesa bosniaca. Lo stesso Balogun è stato espulso per un brutto fallo al 64esimo, ma la Bosnia-Erzegovina, nonostante l'uomo in più, non è riuscita a pareggiare. Anzi, nel finale gli americani hanno raddoppiato con un gol su calcio di punizione di Tillman. Gli States incontreranno negli ottavi il Belgio, che ieri sera ha eliminato il Senegal. Ha compiuto un mezzo miracolo. All'86esimo minuto di gioco la squadra africana era ancora avanti di due reti. Poi i belgi accorciano, pareggiano e nei supplementari ribaltano il risultato per il 3-2 finale con Tielemans. Agli ottavi infine anche l'Inghilterra, che ha avuto la meglio sulla Costa d'Avorio 2-1, doppietta di Kane. Stasera una sola partita alle 21 Spagna-Austria, poi una notte di Portogallo, all'una di notte Portogallo-Croazia. Le 12:51 minuti, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar.
11: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
12: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
11: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
12: Vieni a vivere l'emozione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di una perdita accidentale del carico, code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Va ora in onda una replica di Paira Papà.
5: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
6: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairappappà, Giuseppe Signorelli al microfono e queste sonorità così rilassanti, condite da queste spezie etniche, ci riconducono al Buddha Bar che noi seguiamo costantemente, regolarmente, puntualmente. Difatti puntualmente è uscita la nuova compilation, dico da appannaggio di coloro magari che non conoscono, insomma lo dico sempre perché non do mai per scontato nulla, che il Buddha Bar è una catena di bar, ristoranti, alberghi fondata originariamente a Parigi nel 1996 dal ristoratore franco-rumeno Raymond Vijan e dal DJ e disegnatore di interni franco-algerino Claude Charles, che ha curato poi i primi volumi, perché questo ristorante è divenuto poi internazionalmente noto proprio per la pubblicazione di una serie di compilation musicali che raccolgono brani di musica lounge, chill out, etno, beat e a volte dance. Anzi, diciamo che poi nel tempo l'aspetto dance si è particolarmente sviluppato. Proprio Claude Charles ha curato i primi volumi e poi si sono alternati vari produttori e DJ come Raven, che ne ha fatti veramente tanti, David Bizan e Sam Popat. Adesso da un po' di anni a questa parte non escono più le compilation di Buddha Bar col numero a rappresentare ogni uscita, quindi in ordine, diciamo così, numerico e cronologico, ma c'è sempre diciamo così ora Ven o altri che curano un disco, perché appunto parlavo di compilation doppie, e poi c'è qualcun altro che così si affaccia per la prima volta a curare appunto un CD di queste compilation. E quindi abbiamo avuto, ovviamente c'è da noi sempre regolarmente, documentati, abbiamo avuto Armen Miran,

e anche questa musica ci invita, ecco, a rilassarci, ad andare a procedere con calma e relax. E beh, anche per quanto riguarda DJ Raven, che appunto ha curato la selezione del primo CD, da cui abbiamo estratto anche questo brano che ha aperto questa puntata, Mia Spada de Luz di Etsiama, che poi è lo pseudonimo di Angelica Arredondo. DJ Raven è un artista francese, nato però alle isole Mauritius nell'oceano indiano, da una famiglia indù. Si è trasferito presto a Parigi, è diventato appunto DJ presso un locale allora in auge, The Rex, e in questo periodo è entrato proprio in contatto con Claude Schall, che all'epoca era proprietario del locale Le Bain Douche, e nel 97 ha iniziato appunto la collaborazione col Buddha Bar, che ha fruttato poi diversi CD, alcuni anche campioni anche di incasso, insomma. E io direi adesso di immergerci nelle atmosfere musicali di un altro brano. Fra l'altro, quello che abbiamo appena ascoltato, questo Mia Spada de Luz, apre proprio la selezione del primo CD, come vi dicevo, curato da Raven. Adesso facciamo la conoscenza, sì, si fa per dire, perché li abbiamo già conosciuti tempo fa, sono come dire delle vecchie conoscenze. Comunque, facciamo la conoscenza di un altro DJ, dal nome un po' curioso, DJ Pippi. Pippi perché in realtà porta anche lui il mio nome, quindi non Peppe ma Pippi in questo caso, Giuseppe Nuzzo, ecco, questo è il suo vero nome, appunto DJ, produttore musicale che ha iniziato a farsi conoscere nell'ambiente musicale di Ibiza quando una delle sue cassette, questi reperti archeologici, ma allora in auge, fu acquistata dal Pacha Group. Il Pacha era un altro locale, e i proprietari quindi di questo locale volarono in Germania senza alcuna esitazione per offrirgli appunto un contratto che gli avrebbe veramente cambiato la vita. Quindi DJ Pippi ha lavorato per il Pacha Group dall'84 fino a tempi insomma recenti, e poi ha firmato ancora un ulteriore contratto per lavorare in un altro locale, il Q, ora conosciuto come Privilege Ibiza, e dopodiché appunto si è fatto conoscere con alcune sue produzioni un po' in tutto il mondo, è apparso diverse volte in tanti contesti, in tante compilation e anche in alcune appunto del Buddha Bar. Qui lo troviamo insieme a un altro artista, un altro DJ, Willy Graff, un produttore, anche lui appunto, cioè DJ produttore di musica house, noto per il suo lavoro come DJ resident al Cielo di New York e anche lui al Pacha di Ibiza, infatti si sono conosciuti lì. È acclamato per appunto il suo talento, per la sua capacità quindi nel mixare e nello scegliere anche dei brani particolarmente accattivanti, oltre a produrne di propri, ha vinto anzi con queste sue produzioni anche alcuni premi. E come genere musicale si muove fra le radici della musica house e suoni più all'avanguardia e futuristici. Insomma, insieme DJ Pippi e Willy Graff hanno creato una miscela sonora sicuramente molto accattivante, molto in tema quindi con le sonorità del Buddha Bar, e noi ci ascoltiamo adesso appunto il frutto di questa loro collaborazione, che è un titolo veramente programmatico, Un Buen Sueño, quindi DJ Pippi e Willy Graff.

E adesso facciamo la conoscenza invece appunto di questo nome nuovo che quindi ha curato il secondo disco di questa ultima uscita, Buddha Bar. Vi dicevo appunto che le ultime hanno questa caratteristica. Sul disco 1 le nostre vecchie conoscenze, almeno come DJ resident al Buddha Bar, in particolar modo appunto Ravenne, e poi sul secondo CD abbiamo dei nomi di volta in volta sempre diversi. Questa volta tocca a Rick von Dorf, sembra uno strano nome d'arte, insomma, che poi in realtà il suo significato è facilmente spiegabile. Intanto il vero nome è Richard, da cui appunto Rick, von Dorf significa in tedesco del villaggio, perché lui è nato negli anni 80 in un villaggio in campagna e poi ha scoperto la musica elettronica nei primi anni 90, e quella che è iniziata, diciamo così, come una passione, poi nel tempo si è trasformata in un lavoro a tempo pieno, proprio come DJ, produttore, promoter e proprietario anche di una etichetta, la Tacno. Diciamo che lo stile delle sue produzioni, dei suoi set, varia dalla progressive house più melodica, profondamente emozionale, alla happy techno house, persino all'indie dance. Beh, insomma, sono tutte etichette poi, secondo me, che lasciano il tempo che trovano. Però è vero che il secondo CD è caratterizzato proprio da queste sonorità un po' più ritmiche, insomma, appunto più dense. È una vasta gamma di sonorità quelle che troviamo nelle produzioni di Rick von Dorf, però diciamo che tutta la sua musica ha sicuramente una cosa in comune, che poi è assolutamente in linea con queste compilation del Buddha Bar, cioè una musica fatta per soddisfare il cuore ed è piena di emozione, una musica appunto emozionale. E diciamo che unico brano non specificatamente dance è quello che ascolteremo tra poco, in modo che in qualche modo il passaggio dai primi due brani che abbiamo ascoltato alla parte un po' più ritmica avverrà gradualmente tramite questo reprise, appunto Rick von Dorf, da questa ultima uscita del Buddha Bar.

E diciamo che una caratteristica di tutti questi brani, appunto, di Rick von Dorf, è quella di avere, oltre appunto queste sonorità, anche se sostenute da un beat danzante, danzereccio, era anche il caso di questa reprise in fin dei conti, ma dopo diciamo che gli altri brani sono ancora più marcati, e la presenza del pianoforte, quindi sembra quasi un contrasto fra le sonorità elettroniche. È uno strumento che spesso, magari un pianoforte filtrato, anche questo trattato elettronicamente, era il caso proprio del brano che abbiamo insomma appena ascoltato, però è pur sempre un pianoforte che ci riporta a delle sonorità, anche se vogliamo classicheggianti, immerse in queste altre sonorità più dense e più anche a volte speziate qua e là di qualche sonorità etnica, che sono comunque più presenti nel primo dischetto, quello curato da Raven. E direi di ascoltarci ancora un brano, quindi sempre di Rick von Dorf, quindi estratto da questo secondo CD della compilation di Buddha Bar. E questo è un titolo che è abbastanza comune, se vogliamo, lo possiamo trovare in tantissime canzoni celebri del passato. Ricordo i Platters, oppure per andare negli anni 80 gli Yazoo. E si tratta di Only You, ma non è né l'una né l'altra di quelle che vi ho citato prima. Questa è proprio stata scritta e quindi interpretata, suonata da Rick von Dorf.

Il Buddha Bar appare inserito in un ambiente che ricalca un po' lo stile dei templi asiatici. Accoglie al centro dell'atrio una statua, una bella statua grande, ecco, dorata di Buddha. E la cucina, come che campeggia poi anche questa immagine su queste compilation musicali. E la cucina propone menù prevalentemente asiatici, presentando vari piatti vietnamiti e thailandesi, oltre a un menù giapponese al sushi bar. E negli anni sono state inaugurate poi varie sedi del Buddha Bar in diversi paesi del mondo, a Madrid, in Spagna, Beirut, in Libano, Dubai, negli Emirati Arabi, New York e Las Vegas, negli Stati Uniti, Stoccolma, in Svezia, il Cairo, in Egitto, Amman, in Giordania, Lisbona, in Portogallo, Londra, San Paolo, in Brasile, Monte Carlo, Marrakech, Budapest, insomma, veramente tanti, e forse nel frattempo ne sono sorti anche altri. E le compilation hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, tanto che nel 2001 la rivista Billboard ha inserito la compilation di quell'anno nella top 10 degli eventi musicali dell'anno, affermando che gli album del Buddha Bar sono, vi riporto proprio la sua definizione, uno dei migliori esperimenti musicali creati in Francia negli ultimi anni, e fino ad arrivare poi a quest'anno, appunto, ad oggi, al 2025. Bene, noi chiudiamo quindi ancora con un brano estratto da questo secondo CD curato da Rick von Dorf. Si tratta di Love Addiction, e me ne resta altro che darvi l'appuntamento tra una settimana e naturalmente augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Avete ascoltato una replica di Pairapapà.
1: Hello to all you rockers, it's me Mokak, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e va ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 13.30. In seguito agli ultimi attacchi russi su Kiev, che hanno ucciso oltre 10 persone e provocato decine di feriti, l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha annunciato l'intenzione di proporre nuove sanzioni contro le entità che sostengono il complesso militare industriale di Mosca. Kallas ha inoltre sottolineato che le semplici condanne non bastano e che sono necessarie una pressione costante e aiuti militari a lungo termine per fermare il Cremlino. Di contro, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha accusato il collettivo comunitario di essersi ormai incamminato sulla via della militarizzazione, alimentando le tensioni nel continente pur di cercare il confronto con la Russia. Israele commemora oggi 1000 giorni dall'attacco del 7 ottobre 2023, in cui Hamas e altre fazioni palestinesi uccisero oltre 1200 persone e ne rapirono più di 250. La ricorrenza, scandita da cerimonie solenni, un minuto di silenzio nazionale e l'intitolazione di una piazza alla memoria a Tel Aviv, è tuttavia accompagnata da forti tensioni politiche e proteste antigovernative. I familiari delle vittime e l'opposizione contestano duramente il premier Benjamin Netanyahu per il rifiuto di istituire una commissione d'inchiesta statale sulle falle di sicurezza che consentirono l'offensiva, evento che ha poi scatenato la devastante guerra a Gaza, costata la vita a oltre 73.000 palestinesi, e che ridefinirà i futuri equilibri politici del paese in vista delle prossime elezioni di ottobre. Entra in crisi il trattato di libero commercio tra Messico, Canada e Stati Uniti. Da Washington è arrivata la conferma che non rinnoverà l'accordo. È lo stesso trattato che il presidente Trump definì nel 2020, durante il suo primo mandato, il più grande, più equo e più equilibrato e più moderno accordo commerciale mai raggiunto. Porta la sua firma, infatti, in sostituzione del NAFTA, l'accordo nordamericano di libero scambio, da lui liquidato come il peggior accordo commerciale mai firmato. Ma dall'inizio del suo secondo mandato, lo stesso Trump ha imposto dazi su merci che il trattato avrebbe dovuto proteggere. L'impatto è stato contenuto solo perché i dazi applicati agli altri paesi erano ancora più elevati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi Android. Respinto dai giudici di Lussemburgo il ricorso presentato dal colosso telematico statunitense contro la sentenza del Tribunale UE, che nel 2022 aveva confermato la decisione della Commissione Europea, ma riducendo la sanzione. Al centro della vicenda le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Le 13.33 minuti.
4: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
5: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
4: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.
6: Riccardo Pellegrini presenta
7: Ora Musica.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. In questa giornata siamo pronti a dare là al nostro appuntamento che vedrà ospite Daniel D'Agrezzo nello spazio interviste, ma partiamo.
1: Ora Musica Story
0: 1998.

Niccolò Fabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica, Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto, nuovo singolo di Paolo Belli.

0: Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel D'Agrezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
1: Ciao Riccardo, grazie.
0: Allora, grazie. Vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ecco, l'album deve uscire?
1: No, l'album è già uscito, è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
0: Che si chiama Le mie cinque fasi, giusto?
1: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. 3 mesi, sì.
0: Le mie cinque fasi è il titolo dell'album.
1: Esattamente.
0: Ecco, raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
1: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
0: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
1: No,
0: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
1: tutto sono... nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
0: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
1: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu, ho lavorato molto negli eventi, nella direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
0: dietro le quinte,
1: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì. Più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma di espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì. E poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
0: ma sono le cose più belle quelle nate così,
1: sì,
0: sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì. Avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
1: Sì, praticamente.
0: E questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Daniel D'Agrezio, oggi nostro ospite Ora Musica per parlarci di questo suo singolo Vorrei amarti come meriti.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo e poi il silenzio senza nemmeno un

Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, finalone di trasmissione oggi con novità al primo ascolto come quella che abbiamo appena ascoltato e come la prossima che andiamo ad ascoltare, Maxuzakan, il singolo

0: Susaken.
1: Max Susaken, Gandolfo Quercia con questo brano dall'aria estiva, oggi qui novità a Ora Musica. E a chiudere, a proposito d'estate, c'è una nuova versione di Luglio col Bene che ti voglio, e a farla è Fran Bé.

0: luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Frambè, ovvero Francesco Imbesi, DJ, che ha realizzato questo nuovo progetto per l'estate. È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di una perdita di carico accidentale, lunghe code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia, con code in uscita al casello di Desenzano per entrambe le provenienze. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui prudenza per un veicolo fermo segnalato tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
5: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
4: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.
6: A subito cumiu di nanta generoso e quando no dubiu mi viga su nervoso tra la leru lera lera la lero tra la leru la irella rella la.
7: Questo è un trallalleru, una delle canzoni che cantavano le donne in miniera per allietare le loro giornate e far passare il tempo durante le ore di duro lavoro, proprio come i pellegrini che oggi, lungo il cammino di Santa Barbara, intonano ritornelli semplici e orecchiabili nelle loro lingue d'origine. Le voci del passato e del presente si mescolano su questi sentieri, così come le storie di chi li attraversa. Dopo aver lasciato la città medievale di Iglesias e aver costeggiato il mare verso nord, da Nebida fino a Piscinas, il cammino si tuffa di nuovo nell'entroterra. In mezzo alle montagne intercetta un paese che è stato il fiore all'occhiello della storia mineraria della Sardegna, ma che oggi è quasi completamente abbandonato: il borgo di Montevecchio.

0: State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Vie Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie in 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi: la Via Francigena e i cammini di Santa Barbara, di San Nilo e nelle Terre Mutate. Io sono Alice Facchini e insieme andiamo alla scoperta del cammino minerario di Santa Barbara, in Sardegna.
1: Diciamo che Montevecchio era un centro, era, non lo so, un Eldorado, chiamiamolo così, che a Montevecchio c'era tutto. Quando c'era l'attività mineraria che veramente rendeva, no? L'attività, l'amministrazione mineraria era ricca, tra virgolette, no? Sono stati realizzati l'ospedale, questo era l'ospedale attrezzato come forse in nessun altro ospedale della Sardegna, e molti ambivano a venire a lavorare a Montevecchio in miniera proprio perché c'era di tutto, cosa che non c'erano nelle grandi città. La società mineraria qui gestiva, disse io, il servizio idrico, la distribuzione dell'acqua, la raccolta dei rifiuti, l'illuminazione, l'energia elettrica veniva garantita dalla società mineraria, quindi era una città dove avevano di tutto nel giorno in cui venivano pagati gli operai. Qui c'era un mercatino che venivano da fuori proprio per acquistare, per vedere un po' le cose che come si svolgevano qui nel Montevecchio.
0: Lui è Efisio Cadoni, il vecchio geologo della miniera. Quasi tutti i pellegrini che passano da Montevecchio lo incontrano, perché è lui che conserva il timbro di questa tappa da mettere sulla credenziale del cammino. Oggi Efisio vive ancora nel borgo, ma è uno dei pochissimi. Da quando la miniera ha chiuso, nel 1991, il paese si è spopolato.
2: Quante persone ha?
1: Un 200 persone saremo, se no.
2: E adesso che tipo di servizi sono rimasti?
1: Niente,
2: aperti?
1: Nessuno. Solo la caserma dei carabinieri è rimasta. Altre sono state tolte tutte. C'era l'ufficio postale che non esiste più. C'era la farmacia che non esiste più. C'era il medico, ripeto, che stava sempre qui, adesso non c'è più.
2: La scuola non c'è più?
1: La scuola non c'è più. C'era l'asilo, c'era la scuola infanzia, c'era il sacerdote, il prete, che adesso non c'è più niente.
0: Montevecchio si trova incastonato tra le montagne tra Guspini e Arbus e sorge su uno degli altopiani più alti di questo territorio. Qui la vegetazione è florida e il silenzio è interrotto solo dal suono del maestrale. Nonostante l'abbandono, gli edifici del borgo narrano ancora una storia importante per chi la sa ascoltare. A raccontarmela è Ugo Azzori, che ha lavorato in miniera per tutta la vita e che oggi è presidente dell'Associazione dei Minatori delle Miniere di Montevecchio, SAMENA.
3: Sono stato assunto come manovaletto all'età di 15 anni, quando sono stato assunto a Montevecchio. E sono stato assunto appunto nel reparto di manutenzione. Quando sono entrato io nel 62, la mia matricola era 2032. Nel 49, ad esempio, abbiamo raggiunto la forza massima di lavoro, che era di 3.270 operai, ai quali vanno aggiunti poi gli impiegati tecnici e amministrativi.
0: Il giorno di festa più importante del borgo era senza dubbio quello di Santa Barbara, che si celebrava ogni anno il 4 dicembre. La statua della Santa usciva dalla chiesa e veniva portata in processione nel borgo e anche nei cantieri a Bocca di Pozzo, cioè nei piccoli insediamenti vicino agli ingressi della miniera, dove abitavano i minatori.
3: Si faceva il giro di tutto il borgo, ma lo veniva portata addirittura nei cantieri periferici per far partecipare la gente, capito? Nel giorno di Santa Barbara l'azienda aveva inserito la premia

0: Per questo si chiamavano cernitrici. Se i blocchi erano grossi, li dovevano sbriciolare con un martello e poi dividere il minerale dalla roccia. Il minerale veniva poi lavato e messo nei sacchi per essere venduto, mentre la roccia veniva gettata nelle discariche.
1: Le donne lavoravano dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio con un unico momento, lo chiamavano sabarrillocca, era una campana che suonava per avere mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora di riposo e mangiare, poter mangiare così com'erano nella piazzola dove erano esposte al vento, all'acqua, al sole d'estate. Le donne in miniera hanno lavorato quanto gli uomini. Qualcuno mi dice: ma non è raminatore? È vero, però a parità di lavoro, perché c'erano anche i cernitori, a parità di lavoro dovevano essere pagate come i cernitori, a parità di orario dovevano fare quell'orario, dovevano essere pagate per quell'orario. Invece le donne erano pagate metà degli uomini, un'ingiustizia incredibile.
0: Iride Peis è una delle massime esperte della vita delle donne in miniera. Per 20 anni ha vissuto nel borgo di Montevecchio insieme a suo marito, che era il medico della miniera, mentre lei insegnava alle scuole elementari come maestra.
1: La mia storia incomincia proprio con i bambini a scuola. Oltre che la storia scolastica, c'era vita in questa lezione. I cantieri, le case che erano a bocca di pozzo, formavano tante piccole comunità e gente che arrivava da tutte le parti della Sardegna, da tutte le parti d'Italia. C'erano veneti, c'erano toscani, c'erano piemontesi, c'erano siciliani. Quindi era una comunità ricca di personaggi. E quindi l'integrazione e la che si è venuta a creare proprio una rete fitta, bella di socialità, di solidarietà, di attenzione verso gli altri.
0: È in questo contesto vivace e fertile che Iride inizia a fare le sue ricerche sulla vita delle donne e dei bambini della miniera.
1: Sai, nella letteratura tu fai sempre le cose per i bambini pensavo al lavoro minorile in America, pensavo al lavoro minorile in Francia, in Germania, anche nelle miniere, e non sapevo che a 8 km, 9 km da casa mia, quando abitavo a Guspini, a Montevecchio succedeva la stessa cosa. C'era il lavoro minorile in miniera. Bambini e bambine, centinaia di bambini che alla fine dell'Ottocento, ma anche più tardi, finché non è arrivata la legge, c'erano una fila di bambini ogni giorno che da Guspini a Montevecchio e da Arbus a Montevecchio andavano a lavorare in miniera.
0: Un giorno Iride trova una ricerca di un archivista di Cagliari e lì legge, quasi per caso, che a Montevecchio nel 1871 era avvenuto un tragico incidente. Il muro della laveria era crollato e una valanga di acqua e fango aveva travolto le donne mentre riposavano in una baracca. 11 lavoratrici erano morte.
1: Il 4 maggio del 1871, alle 6:30, quando le donne erano appena rientrate dal lavoro e forse erano lì sdraiate per riposarsi in qualche giaciglio, perché altro non c'era, o qualcuna si stava lavando, riposando, improvvisamente si rompe questo grandissimo recipiente d'acqua, questo serbatoio, si riversa sul tetto delle baracche, della baracca, 11 muoiono sul momento, altre 4 erano gravissime, ma se non muori sul momento in miniera non sei morto per quell'incidente, e le altre si sono salvate, erano una trentina di donne, e di questo si era persa la memoria. Io devo dire che la sera che ho aperto questo tomo dove c'erano scritti tutti questi nomi delle donne e delle bambine, ho veramente avuto un'emozione, una grande emozione. Nessun nome deve essere dimenticato, perché queste donne devono rivivere, perché hanno da insegnarci qualche cosa, hanno da dirci,

0: Ricordatevi di noi che siamo morte in miniera perché stavamo lavorando a 10, a 11, a 12, a 13 anni.
1: L'estrazione del minerale a Montevecchio è fiorente. Con il passare degli anni cambiano le modalità di lavoro, le tecnologie si evolvono, ma la miniera continua a produrre senza sosta. Alla fine degli anni 60, però, il mercato cambia. La domanda di piombo e metalli pesanti diminuisce e allo stesso tempo il giacimento inizia a esaurirsi, facendo aumentare i costi di produzione.
0: La miniera ha avuto inizio il 28 aprile del 1848 ed è chiusa definitivamente il 18 maggio del 1991. Guarda, la notte che sono usciti i minatori dalla gabbia, c'ero io davanti con la mia macchina fotografica che li fotografavo quando uscivano dalla miniera. 18 maggio, ti faccio vedere questa. Eccola qua. Guarda, questa per me è una delle più belle fotografie perché si vede proprio che stanno salendo con la gabbia ed è stata proprio la fine della miniera di Montevecchio.
2: Ma erano in lacrime.
0: Sì, minatori, un pianto. Tutti eravamo in lacrime.
1: Nella foto si vede un minatore con il caschetto e la tuta da lavoro, che esce dal buio e si butta tra le braccia di un collega. Ha gli occhi chiusi e la bocca contorta dal pianto.

0: Oggi Montevecchio è un insieme di imponenti edifici abbandonati, strade dissestate, strutture che rischiano di crollare. In questo panorama desolante però c'è chi ogni giorno si impegna per ridare vita a questi luoghi. Come i soci del birrificio artigianale sorto proprio all'interno del capannone che prima ospitava la centrale elettrica, il birrificio Quattro Mori.
1: Ci piaceva molto l'idea di realizzare il nostro birrificio qua, in questo posto, perché è un posto sicuramente molto affascinante, sia per la storia che ha avuto, per il vissuto che c'è stato chiaramente, ma soprattutto il fatto poi di recuperare una vecchia struttura dismessa, quindi effettuare una riconversione produttiva, ed è quello che abbiamo fatto. E quindi abbiamo riconvertito la vecchia centrale elettrica in un moderno birrificio artigianale.
0: Paolo Lai è uno dei soci fondatori del birrificio Quattro Mori, che oggi dà lavoro a 10 dipendenti fissi più quelli stagionali.
1: Qui abbiamo la sala cottura, che diciamo è la parte, il cuore della produzione. Questa invece è l'area di imbottigliamento, di confezionamento, diciamo, dove facciamo sia le bottiglie che le lattine, e poi ci trasferiamo a fianco dove c'è invece la cantina. Ecco, qui sono fermentatori e maturatori sia verticali che orizzontali, tempo di 40 giorni, abbiamo poi la birra già pronta. Dal punto di vista logistico sicuramente non è realizzare qua l'azienda, non è semplice, perché è distante, perché comunque anche dal punto di vista poi per esempio non c'è una linea telefonica, quindi ci sono una serie di problemi, però il fascino di questo posto secondo me supera tutte le difficoltà che ci sono e che incontriamo.
0: Per comunicare lo stretto legame tra il birrificio e il territorio, le birre sono state chiamate con i nomi dei pozzi della miniera. Pozzo 16, che è una lager a bassa fermentazione, Pozzo 8, un American Pale Ale, Pozzo 25, che è la birra di Natale, con un retrogusto di garofano e di cannella. I pellegrini si possono fermare qui a visitare lo stabilimento e, perché no, degustare qualche birra prima di rimettersi in cammino.
1: Al Cammino di Santa Barbara stiamo organizzando tantissime, anche degustazioni, quindi vengono tantissimi pellegrini che passano qua, si fermano, si bevono la birretta, poi proseguono, ci raccontano un po' del cammino, del viaggio.

0: Le miniere, insomma, possono avere una seconda vita, se si riesce a mettere in piedi un progetto di riqualificazione per riconvertire spazi e strutture a nuovi scopi. È quello che sta provando a fare anche la Carbosulcis, la società pubblica che gestisce la grande miniera di Nuraghi Figus, diventata famosa perché è stata l'ultima a chiudere in tutta Italia. La miniera di Nuraghi Figus si trova nella parte finale del cammino, alla tappa numero 27, dopo aver attraversato la città di Carbonia, fondata all'epoca del fascismo per ospitare le maestranze impiegate nelle miniere di carbone. Nel 2018 la produzione della Carbosulcis si interrompe, mettendo definitivamente la parola fine all'epopea mineraria in Sardegna.
1: Noi siamo originari di Agordo, del Veneto, e così come tanti abitanti del posto praticamente sono venuti qua, siccome ad Agordo, paese d'origine della mia famiglia, praticamente c'è un istituto minerario, mio nonno perito minerario è venuto qua a lavorare nelle miniere qua del Sulcis. Da ragazzino, sai, racconti dei nonni, eccetera, eccetera, quindi mi sono appassionato alla miniera.
0: Lui è Stefano Farenzena, il direttore tecnico della miniera di Nuraghi Figus, che è stata una delle più estese di tutta la Sardegna. Qui ci sono 30 chilometri di gallerie nel sottosuolo e 4 pozzi profondi centinaia di metri. Per anni la Carbosulcis ha gestito una produzione con picchi da 6.000 tonnellate di carbone al giorno. Ma negli anni 2000 le cose sono cambiate. La miniera era sempre meno competitiva e in più nel 2012 l'Unione Europea ha stabilito che le miniere di carbone dovessero cessare la loro produzione entro il 2018.
1: L'unica strada percorribile era il piano di chiusura. Piano di chiusura che però era fatto volutamente, anche in accordo comunque con la comunità europea, per evitare le pressioni legate alla disoccupazione, eccetera, eccetera. Non era un piano che da un giorno all'altro ti imponeva la chiusura immediata e tutti a casa. Era un piano che teneva conto appunto del fatto che comunque la miniera andava a assorbire circa 600 persone all'epoca, che comunque insisteva in un territorio fortemente provato dal punto di vista occupazionale, e di conseguenza prospettava un piano con una produzione decrescente dal 2012 al 2018 e poi un periodo di messa in sicurezza e attuazione dei ripristini ambientali della miniera legato a un periodo di 8 anni. Quindi praticamente la concessione mineraria resta in vigore fino al 31/12/2026.
0: Dunque la storia di questa miniera non è ancora conclusa, anche perché molti dei suoi dipendenti sono ancora in piena età lavorativa e hanno voglia di costruirsi un futuro in questo territorio.

0: Nel frattempo che cosa è successo? Siccome siamo tutti giovani, perché ok, cioè anche professionalmente parlando, io faccio 50 anni quest'anno, quindi comunque diciamo che non siamo rimasti lì a guardarci attorno, a dire dobbiamo chiudere, fra 3 anni chiudiamo, fra 2 anni chiudiamo. Io ho cercato di aguzzare un attimino l'ingegno e cercare di capire che cosa possiamo realmente fare da queste infrastrutture che sono costate intanto un mare di soldi, perché sono costati tanti miliardi delle vecchie lire queste infrastrutture qua. Abbiamo delle infrastrutture importanti, perché non sfruttare per esempio questi asset qua, magari facendo un upgrade di una parte delle attrezzature, per magari mettere su una serie di impianti rinnovabili.
1: Così è andata e oggi Carbosulcis si sta mettendo in gioco in nuovi settori, molti dei quali altamente sperimentali. Uno dei progetti più avanguardistici è il progetto ARIA, che è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'idea era di installare all'interno di un vecchio pozzo della miniera una torre di distillazione criogenica, ossia una struttura alta 350 metri, per purificare l'argon, un componente chimico che viene utilizzato poi per studi scientifici condotti dallo stesso Istituto di Fisica Nucleare.
0: Lì la cosa bella del progetto era unire le professionalità degli scienziati con quelle dei minatori, perché gli scienziati sono bravissimi a capire la produzione, a vedere avanti, cioè a utilizzarlo per lo scopo scientifico, però non chiedergli di installare un bullone perché non ci riescono, perché si fanno male. Per noi invece viceversa, non chiedermi cosa c'è dentro la colonna o cosa sta trattando, chiedimi di installartela, perché noi le tubazioni dell'acqua ce le abbiamo in pozzo, quindi i miei colleghi sono bravissimi a fare i lavori qua. Metti a disposizione quello che sai fare per creare un progetto unico.
1: Un altro possibile ambito considerato interessante per riqualificare la miniera è quello degli isotopi, oggi molto usati nel campo della diagnostica tumorale, e quello dell'energia verde, visto che i vecchi piazzali offrono lo spazio per installare un parco eolico e fotovoltaico. L'infrastruttura potrebbe essere utilizzata anche per ospitare dei data center, sfruttando così le falde acquifere del sottosuolo per raffreddare i supercomputer.
0: Tutte queste cose qua dobbiamo vedere se riescono a far quadrare i conti. Io abito a 20 km da qua, vedo tutti i giorni che comunque stanno chiudendo tutte le industrie. Riuscire a fare qualcosa che sia sostenibile dal punto di vista ambientale anche, e che ti permetta, sarebbe forse uno dei pochi esempi, no? Che va a utilizzare, diciamo, la miniera di carbone, cioè da brutti, sporchi e cattivi diventiamo magari il primo punto per una riconversione per il territorio.
1: Una riconversione che parte dalle miniere per coinvolgere anche tanti altri settori: quello agropastorale, quello vinicolo, quello dell'artigianato, quello turistico. Il Cammino di Santa Barbara tiene insieme tutto questo, come scopriremo nella prossima puntata.

Avete ascoltato il secondo episodio dedicato al cammino minerario di Santa Barbara, del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione Intrecci Media realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene, in collaborazione con Terre di Mezzo Editore, con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sul cammino minerario sono di Alice Facchini. Supervisione editoriale di Dario Paladini. Sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La Corte Suprema ha adottato tre importanti decisioni sui mutui in franchi svizzeri, tutte favorevoli ai mutuatari e relative a provvedimenti cautelari, nullità dei contratti e diritto della banca ad un indennizzo. In particolare, la Corte ha stabilito che i giudici hanno errato nel negare un'ordinanza cautelare e che nei casi esaminati la nullità totale del contratto è la soluzione più adeguata per ristabilire l'equilibrio tra le parti. Infine, la Corte ha chiarito che in caso di nullità del mutuo il consumatore deve restituire solo il capitale ricevuto convertito in euro al valore del giorno dell'erogazione senza alcun obbligo di pagare interessi o compensi alla banca. Il tasso di disoccupazione medio nell'Eurozona è rimasto a maggio al 6,2% dopo che l'Eurostat ha leggermente corretto i dati di aprile. A maggio dello scorso anno era più alto di 0,1 punti percentuali. Anche nell'UE a 27 il tasso di disoccupazione a maggio è rimasto stabile al 5,9%, a sua volta in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2025. In Slovenia il tasso si è attestato al 4,1%, il più basso si è registrato in Bulgaria e Repubblica Ceca, 2,9%, il più alto in Finlandia e Spagna, oltre il 10%. La coalizione di governo in Germania ha raggiunto l'accordo su un ampio pacchetto di riforme che include, tra le altre cose, misure per ridurre le tasse, stabilizzare il sistema sociale e stimolare la crescita. Lo ha annunciato oggi il cancelliere Friedrich Merz. La riforma fa parte degli sforzi del governo per rilanciare la più grande economia europea. Merz ha anche invitato i cittadini a sostenere il provvedimento. Vogliamo che la Germania torni sulla strada giusta. Ora è chiaro che è possibile, ha detto Merz, presentando l'accordo della coalizione di governo sul pacchetto di riforme. L'intesa è stata raggiunta dopo 7 ore di maratona negoziale tra i partner della coalizione, ovvero tra l'Unione Conservatrice e i Socialdemocratici. Nonostante l'estensione del regime sanzionatorio contro la Russia, l'Unione Europea continua ad importare terre rare dalla Federazione Russa, che nel 2025 ha fornito circa 3.900 tonnellate per oltre 10,7 milioni di euro, mantenendosi il secondo fornitore dell'UE dopo la Cina, con una quota del 25,9%. Secondo Eurostat, le importazioni complessive europee di terre rare sono aumentate del 17,1%, confermando una forte dipendenza da fornitori esterni per materiali strategici essenziali a industria, transizione energetica, difesa ed elettronica. Le terre rare restano escluse dalle sanzioni, mentre l'UE ha avviato il Critical Raw Materials Act per ridurre la dipendenza attraverso diversificazione degli approvvigionamenti e sviluppo di filiere interne. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria, ore 14:34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code a tratti tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le restanti autostrade del Nord-Est. Ricordiamo quindi che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Dopo il passaggio di un fronte freddo sull'Europa centrale e sulle Alpi, si rafforza nuovamente un campo di alta pressione. Venti da nord convogliano aria leggermente più fresca e relativamente umida. Previsioni. Questo pomeriggio soleggiato, soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale, temperature da 23 a 30 gradi. Domani sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, ancora debole bora nel litorale, temperature minime da 10 a 18 gradi, massime da 24 a 30. Sabato e domenica bel tempo. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla 1 tra Razdrto e Postumia in direzione Lubiana e tra Raubarkomanda e Postumia verso Capodistria. Sempre sulla 1 chiusa la corsia di marcia lenta tra Gaberk e Senožeče a causa di un veicolo in panne. Per lo stesso motivo traffico fortemente ostacolato nella fascia costiera tra Isola e Santa Lucia all'altezza di Valeta. Sono le ore 15 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, iniziamo con il sommario delle notizie. L'ambasciatore d'Italia Lubiana Cavagna, ricevuto dal presidente della Camera di Stato Stevanovic. Scontro aperto tra i leader di Resnica Verità e Levica Sinistra. Disoccupazione stabile nell'Unione Europea. In Croazia nuova proposta di legge sulle attività ricettive. Burattini e teatro di strada di scena Capodistria. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic questa mattina ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia Giuseppe Cavagna. Il colloquio istituzionale tenutosi presso la sala ricevimenti del Parlamento ha costituito una rilevante opportunità per rafforzare le relazioni diplomatiche tra le due nazioni, nonché per esaminare dossier di comune interesse e promuovere la cooperazione bilaterale. Sentiamo le sue parole raccolte dal nostro inviato Valerio Fabbri.
3: L'incontro di oggi è stato un incontro di dovuta presentazione e di dovuta cortesia, un primo incontro per conoscere il Presidente dell'Assemblea Nazionale. È stato un incontro dai toni molto amichevoli, caldi. Essenzialmente abbiamo sottolineato l'importanza della diplomazia parlamentare e il livello eccellente delle relazioni bilaterali, sottolineando in questo ambito il rilievo della comunità autoctona italiana, qui rappresentata da un deputato, dall'onorevole Ziza, e il rilievo contemporaneo della minoranza slovenofona in Italia. Due avamposti di amicizia, come ebbe a dire il presidente Mattarella, che aiutano enormemente le relazioni bilaterali fra questi nostri due paesi, che sono paesi, come sappiamo, necessariamente vicini per geografia, ma amici per scelta.
1: È ormai scontro aperto fra il leader di Resnica Verità Zoran Stevanovic e il co-coordinatore di Levica Sinistra Luka Mesec. Il continuo scambio di accuse fra i due partiti più piccoli presenti in Parlamento non risparmia colpi e nasconde una lotta di potere prima ancora che questioni morali o procedurali. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Dall'accusa di violazione di disposizioni costituzionali, legali e procedurali alla richiesta di dimissioni del deputato Boris Mihic, gli attacchi di Mesec e del suo partito nei confronti del presidente della Camera di Stato si intensificano con il passare dei giorni. Secondo Stevanovic, il vero obiettivo di sinistra non è fare chiarezza nell'interesse del paese, ma fare in modo che il seggio di Mihic torni ad essere conteso tramite libere elezioni. Per questo, durante una vivace conferenza stampa, ha chiesto con ironia ai giornalisti se anche dopo dopo il 10 ottobre avranno la stessa insistenza nel chiedere un passo indietro per questioni morali. In merito alla sessione straordinaria di martedì, durata pochi minuti per presunti problemi tecnici, assenze di rilievo e un ordine del giorno respinto e forse mai veramente desiderato da nessuna delle due parti, i due partiti sono lontani anni luce. Ma la costituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Black Cube è solo la cornice del quadro ben più complesso di pesi e contrappesi che continuano ad assestarsi in Parlamento, così come dietro le quinte del cambio di maggioranza. In merito al caso Mitch, che secondo alcune indiscrezioni ora si è allargato anche alla società gestita dalla moglie, la posizione attendista prima ancora che garantista di Stevanovic deve, come detto, superare la data del 10 ottobre, quando scadrà il periodo di 6 mesi durante il quale devono essere indette elezioni suppletive in caso di dimissioni di un parlamentare. Al contrario, dopo questa data viene designato come nuovo parlamentare il candidato successivo in lista. Riznitsa ha detto chiaramente che intende mantenere i 5 deputati che gli elettori le hanno consegnato.
1: Il tasso di disoccupazione medio nell'Eurozona è rimasto a maggio al 6,2% dopo che Eurostat ha leggermente corretto i dati di aprile. A maggio dello scorso anno era più alto di 0,1 punti percentuali. Anche nell'UE a 27 il tasso di disoccupazione a maggio è rimasto stabile al 5,9%, a sua volta in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2025. In Slovenia il tasso si è attestato al 4,1%, il più basso si è registrato in Bulgaria e Repubblica Ceca 2,9%, il più alto in Finlandia e Spagna oltre il 10%. Dopo mesi turbolenti ormai ai ferri corti il rapporto tra il Partito Popolare Europeo e Branko Grims. Il gruppo intende infatti espellere l'eurodeputato a causa della sua scarsa etica lavorativa, secondo fonti del Parlamento europeo, interpellato dall'agenzia di stampa STA. La decisione ufficiale della presidenza è attesa già oggi, mentre l'esito finale sarà affidato al voto segreto del gruppo politico, previsto per martedì o mercoledì prossimo. Rammarico per la situazione che si è venuta a creare, abbiamo fatto tutto il possibile per evitarlo, il commento della capo delegazione slovena all'Eurocamera e vicepresidente dell'SDS Romana Tomc, Alessia Mittar.
5: Un legame ormai profondamente incrinato unisce Grims, esponente del Partito Democratico SDS, e il Partito Popolare Europeo. Secondo fonti interne alla maggiore forza politica dell'Eurocamera, la rottura non deriva soltanto da gravi mancanze sul piano dell'etica lavorativa, ma anche da una condotta politica giudicata incompatibile con i valori europeisti e di centrodestra. Grims, infatti, viene accusato non solo di non contribuire all'attività del gruppo partecipando a pochissime riunioni, ma di ostacolarne l'operato agendo in aperto contrasto con gli orientamenti ufficiali. Le attuali tensioni rappresentano il culmine di un percorso già segnato da precedenti provvedimenti disciplinari. Più volte l'eurodeputato sloveno ha appoggiato in aula iniziative promosse dall'estrema destra, disallineandosi dal PPE. Tra gli episodi più controversi figura la sottoscrizione lo scorso anno di una mozione di sfiducia contro la Commissione europea presentata dall'eurodeputato rumeno Gheorghe Piperrea, membro del gruppo dei conservatori e dei riformisti europei. Sebbene Grims avesse poi ritirato la propria firma ufficialmente per evitare strumentalizzazioni che associassero la sfiducia all'esecutivo von der Leyen alla risoluzione sulla memoria delle vittime del comunismo in Slovenia, la decisione sarebbe giunta, secondo indiscrezioni, solo a seguito di forti pressioni da parte dell'SDS e del PPE. Una successiva astensione su un altro voto di sfiducia alla Commissione, in aperta violazione della direttiva del PPE, ha fatto scattare nel gennaio scorso una sospensione di 6 mesi dalle principali attività parlamentari di Grims. La situazione è ulteriormente precipitata a maggio a causa della sua partecipazione a una conferenza della destra radicale a Bruxelles. Mentre il leader del PPE, Manfred Weber, ha subito condannato l'iniziativa, Grims ha respinto ogni addebito, rivendicando la scelta come un dialogo aperto a chiunque difende i valori cristiani ed europei.
1: La Corte Suprema ha adottato 3 importanti decisioni sui mutui in franchi svizzeri, tutte favorevoli ai mutuatari e relative a provvedimenti cautelari, nullità dei contratti e diritto della banca ad un indennizzo. In particolare la Corte ha stabilito che i giudici hanno errato nel negare un'ordinanza cautelare e che nei casi esaminati la nullità totale del contratto è la soluzione più adeguata per ristabilire l'equilibrio fra le parti. Infine, la Corte ha chiarito che in caso di nullità del mutuo, il consumatore deve restituire solo il capitale ricevuto convertito in euro al valore del giorno dell'erogazione, senza alcun obbligo di pagare interessi o compensi alla banca. Approdata al Parlamento croato la proposta di legge sulle attività ricettive, che introduce alcune novità nel settore turistico. Per gli affittacamere privati sarà obbligatorio il codice identificativo. Il servizio di Lionella Pausina Quavita.
6: La normativa segue il regolamento europeo sui servizi di alloggio a breve termine, entrato in vigore lo scorso 20 maggio, e servirà, questo l'auspicio, a modellare una gestione responsabile del turismo. La novità maggiore è rappresentata dall'obbligo di assegnazione di un codice di identificazione agli affittacamere privati che pubblicizzano e vendono i propri servizi sulle apposite piattaforme internazionali. Viene inoltre regolamentata l'ospitalità in appartamenti, monolocali o case vacanza per i membri del nucleo familiare. Una legge necessaria ma carente, hanno affermato i deputati dell'opposizione. Tra questi anche i rappresentanti istriani della DDI hanno evidenziato la necessità di tutelare i piccoli locatori familiari e di regolamentare gli alloggi non commerciali, considerati una delle cause dell'economia sommersa e della crisi abitativa. Mentre il deputato della Dieta Democratica Istriana Dalibor e la socialdemocratica istriana Assagna Radolovic hanno sottolineato l'importanza dell'autenticità turistica, criticando l'aumento degli oneri amministrativi per i locatori legali. Anteo Milos, sempre della DDI, ha riconosciuto alcuni passi in avanti. Tra questi spiccano la digitalizzazione del sistema, l'introduzione di numeri di registrazione, la riclassificazione obbligatoria degli alloggi, il rafforzamento dei poteri di controllo. Allo stesso tempo, però, Milos ha evidenziato che la riforma non fornisce ancora risposte ai problemi chiave del turismo croato. Mentre in questo segmento il numero di posti letto cresce, diminuisce il numero di pernottamenti registrati, ha affermato il deputato istriano, indicando un alto tasso di affitti non dichiarati ed ingenti perdite per le casse statali, municipali, per le proloco e per i locatori legali. La discussione in aula ha sollevato inoltre preoccupazioni anche riguardo all'elevato numero di proprietà straniere e al loro utilizzo nel mercato turistico non dichiarato.
1: La coalizione di governo in Germania ha raggiunto l'accordo su un ampio pacchetto di riforme che include, tra le altre cose, misure per ridurre le tasse, stabilizzare il sistema sociale e stimolare la crescita. Lo ha annunciato oggi il cancelliere Friedrich Merz. La riforma fa parte degli sforzi del governo per rilanciare la più grande economia europea. Merz ha anche invitato i cittadini a sostenere il provvedimento. Vogliamo che la Germania torni sulla strada giusta. Ora è chiaro che è possibile, ha detto Merz, presentando l'accordo della coalizione di governo sul pacchetto di riforme. L'intesa è stata raggiunta dopo 7 ore di maratona negoziale tra i partner della coalizione, ovvero tra l'Unione Conservatrice e i Socialdemocratici.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Burattini e Teatro di Strada di Scena Capodistria, con la 24esima edizione dell'Alpe Adria Puff Festival, che promette divertimento fino ad agosto per un pubblico di ogni età. Ce ne parla Ornella Rossetto.
8: Tutti in piazza, arrivano i burattini e i contastorie, i mimi, i giocolieri, insomma il colorato mondo dell'Alpe Adria Puff Festival, con la sua festosa maratona di spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie, ma anche a tutti coloro che sulla scena ancora cercano fantasia e immaginazione. Appuntamento sempre molto atteso dell'estate capodistriana, ideato da Maya Baudash Gross, burattinaia di lungo corso che tuttora lo dirige, torna per la 24esima volta consecutiva ad animare vie, piazze e parchi della città, con un programma che si articolerà fino alla seconda metà di agosto. In cartellone compagnie, artisti sloveni e internazionali, parecchi dei quali italiani, avendo gli organizzatori della fortunata rassegna stabilito fin da subito con l'Italia contatti e legami stretti. Ecco allora, per chi si fosse perso l'apertura di ieri, il teatro di figura itinerante di Fausto Barile, un personaggio fantastico che nasconde dentro di sé qualcosa di speciale, un vero teatro con tanto di pubblico, luci e palco, un affascinante spettacolo adatto dagli 0 ai 99 anni, proposto stasera in doppia replica sul lungomare di Semedella e nell'area del Mandracchio prospiciante la taverna. E ancora nella carrellata di eventi, le marionette meccaniche in legno in arrivo direttamente dall'Estonia, una rivisitazione per burattini della fiaba di Hansel e Gretel presentata da una compagnia ceca, o un originale circo ungherese in miniatura dove solo i bambini possono prendere posto mentre gli adulti rimangono fuori a sbirciare all'interno attraverso appositi fori nel tendone, insieme a tante altre proposte pensate per far sorridere e divertire. Il programma aggiornato è reperibile sul sito del Centro Internazionale d'Arte dei Burattini MCLU, a cui si deve l'organizzazione del festival.
1: È in programma questo pomeriggio dalle 17 alle 19 l'Open Day della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica. Tra le iniziative anche la mostra del progetto Interreg Italia-Croazia-COPE, che vede tra i partner il Nido La Sissa dei Piccoli e le scuole dell'infanzia italiane Fregola di Buie e Girasole di Cittanova, protagoniste di una collaborazione transfrontaliera a sostegno dei servizi educativi per la prima infanzia. Sentiamo Beatrice Zizza.
9: All'interno del giardino della SIS, per l'occasione trasformato in un vero e proprio science picnic, il pubblico potrà incontrare ricercatrici e ricercatori, partecipare a un mini talk, laboratori e attività interattive dedicate ai diversi ambiti della ricerca scientifica, un format pensato per avvicinare la scienza a pubblici di tutte le età, con particolare attenzione anche ai più piccoli, che potranno prendere parte a giochi e attività nella fascia 0-14 anni, tra gli science snack curati da SIS Media Lab e dal Nido La Sissa dei Piccoli, gestito dalla cooperativa Orsa. Proprio il Nido aziendale è tra i protagonisti di uno dei progetti più significativi presenti all'Open Day. La mostra itinerante e interattiva, nata nell'ambito del progetto europeo Cooperation for Better Early and Preschool Education, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. La cooperativa Orsa, che gestisce il Nido La Sissa dei Piccoli, è partner del progetto insieme alle altre realtà italiane e croate coinvolte. A tal proposito abbiamo interpellato Seyen Benvenu, coordinatrice dei nidi d'infanzia della cooperativa Orsa sul territorio di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
10: Ci saranno delle attività legate tutte al mondo della scienza, quindi i ricercatori danno la loro disponibilità per far conoscere questo bellissimo mondo, che non è fatto solo di calcoli, ma è un mondo, insomma, che affascina sempre e riesce ad attirare la curiosità di tutti, ecco.
9: Il progetto Interreg nasce nel 2022 da un'idea del sindaco di Buie Fabrizio Vigintin, che propose l'avvio di una collaborazione tra i servizi educativi italiani e quelli della comunità nazionale italiana in Croazia.
10: Abbiamo ideato questo progetto dedicato proprio a una collaborazione volta a migliorare la qualità dei servizi che offriamo sia sul territorio italiano che sul territorio croato. La rete con il comune di Buie e il comune di Cittanova è fervida.
9: Da questo lavoro condiviso è nata la mostra interattiva Guardo, Sento, Dico, che sarà presentata questo pomeriggio. Un'esposizione itinerante, leggera e facilmente trasportabile, che raccoglie frammenti di vita quotidiana nei servizi per la prima infanzia.
10: Gli adulti riusciranno a scoprire, a ritrovare quel bambino che c'è in loro, e i bambini faranno una nuova esperienza con del materiale assolutamente nuovo.
1: Il Vaticano ha scomunicato i lefebvriani. La motivazione, che è stata resa pubblica, recita che nonostante le ammonizioni è stato compiuto un atto di natura scismatica mediante la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del pontefice. Franco De Stefane.
11: La scomunica è stata evidenziata nel decreto del Dicastero per la dottrina della fede a firma del prefetto, il cardinale Victor Fernandez, in cui si indica che, nonostante le ammonizioni rivolte al superiore generale della fraternità sacerdotale San Pio X, vescovo de Galarreta, quest'ultimo è incorso ipso facto nelle pene previste. Nel documento si dichiara che a tutti gli effetti giuridici, sia De Gallareta che i 4 consacrati, oltre all'officiante, sono tutti incorsi nella scomunica late sentenzie riservata alla sede apostolica. Vengono ammoniti inoltre i chierici e fedeli laici a non aderire allo scisma dei lefebriani. Le porte non sono chiuse in quanto i nunzi apostolici disporranno delle procedure che gli ordinari potranno utilizzare nei diversi casi se gli scomunicati intenderanno ritornare alla Chiesa. Le conseguenze della scomunica sono che d'ora in poi i ministri sacri appartenenti alla fraternità sacerdotale San Pio X sono nello scisma e devono essere considerati scismatici risultando soggetti alla scomunica prevista dal diritto, come pure i laici che aderiscono formalmente alla fraternità alle condizioni stabilite dalla nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 1996 ancora vigente, e si avverte che i ministri amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza e il matrimonio sono invalidi. Il precedente risale al 30 giugno 1988, quando il fondatore, Monsignor Marcel Lefebvre, ordinò a sua volta 4 vescovi senza mandato, facendo scattare la scomunica. Benedetto XVI la cancellò, ma la storia si ripete.
1: Più di 20 milioni di interventi sono stati approvati di recente dalla Giunta Comunale di Trieste attraverso una variazione di bilancio. Il documento è giunto questa mattina in commissione. Da parte dell'opposizione però sono giunte critiche alla Giunta per aver approvato la variazione di bilancio senza accettare il confronto con il centro-sinistra. Alessandro Martegani.
12: Poco più di 20 milioni di euro da utilizzare sia per le spese correnti sia per investimenti su strade e infrastrutture. A tanto ammonta la variazione di bilancio presentata da una delibera della Giunta Comunale di Trieste arrivata in mattinata sul tavolo della Commissione Consigliare. Illustrare la manovra, che potrebbe essere anche non l'ultima del 2026, è stato l'assessore al bilancio Evers Bertoli, che ha confermato una variazione approvata con una delibera della Giunta immediatamente esecutiva e soggetta solo a ratifica da parte del Consiglio Comunale, pari a 20.700.000 euro, quasi 14 milioni di spese in conto capitale. Fra gli interventi ci sono anche le manutenzioni a strade e marciapiedi, ma anche 400.000 euro da far confluire nel partenariato con le generali per lo sviluppo del centro congressi in Porto Vecchio, la manutenzione straordinaria di scuole, asili, ricreatori comunali, impianti sportivi, fino alle fontane e al cimitero. La variazione è stata approvata con delibera della Giunta e quindi richiederà solo un breve passaggio in consiglio per la ratifica per rendere i fondi immediatamente disponibili, ha ribadito Bertoli, ma dall'opposizione non sono state risparmiate le critiche sia al metodo sia al merito del provvedimento. In particolare alla Giunta non sono state risparmiate le critiche per aver sottratto la variazione a un confronto in consiglio comunale ed è stata contestata la sussistenza dell'urgenza dei provvedimenti, ma anche voci come il partenariato con generali, che per la Giunta è un progetto strategico, hanno attirato l'attenzione del centrosinistra. Non c'era, ha replicato Bertoli, alcuna intenzione di evitare il confronto, ma solo l'esigenza di impiegare i fondi in tempi rapidi. La ratifica dovrebbe giungere a breve in consiglio comunale, già convocato la prossima settimana, ma sullo sfondo rimangono i tradizionali temi assenti ormai da mesi dai lavori dell'Assemblea, ma presenti sulle cronache. Su tutti, il progetto di funicolare, giunto ormai al capolinea, al centro di un'interrogazione che molto probabilmente non sarà discussa, ma anche il progetto sul Porto Vecchio, al centro di critiche e confronti in città proprio in queste settimane.
1: Chiudiamo alle 15.51 questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e da Corrado Cimador. Grazie della cortese attenzione.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. E verso Venezia, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico sostenuto, che sempre in direzione Venezia provoca code a tratti tra Innesto A21 e Sirmione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, incolonnamenti per un cantiere alla barriera di Cordignano in direzione Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly e ben ritrovati a Estate Freschi, l'appuntamento pomeridiano con la miglior musica qui su Radio Capodistria. Allora, anche oggi abbiamo in palio due biglietti per voi e questa volta vi portiamo al concerto di Neck a Grado. Nella seconda parte, dunque tra circa mezz'oretta, ci sarà il gioco a premi e al primo che chiama o scrive al numero 051 691 274 regalerò due biglietti. Ma però prima andiamo a scoprire le novità discografiche di questa settimana. Abbiamo un amico di Radio Capodistria, Filippo Graziani, che è stato anche alcune volte qui da noi, è venuto a trovarci, ha avuto un concerto in Hendrix e adesso da poco è uscito anche il suo nuovo singolo. Lo sentiamo insieme, si intitola Povero Me.

E andiamo avanti con le novità discografiche di questa settimana. Abbiamo Gracie Abrams, una delle cantautrici più amate del pop alternativo americano, famosa per le sue canzoni intime e sincere. Il suo stile, così possiamo dire confidenziale, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e ora l'attesa è quasi finita per i suoi fan, perché il 17 luglio uscirà il suo terzo album in studio intitolato Daughter from Hell. C'è anche un nuovo singolo, si intitola Look at My Life, che affronta un tema molto delicato, ovvero quello del lato oscuro della fama. Nel brano Gracie Abrams si sfoga e ammette che gestire la popolarità è diventato molto difficile, anche se ha ottenuto tutto quello che voleva. Però comunque si sente vuota, si sente ansiosa e distante dalla realtà. Look at My Life è uscita come secondo singolo di Daughter from Hell, dopo il primo singolo, la prima uscita, che era invece Hit the Wall, e dà anche il nome al nuovo tour internazionale di Gracie Abrams. Questo dettaglio dice molto, perché non è un brano dunque messo lì per riempire la scaletta, è proprio una specie, diciamo, di dichiarazione di intenti, una porta d'ingresso nel suo nuovo capitolo, della sua scrittura e della sua musica. Gracie Abrams ci racconta la sua vita in

Ed è tempo di nuova musica anche per Julie. Arriva l'inedito L'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie in collaborazione con Biagio Antonacci, estratto anche questo sempre dall'album Solito Cinema. L'ultima canzone, questo è il titolo, è un brano che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. Non è una canzone che parla, diciamo, di rabbia o rancore dopo una relazione finita, ma è il racconto di qualcuno che piuttosto riconosce i propri errori e desidera appunto chiudere questa storia senza lasciare parole non dette. Questa preziosa collaborazione con Biagio Antonacci è racchiusa all'interno di Solito Cinema, dicevo, quest'album con 12 tracce in cui mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Ci sono molte collaborazioni, è fatto quasi tutto di collaborazioni, c'è quella con Fabio Concato, con Tommaso Paradiso, con Fulminacci, Bresh, Franco 126, 13 Pietro, Coez, ma anche Emma, Elisa, Enrico Nigiotti e Olli. Sono tutti questi gli amici che hanno preso parte al progetto unendo la loro musica e le loro voci poi al talento di Julie. E dopo essersi consolidato come firma musicale del momento, con 34 dischi di platino, 29 dischi d'oro, un totale di oltre 2 miliardi pensate di stream globali, Julie adesso si è presentato con questo suo primo progetto discografico che ha debuttato ai vertici delle classifiche di vendita. Noi ce lo sentiamo col nuovo singolo insieme a Biagio Antonacci, L'ultima canzone.

0: fantasia.
1: E torna anche Somber con un nuovo singolo, My Body Isn't Ready, una ballata intensa e vulnerabile in cui affronta senza filtri i temi dell'autostima, dell'immagine corporea e delle proprie insicurezze, cosa che appunto è successa qualche volta, mi sa, a tutti noi. Il brano, scritto e coprodotto interamente dall'artista statunitense, si presenta come un inno emotivo dedicato proprio a chi fa fatica ad accettare se stesso. L'obiettivo di Somber qui è trasformare un'esperienza personale in un messaggio di conforto per chi vive queste difficoltà simili, possiamo dire. Dunque lui vuole appunto ammettere che ha avuto anche lui difficoltà con questo e appunto avvicinarsi così a tutti i suoi fan. A soli 20 anni, Somber continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo, infatti ha avuto un grandissimo successo negli ultimi anni. Questa canzone arriva dopo i singoli Homewrecker e Potential pubblicati nei mesi scorsi e prosegue il percorso iniziato con l'album di debutto I Barely Know Her. Nuovo singolo dunque per Somber, ce lo sentiamo insieme, My Body Isn't Ready.

0: E c'è una nuova collaborazione per Jovanotti. Dopo quella con Alfa abbiamo qui il duetto con Gabri Ponte. Firmano insieme questo brano estivo ed energico su un legame che unisce istinto, cuore e mente, e si intitola DNA, che unisce, diciamo, il beat che ha reso Gabri Ponte famoso in tutto il mondo alla scrittura inconfondibile di Jovanotti. Questo mix ha dato vita a una canzone estiva, divertente, energica, destinata a entrare subito in testa. Dunque Jovanotti mi sa che sarà molto presente in tutte le classifiche estive. La collaborazione viene presentata come l'incontro tra due mondi che hanno segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni. Ed è nata così in modo naturale DNA. La canzone, dicevo, unisce appunto i beat e l'energia contagiosa di Gabri Ponte, che praticamente è il DJ italiano più ascoltato al mondo, con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore di Jovanotti. Hitmaker è pioniere dell'urban e del pop in Italia. Il risultato è quindi un brano dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. È questo che dicono i due artisti. E poi aggiunge Jovanotti dicendo: è un pezzo dance floor come DJ comanda. Jovanotti, ricordo, arriva domani all'Arena di Pola. I biglietti penso che ce ne siano pochissimi, ma magari se siete nelle vicinanze avrete fortuna di trovare qualcosa, forse last minute. Se no, andateci comunque, ascoltate da fuori, perché sarà sicuramente uno dei concerti più freschi di questa calda estate. Noi sentiamo Jovanotti e Gabri Ponte con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: linea.
1: Ed è tempo di nuova musica anche per Katy Perry, che torna sulle scene con il singolo Watch It Burn. Katy Perry ha pubblicato dunque questa nuova canzone, accompagnata anche da un videoclip la cui trama inizia esattamente dove si era conclusa quella del video dell'ultimo singolo, Band Aid, dunque diciamo è un continuo. Con questo pezzo l'artista firma un inno tagliente e privo di filtri emotivi, che racconta ciò che accade quando anni di silenzio e di ricerca dell'approvazione altrui e di una filosofia improntata al love and light arrivano infine al punto di rottura. Al centro del brano c'è dunque il diciamo coraggio di concedersi a provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le proprie emozioni represse. Dunque non teniamoci tutto dentro, ma anzi buttiamo fuori tutte le nostre emozioni. Katy Perry in chiusura di questa prima parte dell'estate freschi di oggi, torno con voi tra pochissimo. Mi raccomando, rimanete con noi, intanto sentiamo Watch It Burn.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Il premier Yanis Yansha ha condannato oggi gli attacchi russi a Kiev, in cui almeno 13 persone sono rimaste uccise. La Russia ha scelto di nuovo i missili invece della diplomazia e violenze invece dell'umanità, ha scritto Yansha sul social network X, esprimendo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Gli attacchi sono stati condannati anche dal ministro degli esteri Tone Kaiser. Yansha ha osservato che ogni sistema di difesa aerea in ritardo, ogni sanzione in ritardo e ogni decisione in ritardo ha conseguenze che si traducono in vittime civili. L'Ucraina continua a difendere non solo la propria sovranità, ma anche i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, ha sottolineato Yansha. Il governo ha adottato un decreto per il sostegno finanziario volto a rimediare ai danni causati dalle gelate dell'anno scorso in agricoltura. Sulla base della legge sulla gestione delle conseguenze delle calamità naturali, stimando il danno complessivo alle colture permanenti in circa 35,2 milioni di euro. Secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura, la gelata ha colpito 486 agricoltori in 95 comuni e oltre 2.000 ettari di superficie agricole, con 62 beneficiari che hanno subito danni totali, cioè del 100% su 61 ettari, per un valore stimato in 1,22 milioni di euro. Per questi ultimi è prevista una compensazione pari al 30% del danno diretto, che si traduce in uno stanziamento complessivo di 360 mila euro destinato ai beneficiari con perdita totale. Secondo quanto riferito da France Press, la Procura federale tedesca ritiene che il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream possa essere stato commissionato da apparati statali ucraini, segnando un possibile ampliamento significativo del quadro investigativo. Le autorità inquirenti, che finora si erano concentrate sugli esecutori materiali, hanno recentemente formalizzato accuse nei confronti di Sergei Kuznetsov per crimini di guerra, provocazione di esplosione e distruzione di infrastrutture. L'indagine, secondo le ricostruzioni disponibili, ipotizza ora anche una possibile catena di comando riconducibile a strutture statali di Kiev, pur in assenza di elementi probatori pubblici e di contestazioni formali a livelli istituzionali superiori. L'esplosione che oggi ha devastato un caffè vicino al Palazzo di Giustizia a Damasco, capitale della Siria, ha causato 5 morti, almeno 10 altre 10 persone sono rimaste ferite, ha comunicato il Ministero della Salute siriano. La causa dell'esplosione non è ancora nota. Secondo la televisione di Stato siriana, è esplosa una bomba collocata all'interno del locale. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E Laura non c'è, ma invece Nex sì che c'è. È arrivato il momento, siamo nella seconda parte dell'Estate Freschi di oggi, è il momento di regalare due biglietti per il concerto di Nex a Grado. Il concerto sarà il 26 luglio al Parco delle Rose e diciamo questo tour si chiama Nex Hits, ovvero tutte le migliori canzoni di Nex dagli inizi, dai tempi del Cioè, ve lo ricordate quando era sulla copertina del Cioè, fino praticamente ad oggi. Allora, due biglietti in palio, il numero a cui chiamare o mandare un messaggio WhatsApp è il 00386, per chi ci contatta dall'estero, 516912744. Ricordo, i biglietti sono due e mi raccomando, dovete però aspettare che do il via. E i biglietti sono due, dicevo, ripeto il numero 00386516912744. Ecco il momento, noi sentiamo ancora una canzone e intanto do il via al gioco a premi. Se una regola c'è, Nec.

Stop, e stop anche al nostro gioco. Abbiamo una vincitrice, ci ha chiamati proprio Claudia da Capodistria, proprio appena ho detto via. Perciò mi dispiace per quegli altri che ho visto che avete scritto i messaggi, poi vi rispondo comunque con calma, ma comunque è stata lei proprio velocissima a chiamarci proprio appena ho dato il via. Dunque Claudia da Capodistria è stata lei la più veloce e purtroppo però ha detto che non può parlarci in diretta, forse un po' timida, ma comunque ha detto che anche si trova al lavoro e noi la salutiamo comunque e auguriamo a Claudia un bellissimo concerto. Andiamo avanti con la musica. Come avevo detto prima, questo weekend sarà molto musicale all'Arena di Pola, ma non solo, ne parleremo più avanti. Avevo annunciato che domani, ovvero venerdì, ci sarà Jovanotti con tutta la sua energia sempre all'Arena di Pola, no? Anche se i biglietti penso siano sold out. E invece sabato l'Arena di Pola ospiterà l'eleganza e il soul di John Legend, che ce lo sentiamo con Wild.

E sono stati giorni di caldo intenso, un po' in tutta Europa, li abbiamo sentiti tutti, mi pare. E il tema delle temperature estreme torna a intrecciarsi con quello dei grandi eventi dal vivo, i concerti, soprattutto quando si parla appunto di eventi all'aperto, lunghe attese, aree molto ampie da raggiungere con largo anticipo. E una cosa è stata detta anche in vista del concerto di Ultimo, La Favola per Sempre, in programma anche questo il 4 luglio, dunque sabato, a Tor Vergata a Roma, quel concertone grandissimo dei record che ha venduto più biglietti di tutti i concerti in Italia. E il team di Ultimo ha condiviso sui social una serie di indicazioni rivolte ovviamente al pubblico, chiarendo cosa sarà possibile portare all'interno dell'area evento e quali misure sono state previste per affrontare appunto questa giornata che si annuncia particolarmente impegnativa anche dal punto di vista climatico, perché oramai sappiamo che le estati sono sempre più calde. Il punto più rilevante riguarda l'acqua. Voi sapete che non è permesso portare quasi niente praticamente all'interno dei concerti, però qui, per quanto riguarda l'acqua, come comunicato da Ultimo Records attraverso un post su Instagram, al concerto sarà consentito introdurre bottigliette d'acqua con il tappo, perché sì, di solito lasciano portare le bottigliette ma ci tolgono il tappo e dunque bisogna star con questa bottiglia aperta lì tutta la sera. Comunque, una possibilità non sempre prevista appunto nei grandi eventi per ragioni di sicurezza, ma sarà possibile portare anche borracce purché contengano esclusivamente acqua. Io qua mi chiedo, ma staranno lì ad annusare se c'è veramente dentro acqua o no? Boh, chi lo sa. Comunque, una misura significativa, soprattutto in un contesto in cui il pubblico dovrà probabilmente trascorrere molte ore all'aperto prima dell'inizio dello show, perché vanno lì la gente già dal pomeriggio ad aspettare, e che risponde ad una preoccupazione sempre più concreta per gli spettatori dei grandi live. All'interno dell'area del concerto, anche questa è una novità, saranno inoltre presenti punti di ricarica dell'acqua, dove sarà possibile riempire gratuitamente la propria borraccia o bottiglietta durante tutta la giornata. Ecco, questa è una cosa molto molto bella. L'obiettivo è permettere al pubblico di idratarsi, ovviamente con continuità, evitando che la gestione dell'acqua diventi un ulteriore fattore di disagio tra code, spostamenti, attese sotto il sole, perché sappiamo, cioè, tante volte è successo anche che la gente si è sentita male a questi concerti. E bravo Ultimo, dunque, è vero, in queste giornate così calde le attese per entrare ai concerti, soprattutto per i fan che stanno lì ore ed ore ed ore ad aspettare per aggiudicarsi la prima fila, quelli che fanno l'accampamento già la sera prima, è ovviamente molto importante stare attenti al caldo. La salute prima di tutto, state attenti e godetevi ovviamente la musica. Andiamo avanti con Ultimo, Acquario.

Per segnare il primo anniversario del suo album Virgin, Lord o Lordi o Lorde, come la chiamate, in verità non so mai come si pronuncia, avevo fatto una ricerca e avevo ascoltato anche delle sue interviste dove lei dice Lord, però poi c'è gente che continua a chiamarla Lorde o Lordi, dunque non so, chiamatela un po' come volete. Ha deciso comunque di fare un regalo speciale ai fan, ovvero una ricca collezione di demo tratte dalle sessioni proprio di registrazione di quest'ultimo album. In totale si tratta di 49 tracce, alcune delle quali risalgono al 2022, e tutte queste tracce sono poi accompagnate da appunti personali, fotografie e quant'altro. E in una lunga e intensa lettera che accompagna la pubblicazione di questi demo, la pop star si è aperta anche sul peso emotivo di questo disco, ammettendo che condividerlo con il pubblico l'ha fatta sentire, cito, nuda ed esposta in un modo del tutto nuovo, dice lei. Riflettendo sull'intenso processo creativo di questo album, ha confessato tra l'altro che ogni singolo giorno trascorso a creare Virgin, questo album, è stato un dono assoluto. E nonostante stesse affrontando sfide personali impegnative, tra cui una dolorosa rottura sentimentale, e già questa basterebbe, però poi ci si mette ancora un disturbo alimentare e una diagnosi legata poi ad alcuni problemi di salute che aveva. Ma anche lei però non si ferma, e anche lei sarà all'Arena di Pola il 18 agosto con tutta la sua musica. Ecco, magari se qualcuno di voi o se qualcuno di noi andrà all'Arena, lì si può chiedere, finalmente mettiamo un punto alla questione su come si pronunciare questo suo nome d'arte, appunto. Sentiamoci Lord con What Was That?

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo fermo tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. In direzione Milano permangono rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

terza parte dell'estate freschi di oggi. Si è aperta ufficialmente la fase calda delle targhe Tenco 2026. Il Club Tenco ha annunciato le attese cinquine dei finalisti che si contenderanno i riconoscimenti per le miglior produzioni musicali dell'anno. E con la pubblicazione dei candidati prende il via anche il decisivo turno di ballottaggio e i giurati, cioè quest'ampia platea di esperti, giornalisti, addetti ai lavori, avranno tempo fino al 7 luglio per esprimere le proprie preferenze e decretare così poi i vincitori di ciascuna delle sei categorie in gara. L'edizione di quest'anno vede una forte eterogeneità di proposte. Nella categoria regina, diciamo quella per il miglior album in assoluto, spiccano i nomi di Caparezza con l'album Orbit Orbit e quello di Madame con Disincanto. Poi affiancati a loro, da raffinati esponenti della scena cantautorale, ci abbiamo Erika Boschiero, Andrea Laszlo De Simone e Mauro Ermanno Giovanardi. Noi andiamo avanti con la musica, sentiamo proprio Madame con Disincanto.

E adesso parliamo un poco di cinema, perché a poco più di due mesi dall'uscita nelle sale di Michael, il biopic ufficiale dedicato a Michael Jackson, si è avvicinato al miliardo di incassi con 977 milioni di dollari. Ma è comunque un record, perché ha superato i 965 milioni raggiunti da Oppenheimer di Christopher Nolan, diventando così il biopic con maggiori incassi di sempre. E l'uscita del film ha avuto anche ovviamente effetti sull'ascolto della musica di Michael Jackson, con importanti aumenti nello streaming del suo catalogo. E secondo le stime, Michael dovrebbe presto superare il miliardo di dollari di incasso mondiale, infatti è già vicinissimo a questa cifra. Il finale del film, che si chiude con la scritta di The Story Continues, lascia inoltre intendere la possibilità di un sequel, ovvero potrebbe esserci anche la parte 2, ecco, del film su Michael Jackson. Noi Michael Jackson ce lo sentiamo con Don't Stop Till You Get Enough.

Ed era Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. E a proposito di film, c'è chi invece si è fermato, ha fermato tutto, e mi riferisco a Madonna. Ho avuto una vita straordinaria, dice lei, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un gadget più grande. Così Madonna, in una nuova intervista, ha spiegato apertamente perché questo suo biopic dedicato alla sua vita si è fermato.

In origine la pop star avrebbe dovuto dirigere personalmente questo film, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane. Tuttavia, poi, ha spiegato, lei e gli Universal Studios hanno avuto, diciamo così, un diverbio per questioni di soldi. Nel corso dell'intervista Madonna ha anche rivelato che, nonostante fosse stato trovato un modo per ridurre questi costi girando il film in Serbia, non so se lo sapevate, la casa di produzione dubitava che lei sarebbe riuscita a far funzionare il progetto. E Madonna poi ha anche ricordato che Netflix aveva successivamente proposto l'idea di trasformare questo film in, diciamo, una serie. Però, non potendo usare la sceneggiatura sviluppata già da Universal, anche questo progetto è rimasto dunque bloccato. Beh, il film per adesso è fermo, però la musica di Madonna ovviamente no. Continua a conquistare le classifiche con questo suo ultimo singolo, che farà parte del nuovo album Confession on the Dance Floor Part 2. Questo singolo, dicevo, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

Il 2026 si sta confermando un anno particolarmente importante per Jay-Z. Mentre la voce di New York si prepara a ricordare i suoi album storici con una serie anche lui di concerti evento, è stato annunciato anche qui un nuovo progetto televisivo dedicato alla sua storia. Il rapper celebrerà i 30 anni di Reasonable Doubt e i 25 di The Blueprint anche con una nuova serie HBO Max dedicata al suo percorso artistico. E dunque HBO ha svelato che Jay-Z in 8, questa docuserie di 8 episodi, sarà realizzata insieme a Rick Rubin, figura appunto chiave nella storia dell'hip hop e collaboratore di numerosi artisti di primo piano della musica internazionale. La serie dunque racconterà la vita e la carriera di Jay-Z, offrendo uno sguardo approfondito anche sul suo percorso creativo, sul modo in cui costruisce le proprie canzoni, sul suo processo di scrittura che lo ha reso appunto uno degli autori più influenti della cultura hip hop e rap contemporanea. Noi ce lo sentiamo insieme ad Alicia Keys con Empire State of Mind.

E adesso andiamo avanti con Noel Gallagher. Noel Gallagher che ha appoggiato la richiesta che Wonderwall, la canzone degli Oasis, diventi l'inno, diciamo non ufficiale però, dell'Inghilterra durante i mondiali di calcio che si stanno svolgendo, come sapete, in questi giorni in Messico, Stati Uniti e Canada. Dopo la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia, qualche giorno fa, circa 20.000 tifosi sono rimasti sugli spalti a cantare proprio la hit degli Oasis, Wonderwall, insieme ai giocatori della squadra inglese. Questo episodio ha dato il via a una campagna per rendere il brano la colonna sonora del percorso, diciamo, dell'Inghilterra solo per questo torneo, non è che poi rimane come inno della squadra, ecco. E a proposito, il chitarrista degli Oasis ha dichiarato appunto che Wonderwall appartiene al popolo ed è stato un momento magico tra pubblico e giocatori. E da quando il video di questa partita è diventato virale, Wonderwall ha visto anche un notevole aumento degli ascolti in streaming, ovviamente. E anche l'album da cui è tratta, What's the Story Morning Glory, è risalito nelle classifiche britanniche. Ovviamente ce la sentiamo anche noi qua su Radio Capodistria, la bellissima Wonderwall degli Oasis.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Il ministro degli affari interni e della pubblica amministrazione Franzi Matos ha ricevuto oggi in visita di cortesia l'ambasciatrice di Israele in Slovenia Ruth Cohen Dar, definendo le relazioni tra i due paesi corrette, ha comunicato il governo. L'ambasciatrice ha inoltre discusso con il segretario di Stato Denis Zobaric le possibilità di ulteriore collaborazione. Secondo il governo, l'incontro odierno rafforzerà ulteriormente la cooperazione reciproca, soprattutto nel campo della sicurezza interna e cibernetica e della digitalizzazione. La Slovenia sta infatti costruendo un ambiente forte, supportato dall'intelligenza artificiale, che riunisce governo, imprese, start-up e istituti di ricerca, hanno comunicato, aggiungendo che l'obiettivo della Slovenia è l'implementazione dell'intelligenza artificiale in soluzioni pratiche che migliorino la produttività, i servizi pubblici e la competitività del paese. Nell'area del più grande poligono militare croato di Slunj, nei pressi dei laghi di Plitvice, si è svolta l'esercitazione internazionale Potere di Combattimento, con la partecipazione di circa 3.600 militari di paesi alleati e partner. Hanno preso parte anche contingenti delle forze armate slovene impegnati in attività congiunte di addestramento. L'esercitazione ha coinvolto forze terrestri, artiglieria, mezzi corazzati, droni e unità speciali, con l'obiettivo di rafforzare l'interoperabilità operativa. Le attività si sono svolte nell'ambito della cooperazione tra alleati della NATO e con la partecipazione di diversi paesi partner. Secondo gli organizzatori, l'addestramento ha confermato un elevato livello di coordinamento nonostante le condizioni climatiche difficili. L'auto blindata del primo ministro croato Andrej Plenković è rimasta coinvolta stamane in un lieve incidente stradale nel centro di Zagabria, che ha interessato due veicoli della colonna di sicurezza durante il rientro dalla seduta del governo tenutasi alla Biblioteca Nazionale Universitaria. Secondo quanto comunicato dall'esecutivo, nello scontro non si sono registrati feriti, non sono stati coinvolti altri veicoli, né sono stati messi in pericolo pedoni, mentre le autorità di polizia hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il mezzo su cui viaggiava il Premier, un'auto blindata in dotazione al Ministero dell'Interno, non ha riportato conseguenze rilevanti per gli occupanti. Un suono prolungato delle sirene come segno di partecipazione e di profondo rispetto nei confronti del collega scomparso, ha ricordato oggi a Trieste Francesco Imprezzabile, l'agente morto a Milano dopo una caduta in moto mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Di fronte alla prefettura si è radunata una rappresentanza dei motociclisti della polizia locale di Trieste insieme alle altre forze di polizia e ai vigili del fuoco. Gesti simbolici di solidarietà, ricorda una nota del Comune di Trieste, sono stati promossi oggi in tutta Italia da parte delle polizie locali per esprimere vicinanza alla famiglia e ai colleghi del capoluogo lombardo. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: La musica classica incontra il paesaggio delle Alpi Giulie e trasforma Piazza Unità d'Italia a Tarvisio in un elegante teatro all'aperto. Dal 4 al 19 luglio prende il via Arena Musice, il pianoforte protagonista a Tarvisio, la nuova rassegna concertistica sotto la direzione di Davide Fregona, promossa nell'ambito del concorso pianistico internazionale Piano FVG di Sacile, che porterà nel cuore della città alpina alcuni tra i più interessanti interpreti della nuova scena pianistica europea. A fare da cornice ai concerti concerti e l'originale padiglione sonoro itinerante, ideato dal distretto culturale del Pianoforte Musice, che dalla sua creazione ha già attraversato molteplici palcoscenici urbani della regione. Interamente realizzata in legno locale, secondo principi di biodesign, la struttura richiama la forma di un pianoforte a coda e nasce per offrire un'esperienza d'ascolto immersiva.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta parte dell'estate freschi di oggi, cominciamo con Dai Dai per augurare un buon compleanno proprio a Burna Boy, qui in duetto con Shakira per la canzone inno dei mondiali di calcio di quest'anno e che in questi giorni raggiunge anche un nuovo picco su Spotify globale, salendo alla seconda posizione con 4,5 milioni di ascolti, ma d'altronde è normale perché la canzone dei mondiali è ascoltata proprio in tutto il mondo. Shakira però ha raggiunto un nuovo picco di carriera anche lei da sola in ascoltatori mensili su Spotify, superando i 97 milioni. Una carriera ovviamente incredibile quella di Shakira. Ma però andiamo avanti con la musica. Mi sono imbattuta in questa notizia molto curiosa, mi ha fatto sorridere. A volte l'effetto di un fan verso un artista perde il senso della misura e sconfina anche un po' nello stalkeraggio. Chiunque di noi avrà l'artista preferito che magari se arrivasse un giorno davanti casa sua cosa fareste? Ovviamente suonereste la porta, no? A farne le spese questa volta, da quasi un anno a questa parte, è Jungkook, uno dei membri della band coreana dei BTS. E succede che una fan brasiliana avrebbe suonato il campanello di casa sua per ben 133 volte. Vabbè, questo comunque mi sembra un po' esagerato. E ora rischia addirittura l'espulsione dalla Corea del Sud. La donna ha iniziato a perseguitare questo povero Jungkook nel dicembre del 2025, cercando, a suo dire, spinta dall'amore, come dice lei, di lasciare lettere e fotografie davanti alla sua porta. Dunque si è proprio invaghita, proprio una grande cotta per l'artista. Questa settimana un tribunale distrettuale di Seoul ha condannato la donna a un anno di reclusione addirittura, con sospensione condizionale della pena per 2 anni. La donna inoltre rischia anche l'espulsione dalla Corea del Sud. Ecco, dunque, se vi viene in mente di andare a suonare il campanello di qualcuno dei vostri artisti preferiti, almeno non fatelo 133 volte, ecco, come la signora in caso. Magari suonate una, massimo 2 e poi niente. Tanto comunque non vi aprono. Andiamo avanti con i BTS con Come Over.

Ed era anche Bad Bunny subito dopo i BTS con la sua nuova YOL. Il tour mondiale di Bad Bunny è sicuramente l'evento dell'anno. A poche settimane dall'arrivo in Italia, dove arriverà il 17 e il 18 luglio, l'artista si è esibito nella seconda data al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. E per l'occasione Bad Bunny ha invitato a sorpresa sul palco i Gorillaz. Così Damon Albarn si è seduto al pianoforte intonando il brano più famoso della band, ovviamente Clint Eastwood, che Benito, ovvero Bad Bunny, ha presentato come la mia canzone preferita di tutti i tempi. E dunque hanno fatto questo duetto che è diventato virale, probabilmente lo avete visto, se no andatelo a vedere, dove appunto i Gorillaz cantano Clint Eastwood con in mezzo anche delle barre improvvisate di Bad Bunny. I Gorillaz, ricordo, saranno a Trieste tra pochissimo in Piazza Unità il 25 luglio, ecco, per un concerto ovviamente imperdibile. Noi ci risentiamo con Clint Eastwood.

Andiamo avanti, abbiamo ancora un po' di tempo per ancora un paio di canzoni e parliamo adesso degli One Republic. È uscito per la prima volta in vinile Waking Up, ovvero il loro secondo album. Il disco è accompagnato da una nuova edizione digitale rimasterizzata. Originariamente pubblicato nel 2009, questo album, Waking Up, arrivò in un momento cruciale per gli One Republic, ovvero dopo il successo del loro album di debutto, la band iniziò a scrivere canzoni mentre era impegnata nel tour. E questo slancio, diciamo, ha plasmato il disco orientandolo verso una dimensione un po' più ampia e pensata proprio per il palco, perché si trovavano proprio in tour e dunque ecco, le canzoni erano più da grande palcoscenico. E così hanno segnato il momento in cui il gruppo supera lo status di rivelazione per affermarsi come realtà. Quello che di solito succede quando uno fa un buon album di debutto è sempre poi difficile con il secondo album mantenere le aspettative. E loro ce l'hanno fatta e adesso dunque pubblicano in vinile anche la nuova edizione dell'album Waking Up, dal quale sentiamo la bellissima

Il tempo è volato anche oggi e siamo già in chiusura dell'estate freschi, ma non vi preoccupate perché torno con voi già domani, dunque mi risentirete qui al microfono domani con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana, con tutte le migliori hit di quest'estate. Intanto ricordo questo weekend pieno di appuntamenti: domani venerdì c'è Jovanotti all'Arena di Pola, sabato invece abbiamo il concerto di John Legend sempre all'Arena di Pola, dunque prendetevi anche questo weekend una tenda, accampatevi lì perché ovviamente la buona musica non mancherà. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani e alla prossima. Un saluto da Tilly, ciao.

0: più.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per un veicolo in panne tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. Il traffico è intenso in questa direzione con code a tratti fino a Verona Sud. E verso Milano permangono rallentamenti e code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si rallenta tra Milanese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Fabio Fontanaro in regia, da Federico Comar alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, un incontro radiofonico con la professoressa Melita Sciucca e con l'oro olimpico Abdon Pamić. Entrambi sono stati insigniti assieme ad altri della Targa d'Oro Stemma Città di Fiume. Ciò è avvenuto con voto unanime del Consiglio Cittadino della città quarnerina nella cornice delle festività di San Vito e della giornata della città di Fiume. Cominciamo con il dare il benvenuto, ben ritrovata a Melita Sciucca, già presidente della Comunità degli Italiani di Palazzo Modello, direttrice del festival Canzonette Fiumane e molto altro. Buon pomeriggio.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi collaboratori e ascoltatori.
0: Potremmo darci del tu forse allora, dato che mi dai questo privilegio, questo piacere per proseguire questa puntata.
1: Mi fa tanto piacere, ecco, perché ormai siete amici, ormai ci sentiamo tanto spesso e non so quanto ne sia meritevole, insomma, però mi fa tanto piacere. Quindi sì, siamo amici e ci diamo del tu.
0: Un tu pieno chiaramente di rispetto anche, ovviamente, non un tu sminuente, ecco.
1: No, anzi, quel tu caldo che si dà agli amici cari, agli amici veri, sinceri, ecco.
0: Cominciamo allora, Melita, proprio da quanto molti magari avranno letto sulla Voce del Popolo, era il 15 giugno, e nella menzione della targa che ti è stata conferita si nominano promozione della tolleranza, conoscenza della storia, costruzione di ponti fra culture, lingue, generazioni. Potremmo partire proprio da questo per capire anche il sentimento con il quale tu abbia ricevuto questa onorificenza. Partiamo proprio dalla promozione della tolleranza. Ecco, come senti questo riconoscimento per quanto riguarda questa parte speciale della menzione?
1: Ma guarda, per me è un onore immenso il fatto che la mia città innanzitutto abbia riconosciuto questo mio grande amore che ho verso Fiume, verso la sua particolarità, verso le sue culture, le sue lingue. Un grazie enorme alla mia comunità e al Consiglio della Minoranza della città di Fiume che mi ha proposto. E come vivo la tolleranza? Intanto per me è stato veramente questa motivazione è stata una sorpresa, perché per me è la vita, insomma. Io nella mia famiglia, sia da parte di mamma che da parte di papà, ho sempre sentito questo valore molto molto vivo. Mia mamma e mio papà, mia nonna, l'altra nonna, sono state persone che non erano cioè con pochi anni di scuola, ecco, però che mi hanno dato la scuola di vita, mi hanno inculcato alcuni valori con i quali io vivo quotidianamente, ho sempre vissuto, li ho trasmessi a mia figlia, li trasmetto ai miei ragazzi a scuola quotidianamente, quindi per me è una cosa molto molto normale, ecco. Il rispetto degli altri, il vivere appunto nel rispettare gli altri, siano questi altri bianchi, neri, gialli, siano a due piedi o a quattro, ecco. Normale.
0: Come si promuove questa tolleranza che appunto arriva spontanea magari dalla famiglia per alcuni, ma non si può mai dare per scontata?
1: Ma penso che sia, sai, non è un caso che io lavori a scuola, che io insegni, che io durante la mia carriera lavorativa, lavorando per esempio all'Edit, abbia promosso libri bilingui, l'amore per il dialetto, però un grande grande rispetto per tutto quello che mi circonda. Non so come si faccia, io cerco veramente, ti dico, e lo insegno e lo faccio e vivo in questo mondo con questo valore che forse è venuto negli ultimi anni tanto a mancare, ma proprio tanto tanto tanto. Per me, sai, mio papà mi diceva sempre non è importante la religione, il colore della pelle, mio papà che aveva 6-7 anni di scuola elementare, insomma, ecco, l'importante è che sia uomo, ecco. Io sono cresciuta con questa con questa cosa in testa, l'importante è che sia uomo. E, ecco, non so veramente cosa dirti, mi metti in difficoltà.
0: Ma in realtà la risposta già arriva, si può ben capire. Molti, tra l'altro, potranno condividere proprio questo approccio alla tolleranza. È un approccio spontaneo che parte però dal rispetto di una persona, appunto a priori. E devo dire che sono degli insegnamenti che si sposano molto bene con quanto le vecchie generazioni insegnavano, appunto. Hai citato le parole di tuo padre, potrei fare lo stesso con le parole di mia nonna, non mi interessa da dove venga, chi sia, ma se è una buona persona, ecco, questa è la cosa più importante. Esatto. La conoscenza della storia anche nel riconoscimento che appunto ti è stato conferito, la storia fondamentale appunto, forse anche per costruire e per dare solide basi, ancora più solide alla tolleranza.
1: Ma sì, intanto...
0: Solide basi, ancora più solide alla tolleranza.
1: Ma sì, intanto questa frase mi ha fatto...

0: nel vero senso della parola, e quindi sono italiane, croate, ungheresi, austriache, slovene, un po' anche turche, che si sono dopo tutte queste culture che si sono mescolate, creando questa melita sciocca che ecco. E quindi la conoscenza della storia deriva anche dal fatto che non è poi che io, ci sono persone che conoscono molto molto meglio di me, insomma, però è una storia vissuta, una storia poi anche studiata, cercata, sempre grazie a questa mia famiglia interessante. Sai, ho scritto un po', ho incominciato a scrivere un po' qualche cosa sulla mia famiglia, qualcosa è stato pubblicato, ma aspetto la pensione per poter veramente mettermi seduta, tranquilla, e mettere sulla carta i ricordi della nonna, di una e dell'altra, che ancora ci sono, che ancora, cioè i ricordi, purtroppo loro non più, perché non vadano persi. E le storie delle famiglie creano la storia grande di quello che hanno vissuto, di quello che hanno fatto, della nonna Edvige che non sapeva parlare il croato, però quando arrivava la lattaia, la mlekarica da Grobnico, che non sapeva parlare l'italiano, riuscivano a comunicare tutta la mattina in una lingua assurda, che però capivano sia l'una che l'altra.
1: Anche di lingue si parla, cogliamo appunto questa palla al balzo, si parla di ponti, costruire, capacità di costruire ponti fra culture, lingue e generazioni. Lingue, un esempio storico a questo punto ce l'hai appena fornito, ma come si costruiscono ponti fra le generazioni? E guardiamo magari proprio alla tua esperienza di insegnante.
0: Guarda, è sempre più difficile, te lo dico. Io non ho mai lavorato tanto per entrare in classe, per preparare un'ora di lezione, quanto in questi ultimi anni, perché le generazioni che arrivano sono generazioni nuove, con interessi diversi, generazioni che è molto difficile motivare. Veramente uno deve fare salti da scimmia e neanche quelli bastano. Però piano piano si riesce in qualche maniera a far capire a questi ragazzi che c'era un mondo prima, un mondo pieno di valori, ma sai, incominciando con il buongiorno del mattino, perché spesso questi ragazzi sono tanto presi dal loro mondo virtuale, dal loro cellulare, da quello che vedono in questo cellulare, che si dimenticano. Guarda, mi è successo proprio stamattina, io scendevo le scale e un ragazzino le saliva, ci siamo incontrati, un mio alunno, e lui non mi ha salutato. E allora potevo arrabbiarmi, come avrebbero fatto tante persone. Io mi sono fermata, gli ho detto ciao Domagoj, buongiorno, e lui si è girato, poverino, era tutto preso. Perché? Perché ascoltava con le cuffie, sì. Era preso dal cellulare, non mi ha visto. Io gli sono passata vicino a 30 centimetri, non mi ha visto. E queste sono le nuove generazioni. Io li rispetto perché il mondo è loro, il futuro sarà loro, però sento la responsabilità di trasmettere a questi ragazzi quei valori che reputo proprio fondamentali, e ti dico proprio mettere a posto la sedia e dire buongiorno. Fondamentali umanamente, moralmente, eticamente, ma come vuoi, insomma, ecco. E quindi con questi piccoli passetti, un po' alla volta, forse qualche cosa sti ragazzi rimane in testa. Sì. Con le generazioni passate, guarda, io ho tanti anni che una Rina Brumini, un Marin Corva e tanti altri sono stati miei alunni. Con loro era molto più facile lavorare che non oggi, lavorare sull'identità, anche perché le famiglie erano molto vicine all'identità fiumana e così. Però guarda, io non demordo, vado avanti finché posso.
1: Ci sono forse degli strumenti anche quasi tecnici che permettono di parlare alle generazioni nuove? Guardiamo alla scuola, ma pensiamo anche magari proprio alla musica, alla canzone, all'arte. Possono essere delle soluzioni per arrivare, per costruire i ponti tra queste due sponde?
0: Possono esserlo, ma io penso e sono dell'opinione che dire una bella parola ai ragazzi, essere empatici, capirli.

0: ascoltarli serva molto molto di più. I ragazzi di oggi possono imparare mille cose tramite internet, su Google, intelligenza artificiale e così via, però ai ragazzi di oggi manca questa parte emotiva e tu li puoi motivare e puoi prenderli in qualche maniera solamente se tu dai emozione, se lui sente questa emozione e il calore. E penso che alle generazioni di oggi, sia perché i genitori lavorano, perché i nonni lavorano, non è come una volta che noi avevamo questi grandi affetti a casa. E purtroppo il mondo è così, purtroppo i genitori sono costretti, ecco. E i ragazzi spesso penso che si trovino da soli, spesso il mondo virtuale per loro è molto più vicino, molto più reale che non il mondo reale, e penso quindi che la cosa fondamentale sia dare a questi ragazzi l'affetto, l'emozione, e poi si appassionano.
1: Proseguendo, restando anche con lo sguardo largo su queste nuove generazioni, su questa pluralità che stai nominando, e facendo sempre riferimento a quanto scriveva La Voce del Popolo, un contributo, un'attività che va ben oltre la tutela della minoranza italiana, che ha contribuito a rafforzare l'immagine di Fiume come città multiculturale, europea, inclusiva. Ecco, andare oltre la tutela della minoranza italiana già a scuola, ci sono anche altri aspetti che ti sono cari e che vanno oltre appunto a questa dimensione.
0: Mamma mia, ma chi ha scritto queste cose? Chi ha scritto queste cose su di me? Andare oltre la dimensione, cioè quando tu fai qualche cosa nella vita, insegni dei valori, insegni la tolleranza, insegni la lingua, insegni una cosa tecnica, ripeto, se non c'è l'emozione non fai nulla, quindi ti ripeto, per me questa è la strategia, l'unica strategia per andare avanti, per superare ostacoli. Ecco, tu per esempio non puoi insegnare, cioè io sono insegnante di italiano, insegno la L2 e quindi potrei tranquillamente entrare in classe e insegnare ai ragazzi il verbo essere, il presente, io sono, tu sei, lui è, eccetera, eccetera. Però se lo facessi farei non so i risultati che avrei. Io ci metto un contorno, ecco, molti contorni. Cantiamo, balliamo, se serve parlare, se hanno dei problemi, vedo che la classe non funziona, parliamo in croato, non faccio italiano. Ecco, quello è cercare di, io penso che questo manchi in generale nella vita, manca questo rapportarsi, questo stare insieme, questo parlare, questo chiedere a sì. qualcuno come stai,
1: sì.
0: tutto qua, non ci sono filosofie assurde da chiedere a qualcuno come stai, può cambiare la vita.
1: Siamo verso la fine di questa conversazione, di questa chiacchierata, e tornando appunto al conferimento, alla consegna della Targa d'Oro Stemma Città di Fiume, ecco, proprio a te è stato affidato il compito infine di prendere la parola a nome di tutti i premiati di questa cerimonia, di questa edizione. Abdon Pamic lo sentiremo tra poco. Ecco, un messaggio, qual è stato il tuo messaggio alla fine della consegna della Targa d'Oro?
0: Il mio messaggio è stato un po' legato alla motivazione, è stato l'accento sul fatto che hanno ricevuto i premi persone di settori diversi, che si occupano di cose diverse ma che hanno in comune il bene della città. E il mio messaggio finale è stato anche un po' in dialetto sciacabo, un pezzettino, un po' in dialetto fiumano, E il messaggio penso sia andato. Tu sai che il dialetto fiumano è stato riconosciuto come bene immateriale, sì, della Repubblica di Croazia, e poter finire questo mio messaggio di ringraziamento a tutti quanti in dialetto fiumano davanti al premier croato, penso che il messaggio sia passato. Ecco, Fiume è una città sempre multilingue, in cui le culture si mescolano, si sono mescolate, indipendentemente chi c'è al potere, e Fiume deve rimanere così. In fin dei conti quello è stato il mio messaggio.
1: Ringraziamo, allora salutiamo Melita Sciucca, ricordiamo già presidente della Comunità degli Italiani di Palazzo Modello, direttrice del Festival Canzonette Fiumane e Targa d'Oro Stemma Città di Fiume, questo 2026, un'onorificenza consegnata dal Consiglio della Città di Fiume. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Ma grazie a voi che vi ricordate sempre e che siete sempre qui, ecco, grazie veramente di cuore.
1: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo, rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti con Abdon Pamic, oro olimpico a Tokyo 64, già bronzo nella marcia, sempre nella marcia a Roma 60, ma anche ora ai campionati europei di atletica leggera Belgrado nel 62, Fiumano, classe 1933. Buon pomeriggio Abdon Pamic e benvenuto a sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: L'occasione di questa di questo incontro radiofonico con Abdon Pamic, ricordiamo, è la consegna della targa d'oro Stemma Città di Fiume, una targa che nel suo caso Pamic celebra non soltanto il successo sportivo ma anche il legame con la città natale. Si tratta in particolare della prima targa d'oro conferita ad un esule fiumano. Potremmo forse partire da qui allora, dal suo senso di appartenenza.
1: La seconda medaglia.
0: La seconda.
1: Dopo 30 anni a seconda.
0: Potremmo partire proprio da questo allora, dal suo rapporto con la città di Fiume, dal suo senso di appartenenza con Fiume. Che legame sente con la sua città?
1: Le radici sono sempre lì, il legame è sempre forte. La città è cambiata, quindi il legame con la città della memoria, diciamo.
0: Lei ha lasciato esule Fiume, ma ritorna oggi più volte. Che rapporto ha con Fiume oggi, in questi ultimi anni, con Fiume?
1: No, io c'ho un rapporto più che altro un rapporto con i cittadini.
0: Sì, con i cittadini.
1: Con gli altri esuli, oppure con quelli che sono rimasti, ecco. Cioè, quel rapporto è questo, se no praticamente mi sentirei estraneo a casa propria, ecco.
0: E che importanza ha questo rapporto con i suoi concittadini, con i nostri connazionali?
1: Così, ha molta importanza perché parliamo lo stesso dialetto, abbiamo la stessa mentalità, insomma. Quindi, legati da vicende simili, e allora quando ci riuniamo, perché molti vengono da fuori, dall'America, chi dalla Svezia, chi da Germania, chi dalla Svizzera, e quindi quando rientriamo respiriamo un po' l'aria di casa e viviamo tra di noi. Quel rapporto con la città ufficialmente è successo qualche anno fa, 2 anni fa, quando gli olimpionici, l'associazione olimpionici di Fiume ha voluto che anch'io facessi parte di questa associazione,
0: sì.
1: E mi hanno proprio messo anche a me nell'albo degli olimpionici di Fiume, e lì è cominciato questo legame, ed è seguito quello della società di calcio Rijeka, che mi ha fatto socio onorario, e poi quest'anno è culminato questo con questa targa d'oro della città di Fiume, dovuta dire più alla fatto che porto in giro per il mondo questo nome di Fiume che ha forse alle prestazioni sportive, e questo che ha fatto veramente scappare, ci sono resi conto, insomma, che io dovunque vado parlo di Fiume e porto bene o male porto avanti il nome di questa città, ecco.
0: Questo lo faceva anche in passato, magari nell'occasione di trasferte sportive internazionali. Lei portava sempre Fiume con sé?
1: Sì, senz'altro. Difatti anche nei giornali, quando si era scritto il Fiumano Pamic, era logico che ero molto soddisfatto.
0: Pensa che in certi momenti l'essere fiumano a livello sportivo le abbia dato una marcia in più, diciamo una marcia per collegarci proprio alla sua disciplina, la marcia chiaramente. Ecco, pensa che sia stato qualcosa in più in qualche momento?
1: Adesso, sì. No, ma insomma, io diciamo che lo sport e la mia vita sono due cose separate. Lo sport l'ho fatto perché ero proprio, volevo fare dello sport, qualsiasi sport, però mi hanno scelto a fare la marcia e mi sono accontentato, ecco, perché la mia prima passione era il pugilato, e quindi come dico, ma no, dicono che facevi la rivalsa, ma non c'era nessuna rivalsa. Quando facevo lo sport non me lo facevo per una rivalsa, facevo per motivazioni mie interne. Ecco così.
0: Si parla di sacrificio molto spesso nello sport. Per lei che cosa significa sacrificio? Parlando appunto del suo impegno sportivo, di molti anni di impegno sportivo, di tanti traguardi, di fatiche, il sacrificio lei come lo sente a livello sportivo?
1: Guarda, a livello sportivo quelli che fanno lo sport, che dicono che si sacrificano, mi fanno ridere. Perché lo dicono anche quelli che guadagnano, non so, hanno dei contratti di 10 milioni all'anno, che fanno i sacrifici, fanno una cosa che piace, guadagnano come non avrebbero guadagnato altrimenti, fanno un gioco di squadra che quindi anche in principio non c'è la responsabilità individuale, e poi anche negli sport individuali la stessa cosa, girano meno soldi, però sempre si fa una cosa a cui uno ci tiene, io ho fatto perché mi faceva piacere. È logico che uno vuole raggiungere uno scopo nella vita, deve fare qualche rinuncia, ma non è un sacrificio. Se avessi fatto il sacrificio non avrei fatto lo sport. Perché uno deve sacrificarsi per fare una cosa che non gli piace? Se gli piace non è un sacrificio. Nella vita i sacrifici invece ci sono. Il sacrificio nostro supremo è stato quello che abbiamo dovuto andar via dalla nostra terra natale, quello è un sacrificio che paghiamo tuttora, perché non siamo, non sappiamo ancora cosa siamo. Siamo dappertutto e non siamo da nessuna parte. È rimasta questa taglio netto fra quello che eravamo e quello che siamo, tra la città di una volta e la città di adesso. La città, viviamo ancora, diciamo, nella città della memoria. I più umani di adesso, certo, non sanno immaginare com'era la città una volta.
0: Questo è il sacrificio dalle parole di Abdon Pamić. E restiamo sullo sport, la determinazione invece. Quanto è fondamentale, quanto è stata fondamentale per lei la determinazione nel raggiungere certi obiettivi?
1: Vabbè, è logico, se uno si pone in testa di raggiungere un obiettivo, se veramente fa una cosa che gli piace e poi è convinto di voler raggiungere un obiettivo, ma non parlo di un obiettivo, una vittoria, perché la vittoria può arrivare e può non arrivare, ma è misurarsi con se stesso. Se uno, specialmente all'inizio, mi misuravo con me stesso. E quello, se miglioravo ero contento, indipendentemente se arrivavo indietro o davanti, eccetera. E quindi la determinazione è importante, dipende appunto da uno quanto ci tiene, quanto ha la motivazione di di orientare la sua vita in questo campo, nel caso mio. Ho anche esagerato perché ho gareggiato fino a 42 anni.
0: E qual era la sua motivazione che appunto la spingeva e l'ha spinta a gareggiare fino a 42 anni? Ce l'ha appena detto, ma...
1: No, prima di tutto ecco. Che mi piaceva gareggiare, perché lo sport è anche un gioco, no? E uno parte, non sa se vince, se arriva primo, se arriva ultimo, se si fa male, quindi la motivazione, come dico, era migliorare sempre se stesso, senza pensare agli altri, perché gli altri, io non ci potevo fare niente agli altri, sono più bravi di me, devo solo cercare io di essere al massimo, e quindi era lì lo scopo, era di essere al massimo del rendimento e poi aspettarsi quello che succede. Ho il contratto più forte, ho il contratto più deboli, le gare più difficili mi sembravano le meno difficili, e così la vita è lo sport, insomma, è anche, come dicevo, è anche un gioco, nel senso di quello che era la parola, cosa si intendeva per sport inizialmente.
0: Ecco, Leo, forse ha anticipato anche una delle mie domande. Ci sono stati dei momenti particolarmente difficili? Restiamo all'ambito sportivo. Ci sono stati dei momenti in cui la determinazione, la motivazione sono stati fondamentali per andare avanti, per andare oltre?
1: Ma diciamo che la mia motivazione era sempre quella. Quando le mie motivazioni sono calate, allora ho smesso di fare lo sport. Anzi, prima facevo dei risultati molto peggiori, anche se fisicamente ero come prima, però non c'era più la motivazione. È tutto lì, avere la motivazione, quella che spinge andare avanti. Quando manca quella, vuol dire che uno è finito la carriera sportiva, ecco.
0: Lei ha avuto in passato, in occasione di competizioni, di ritrovi, aveva rapporti, momenti condivisi con altri atleti originari della Venezia Giulia, dell'Istria? C'era questo modo di incontrarsi?
1: Sì, quegli esuli, quelli che erano in nazionale, come Radman, l'avventore di Giavellotto, saltatore in alto, non mi ricordo come si chiama. C'erano parecchi esuli che facevano, avevano fatto anche il nazionale di atletica.
0: E com'erano questi momenti? Parlavate in dialetto? Parlavate nei vostri dialetti, nelle varie sfumature?
1: Sì.
0: Era un po' come ritrovarsi quindi in una famiglia che andava oltre a quella sportiva?
1: Sì. Per me, veramente... andava oltre, sì, ma però non ne parlavamo mai. Adesso che a sangue freddo dico, non abbiamo mai parlato, come se fosse una cosa da rimuovere, ecco. Non abbiamo mai parlato delle nostre vicende post-belliche, le nostre avventure, le nostre disavventure, perché una volta non si parlava perché, che ne so io, c'era una specie di retrosia, forse voglia di rimuovere con certe persone in famiglia, invece all'esterno era inutile parlare perché non ci credeva.
0: E con nazionali in giro per il mondo, con le comunità, le tante comunità, ecco, negli anni lei ha avuto modo di incontrare con nazionali istriani, dalmati, fiumani, nelle varie regioni, nelle varie nazioni in cui lei è stato, in cui lei ha gareggiato?
1: Ma veramente non ricordo, perché noi gareggiavamo, si gira tutto il mondo ma non si vede niente. I villaggi olimpici erano chiusi, nessuno veniva, quindi l'Australia era piena di esuli, però era come dico, durante le Olimpiadi, poi erano ancora tutti sfasati, magari ancora non stavano digerendo la nuova situazione.
0: Lei ha appena citato l'Australia, la prima partecipazione olimpica. Immaginava le Olimpiadi quando ha cominciato a marciare, giovanissimo? Le immaginava come traguardo? Le voleva o sono arrivate passo dopo passo, chilometro dopo chilometro?
1: Non ho avuto mai, come quelli che dicono da bambino, voglio diventare campione del mondo. Non ho mai pensato a questo. Ecco. Man mano che camminavo, ho detto adesso forse ce la faccio, perché vedevo che potevo arrivare nei primi due, tre, allora dico lì ormai la torta era fatta, ecco. Ma io prima dire voglio fare l'Olimpiadi, voglio vincere l'Olimpiadi, ma non mi sarei mai sognato di pensarlo, ecco.
0: Ci sono state delle persone nella vita privata oppure nella vita sportiva che sono state fondamentali secondo lei per arrivare a certi traguardi o anche proprio per continuare ad avere questa gioia nel praticare sport?
1: Il primo allenatore, quello che sono stato legato tutta la vita, anche se poi abitavamo in città diverse, però ci incontravamo tutte le domeniche alle gare, la gioia era anche con i compagni della specialità, c'era una specie di cameratismo, di piacere di stare insieme, di fare la stessa specialità, eccetera.
0: era uno spirito di squadra, anche se è uno sport individuale in questo senso.
1: No, diciamo spirito di specialità,
0: sì,
1: più che
0: sì,
1: di squadra.
0: Sì, sì. Torniamo alla targa, che appunto le è stata consegnata lo scorso giugno dal Consiglio Cittadino della Città di Fiume, la targa d'oro Stemma Città di Fiume. Che cosa vuol dire per lei ricevere questo riconoscimento oggi, appunto, nel 2026? Come ha ricevuto la targa? Con che spirito?
1: Ma insomma, per me è stata una cosa veramente eccezionale, perché mai mi sarei aspettato che da un governo croato mi venisse praticamente, diciamo, il governo, non solo la città, che a un italiano venisse riconosciuta questa ambita riconoscenza, perché questa è una cosa che ho visto, che è molto ambito questo riconoscimento anche dai croati, eccetera, e quindi averlo ottenuto ha avuto molto significato per me, essere considerato, diciamo, un fiumano, anche se da tanti anni non ero più a Fiume.
0: Perciò anche in questo caso non solo un valore sportivo, ma anche un valore forse ancora più profondo, un valore umano.
1: Ma sì, qui, diciamo, a parte il valore sportivo è un'altra cosa, questo qui è proprio... è stata data, posso capire gli olimpionici di Fiume che mi hanno dato questa, mi hanno iscritto nel loro albo perché sono stato lo sportivo, ma questo della targa di Fiume prescinde dallo sport, diciamo. Forse è più importante il fatto, appunto, che ho sempre portato avanti il nome di questa città.
0: In chiusura, Pamić, è già ringraziandola per queste parole che ci sta dedicando. Guardando ai nuovi sportivi, ai giovani sportivi, si sente di dare qualche consiglio o si sente di lasciare un messaggio, forse più che un consiglio, a chi approccia lo sport? Parliamo in generale anche di tutta l'atletica. Lei cosa può dire ai giovani di oggi?
1: Di divertirsi quando cominciano a fare lo sport, di non pensare ai risultati. E ai giovani, vorrei dire più ai genitori che ai giovani,
0: ecco,
1: che molte
0: sì.
1: volte pressano i loro figli, non li lasciano vivere questo momento ludico che è importantissimo quando si è giovanissimi. Ecco. E lo sport, insomma, si cresce più in quell'età lì, proprio con lo spirito dello sport. Come fare lo sport, come prenderlo, cioè essere abituati a perdere, a vincere, invece se ai giovani, già ai genitori, quando perdono cominciano a riproverarli, oppure tutte le scene che si vedono sui campi, specialmente in certi campi, e allora quella mente veramente è una cosa deleteria, lo sport in quel caso lì non insegna niente.
0: Siamo alla fine di questa nostra conversazione radiofonica. Abdon Pamić, noi la ringraziamo sentitamente per aver partecipato a questa trasmissione e le auguriamo ancora e sempre una buona marcia, buon proseguimento.
1: Grazie tanto, arrivederci, ci risentiamo.
0: Siamo così in chiusura di puntata, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata di oggi e le precedenti sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Fabio Fontanaro e Giuliano Pecorari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale e sulle Alpi si è rafforzato un campo di alte pressioni. Venti da nord convogliano aria relativamente più fresca e gradualmente più secca. Le previsioni: in serata e durante la notte prevalentemente sereno, debole bora nel litorale. Domattina inizialmente sereno, nel corso della giornata formazione di nubi cumuliformi, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, temperature minime da 10 a 18 gradi, massime da 24 a 30, sabato bel tempo, fresco di primo mattino, domenica e lunedì generalmente sereno, nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino, la viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 tra Trasderto e Postumia in direzione Lubiana e tra Raubar Comanda e Postumia verso Capodistria. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Nuove nomine nel governo, i segretari di Stato, i dirigenti ad interim nei ministeri. Il ministro dell'interno Matos con l'ambasciatrice di Israele in Slovenia. Scontro aperto tra i leader di Resnica Verità e Levica Sinistra. Italia, spaccatura nella commissione parlamentare di vigilanza RAI. La procura tedesca accusa l'Ucraina del sabotaggio di Nord Stream. Fine di un'era per lo stabilimento Revoz di Novo Mesto, dopo 33 anni chiude la produzione della Renault Clio. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Il governo sloveno ha approvato una serie di nuove nomine dirigenziali nei ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e della cultura. Tra i provvedimenti anche l'ingresso di un nuovo segretario di Stato e la sostituzione di diversi direttori generali ad interim. Dionisi Botter.
2: Il governo sloveno ha proseguito con il riassetto delle posizioni dirigenziali all'interno dei ministeri, approvando una serie di nuove nomine che riguardano sia i livelli politici sia quelli amministrativi. Una delle decisioni principali riguarda il Ministero delle Infrastrutture ed Energia, dove è stato nominato un terzo segretario di Stato. Si tratta di Marko Dvornik, consigliere comunale di Novo Mesto, in quota Nuova Slovenia. Dvornik entrerà ufficialmente in carica il 6 luglio e si aggiunge alla squadra del ministro Jernej Vrtovec, già composto da Tomáš Žagar e Damian Jaklin. Il governo ha inoltre nominato tre nuovi dirigenti ad interim in altrettanti direttorati chiave. Al Ministero dell'Ambiente e del Territorio, la guida temporanea della Direzione per il Territorio e l'Edilizia è stata affidata ad Asha Rogel, che subentra alla precedente direttrice Natasha Bratina, rimossa dall'incarico. Il mandato sarà valido fino alla nomina di un direttore con pieno incarico o comunque non oltre il 2 gennaio 2027. Sempre nello stesso Ministero, la Direzione per le Acque sarà guidata ad interim da Mojca Štritov Brus, che prende il posto di Lidia Globeunik. Infine, al Ministero della Cultura, Branko Jezoušek è stato nominato direttore ad interim della Direzione per i Media. Anche in questo caso l'incarico inizierà il 6 luglio. Le nuove nomine rientrano nel più ampio processo di riorganizzazione interna della macchina governativa.
1: Il ministro degli affari interni e della pubblica amministrazione Franci Matos ha ricevuto oggi in visita di cortesia l'ambasciatrice di Israele in Slovenia, Ruth Cohen-Dar. Al centro del colloquio i rapporti tra i due paesi giudicati corretti. L'ambasciatrice ha inoltre discusso con il segretario di Stato Denis Zobaric le possibilità di ulteriore collaborazione. Secondo il governo, l'incontro odierno rafforzerà ulteriormente la cooperazione reciproca, soprattutto nel campo della sicurezza interna e cibernetica e della digitalizzazione. La Slovenia sta infatti costruendo un ambiente forte, supportato dall'intelligenza artificiale, che riunisce governo, imprese, start-up e istituti di ricerca, hanno comunicato dal governo, aggiungendo che l'obiettivo della Slovenia è l'implementazione dell'intelligenza artificiale in soluzioni pratiche che migliorino la produttività, i servizi pubblici e la competitività. E ormai è scontro aperto tra il leader di Resnica Verità, Zoran Stevanović, e il co-coordinatore di Levica Levizza a sinistra, Luca Mesez, il continuo scambio di accuse fra i due partiti più piccoli presenti in Parlamento non risparmia colpi e nasconde una lotta di potere, prima ancora che questioni morali e procedurali. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Dall'accusa di violazione di disposizioni costituzionali, legali e procedurali alla richiesta di dimissioni del deputato Boris Mich, gli attacchi di Mesez e del suo partito nei confronti del presidente della Camera di Stato si intensificano con il passare dei giorni. Secondo Stevanovic, il vero obiettivo di sinistra non è fare chiarezza nell'interesse del paese, ma fare in modo che il seggio di Mich torni ad essere conteso tramite libere elezioni. Per questo, durante una vivace conferenza stampa, ha chiesto con ironia ai giornalisti se anche dopo il 10 ottobre avranno la stessa insistenza nel chiedere un passo indietro per questioni morali. In merito alla sessione straordinaria di martedì, durata pochi minuti per presunti problemi tecnici, assenze di rilievo e un ordine del giorno respinto e forse mai veramente desiderato da nessuna delle due parti, i due partiti sono lontani anni luce. Ma la costituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Black Cube è solo la cornice del quadro ben più complesso di pesi e contrappesi che continuano ad assestarsi in Parlamento, così come dietro le quinte del cambio di maggioranza. In merito al caso Mich, che secondo alcune indiscrezioni ora si è allargato anche alla società gestita dalla moglie, la posizione attendista, prima ancora che garantista, di Stevanovic deve, come detto, superare la data del 10 ottobre, quando scadrà il periodo di 6 mesi durante il quale devono essere indette elezioni suppletive in caso di dimissioni di un parlamentare. Al contrario, dopo questa data viene designato come nuovo parlamentare il candidato successivo in lista. Riznitsa ha detto chiaramente che intende mantenere i 5 deputati che gli elettori le hanno consegnato.
1: Il premier Yanis Yansha ha condannato oggi gli attacchi russi a Kiev, in cui almeno 13 persone sono state uccise. La Russia ha scelto di nuovo i missili invece della diplomazia e violenze invece dell'umanità, ha scritto Yansha sul social network X, esprimendo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Gli attacchi sono stati condannati anche dal ministro degli esteri Tone Kaiser. Yansha ha osservato che ogni sistema di difesa aerea in ritardo, ogni sanzione in ritardo e ogni decisione in ritardo ha come conseguenza vittime civili. L'Ucraina continua a difendere non solo la propria sovranità, ma anche i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, ha sottolineato Yansha. Fine di un'era per lo stabilimento Revoz di Novo Mesto. Dopo 33 anni chiude la produzione della Clio. L'ultimo esemplare uscito dalla fabbrica lo scorso 16 giugno. In questi anni sono stati prodotti più di 2.250.000 modelli della Clio, pari a quasi la metà di tutte le automobili realizzate da Revoz. D'ora in poi lo stabilimento si concentrerà sulla produzione di veicoli elettrici e la produzione della Twingo elettrica seguirà quella di 2 modelli elettrici di Dacia e Nissan. Sentiamo Lara Darcice.
4: Dall'inizio della produzione della prima generazione nel 1993, la Renault Clio ha rappresentato il fiore all'occhiello della fabbrica di Novo Mesto. Nei primi 5 anni ne sono state costruite poco meno di 300.000, successivamente, con i nuovi modelli, la produzione è aumentata arrivando quasi 1,5 milioni di esemplari fino al 2015. Dopo una pausa di 2 anni, nel 2017 è proseguita la produzione, arrivando fino a giugno scorso a oltre 2,250,000 autovetture prodotte. La Clio, fanno sapere dai vertici dell'azienda, occupa un posto speciale nella storia di Revoz e non sorprende, poiché questo modello Renault rappresenta, come detto, quasi la metà di tutte le automobili prodotte dallo stabilimento fino ad oggi. Adesso Revoz guarda il futuro, l'attenzione è ora concentrata sulla produzione della Twingo elettrica. Attualmente ne vengono costruite 300 al giorno e le vendite hanno superato di gran lunga le aspettative. Parallelamente lo stabilimento si sta preparando alla produzione di 2 nuovi modelli elettrici. A breve dovrebbe iniziare la produzione di 2 nuove utilitarie che condivideranno la stessa piattaforma della Twingo, ovvero la Dacia Spring, e un nuovo modello della Nissan, il cui nome non è stato ancora reso noto. A settembre è prevista l'introduzione di un secondo turno di lavoro con l'obiettivo di portare la produzione complessiva a circa 500 veicoli al giorno entro la fine dell'anno. Con la cessazione della produzione della Clio a Revoz, tuttavia, la produzione del modello per Renault non termina. Nello stabilimento del gruppo in Turchia è infatti già iniziata la produzione dell'ultimo modello della Clio 6.
1: Un terremoto politico ha scosso in Italia la Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Dopo mesi di scontri, sedute bloccate e accuse reciproche, la presidente Barbara Floridia ha rassegnato le dimissioni trascinando con sé tutti i commissari delle opposizioni. Una scelta che certifica la rottura tra maggioranza e opposizione e apre una nuova fase di incertezza sulla governance del servizio pubblico. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: A dare ufficialmente il via a questa rottura è stata la presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, che ha annunciato sui social di aver consegnato le proprie dimissioni ai presidenti del Senato e della Camera. «Non posso restare a guardare impotente», ha scritto la senatrice del Movimento 5 Stelle, denunciando un boicottaggio sistematico della Commissione. Secondo Floridia, la maggioranza avrebbe paralizzato i lavori dell'organismo dopo il rifiuto delle opposizioni di votare la candidata indicata dal centrodestra alla presidenza della RAI. «Non considerate queste dimissioni una resa, ma un atto di libertà e di denuncia», ha aggiunto. Con lei si sono dimessi anche tutti i commissari delle opposizioni, tra questi la vicepresidente Maria Elena Boschi, che ha definito inqualificabile l'atteggiamento della maggioranza, accusata di aver impedito alla vigilanza di svolgere il proprio ruolo. Dimissioni che arrivano dopo mesi di stallo, tra sedute saltate e audizioni rinviate. Di segno opposto la posizione del centrodestra, che ha annunciato a sua volta le dimissioni dalla Commissione, accusando la sinistra di averne bloccato il funzionamento strutturando la norma che richiede una maggioranza dei 2/3 per eleggere il presidente della RAI. La maggioranza si dice ora pronta a ricostruire rapidamente la Commissione e a nominare un nuovo presidente. Nei prossimi giorni spetterà ai presidenti di Camera e Senato avviare le procedure per la ricostituzione della Commissione. Resta però aperto il nodo politico sulla presidenza della vigilanza, in quanto la legge non impone che spetti all'opposizione, ma si tratta di una consolidata prassi parlamentare volta a garantire il pluralismo del servizio pubblico.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Donald Trump ha nuovamente criticato i paesi della NATO, sostenendo che gli Stati Uniti sostengono costi militari nettamente superiori rispetto agli altri membri dell'alleanza. Tuttavia tali confronti riguardano la spesa militare nazionale e non un presunto budget della NATO, che in realtà è limitato a circa 4,5 miliardi di dollari annui per le sole funzioni amministrative, mentre l'alleanza non dispone di un proprio esercito. Gli Stati membri finanziano autonomamente le proprie forze armate secondo decisioni politiche nazionali e impegni percentuali rispetto al PIL, spesso non pienamente rispettati, rendendo i confronti in termini assoluti fuorvianti. In questo quadro, la spesa degli Stati Uniti riflette le scelte strategiche interne e non un obbligo diretto derivante dall'appartenenza alla NATO. Le autorità ucraine avrebbero ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre 2022, infrastrutture attraverso le quali la Russia forniva gas naturale alla Germania e all'Unione Europea. La circostanza è stata resa nota dalla Procura federale tedesca in un comunicato ufficiale ripreso da France Presse, suscitando particolare sensibilità nei rapporti fra Berlino e Kiev. La Germania è infatti uno dei principali sostenitori militari dell'Ucraina nel conflitto con la Russia. Il servizio di Corrado Cebador.
6: La procura ha comunicato di aver formalizzato un atto d'accusa nei confronti del sospettato Sergei Kuznetsov in relazione al sabotaggio del Nord Stream. Tra le imputazioni figura anche il crimine di guerra per attacco a infrastrutture civili, secondo quanto riferito dall'agenzia France Presse. Secondo gli inquirenti, l'uomo, ufficiale delle forze armate ucraine, avrebbe agito insieme ad altro personale militare su ordine delle autorità statali ucraine. L'obiettivo dell'operazione sarebbe stato quello di interrompere i proventi derivanti alla Russia dalla vendita di gas alla Germania e ad altri paesi europei. Il gruppo avrebbe reclutato subacquei professionisti, uno skipper e un esperto di esplosivi, noleggiando lo yacht Andromeda nel porto tedesco di Rostock con documenti falsi. Nel 2022 sarebbero state collocate ingenti quantità di esplosivo militare e detonatori a tempo sulle condotte del gasdotto Nord Stream. L'esplosione sarebbe avvenuta 4 giorni dopo. Kuznetsov si trova attualmente in custodia ad Amburgo in attesa di processo. Secondo fonti citate da France Presse, le prove a suo carico sarebbero considerate solide anche alla luce di alcune autoincriminazioni emerse durante conversazioni telefoniche avvenute mentre era detenuto in Italia prima dell'estradizione in Germania nel novembre scorso. Il suo avvocato Nicola Canestrini ha respinto le accuse definendole ipotesi fragili e contestando la possibilità di una condanna. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece rifiutato di commentare l'atto d'accusa nei confronti del presunto responsabile del sabotaggio del Nord Stream nel corso di una conferenza stampa a Dublino in occasione occasione della cerimonia di avvio della presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, ha dichiarato di non essere a conoscenza di tutti i dettagli. Nel frattempo, l'inchiesta complessiva continua a esplorare possibili catene di comando statali, senza che vi siano, al momento, conferme giudiziarie definitive.
1: Il tasso di disoccupazione medio nell'Eurozona è rimasto a maggio al 6,2%, dopo che Eurostat ha leggermente corretto i dati di aprile. A maggio dello scorso anno era più alto di 0,1 punti percentuali. Anche nell'UE a 27 il tasso di disoccupazione a maggio è rimasto stabile al 5,9%, a sua volta in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2025. In Slovenia il tasso si è attestato al 4,1%, il più basso si è registrato in Bulgaria, Repubblica Ceca 2,9%, il più alto in Finlandia e Spagna oltre il 10%. Dalle Friuli Venezia Giulia, più di 20 milioni di interventi sono stati approvati di recente dalla Giunta Comunale di Trieste attraverso una variazione di bilancio. Il documento è giunto questa mattina in commissione. Da parte dell'opposizione però sono giunte critiche alla Giunta per aver approvato la variazione di bilancio senza accettare il confronto con il centro-sinistra. Alessandro Martegani.
7: Poco più di 20 milioni di euro da utilizzare sia per le spese correnti sia per investimenti su strade e infrastrutture. A tanto ammonta la variazione di bilancio presentata da una delibera della Giunta Comunale di Trieste arrivata in mattinata sul tavolo della Commissione Consiliare. Illustrare la manovra, che potrebbe essere anche non l'ultima del 2026, è stato l'assessore al bilancio Evers Bertoli, che ha confermato una variazione approvata con una delibera della Giunta immediatamente esecutiva e soggetta solo a ratifica da parte del Consiglio Comunale, pari a 20 milioni e 700 mila euro, con quasi 14 milioni di spese in conto capitale. Fra gli interventi ci sono anche le manutenzioni a strade e marciapiedi, ma anche 400 mila euro da far confluire nel partenariato con le generali per lo sviluppo del centro congressi in Porto Vecchio, la manutenzione straordinaria di scuole, asili, irrigatori comunali, impianti sportivi, fino alle fontane e al cimitero. La variazione è stata approvata con delibera della Giunta e quindi richiederà solo un breve passaggio in consiglio per la ratifica per rendere i fondi immediatamente disponibili, ha ribadito Bertoli, ma dall'opposizione non sono state risparmiate le critiche sia al metodo sia al merito del provvedimento. In particolare alla Giunta non sono state risparmiate le critiche per aver sottratto la variazione a un confronto in consiglio comunale ed è stata contestata la sussistenza dell'urgenza dei provvedimenti, ma anche voci come il partenariato con generali, che per la Giunta è un progetto strategico, hanno attirato l'attenzione del centrosinistra. Non c'era, ha replicato Bertoli, alcuna intenzione di evitare il confronto, ma solo l'esigenza di impiegare i fondi in tempi rapidi. La ratifica dovrebbe giungere a breve in consiglio comunale, già convocato la prossima settimana, ma sullo sfondo rimangono i tradizionali temi assenti ormai da mesi dai lavori dell'Assemblea, ma presenti sulle cronache. Su tutti, il progetto di funicolare, giunto ormai al capolinea, al centro di un'interrogazione che molto probabilmente non sarà discussa, ma anche il progetto sul Porto Vecchio, al centro di critiche e confronti in città proprio in queste settimane.
1: Violenti disordini sono avvenuti nei pressi del Parlamento albanese, nella capitale Tirana, tra la polizia e i manifestanti che si oppongono a un progetto turistico legato alla famiglia del presidente statunitense Trump. Le proteste, che continuano da diverse settimane, si stanno intensificando, ma le autorità insistono sul progetto. Franco De Stefani.
8: I dimostranti chiedono l'abbandono della costruzione di un resort sull'isola disabitati dei Sasane nella vicina città costiera di Svernice, ritenendo che il progetto minacci l'area costiera protetta di Via Ossa Norta, che ospita numerose specie animali, tra cui fenicotteri, foche e tartarughe marine. I disordini sono avvenuti due giorni dopo le proteste di martedì scorso, durante le quali i manifestanti hanno lanciato uova contro le vetture dei parlamentari e sei persone sono state arrestate. Secondo fonti di stampa albanese, la polizia ha bloccato il percorso dei manifestanti con agenti antisommossa, facendo uso di lacrimogeni e cannoni ad acqua. Alcuni dimostranti hanno tentato di forzare il cordone di polizia e hanno innescato gli scontri. Nove agenti sono rimasti feriti e numerosi dimostranti sono stati arrestati. I piani per il resort erano stati presentati nel 2024 e l'ondata di proteste è iniziata quando filo spinato e macchinari edili sono comparsi sulle spiagge. Il premier Edi Rama intanto continua a sostenere il progetto, indicando che gli investitori stupiranno i cittadini con il loro piani. Il fondo di investimento di Kushner sta progettando un complesso di ville e hotel con circa 10.000 camere sull'isola per un valore approssimativo di circa 1,4 miliardi di euro, mentre un altro progetto prevede la costruzione di hotel di lusso a Svernez lungo la zona costiera protetta.
1: La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non parteciperà ai funerali del padre Ali Khamenei per motivi di sicurezza, secondo quanto dichiarato dal rappresentante della guida suprema in India, Ayatollah Hakim Etaki, in un'intervista a India Today. Etaki ha riferito che Mojtaba Khamenei avrebbe voluto partecipare e guidare la preghiera sulla salma, ma le condizioni di sicurezza non consentono di garantirne l'incolumità. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha inoltre dichiarato che Mojtaba Khamenei sarebbe insegnato per la morte. Le cerimonie per le esequie di Ali Khamenei sono previste dal 4 al 9 luglio. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Corrado Cebador, in sala di regia Iadranco Oblak. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Silian. Buona serata.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
2: Melodi Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
3: Oh,
2: oh, oh, oh. Oh.
3: Parole.
2: Ritmi.
3: Della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.
2: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico ancora intenso in direzione Venezia e code a tratti tra Verona Sud e Soave. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Attenzione ad un veicolo in panne, segnalato sul passante Rimestre tra Preganziol e Martellago in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
7: Giornata campale oggi per il calcio croato a Toronto all'una di notte, ovviamente ora nostra, la nazionale croata affronterà il Portogallo nella partita valida per i sedicesimi di finale della rassegna ridata, nella quale è in corso la fase di eliminazione diretta. Dentro o fuori non ci sono più prove d'appello, per cui al termine della partita di stanotte, una tra Croazia e Portogallo, due grandi squadre del calcio mondiale, tornerà a casa. Sfida nella sfida il confronto tra due ex palloni d'oro, Luka Modric e Cristiano Ronaldo, due ultra quarantenni, due ex compagni di squadra che hanno creato le fortune del Real Madrid. E a proposito di calcio spagnolo, il programma odierno dei sedicesimi di finale verrà aperto dalla partita tra Spagna e Austria. Il quadro poi verrà completato dal confronto tra Svizzera e Algeria. Nella giornata di ieri intanto altre tre squadre hanno guadagnato la promozione agli ottavi di finale: Inghilterra, Belgio e Stati Uniti. A Santa Clara in California è terminata l'avventura della Bosnia ed Erzegovina in una partita più combattuta che gradevole dal punto di vista tecnico. La Bosnia ed Erzegovina è stata superata dagli Stati Uniti per 2-0, un gol per tempo. Le marcature sono state aperte sul finire della prima frazione da Balogan, nella circostanza secondato da una serie di rimpalli prima della conclusione a rete, che ha superato il portiere Vasil. Terza segnatura nel torneo per Balogan, protagonista nel bene e nel male per la squadra americana, in quanto dopo il gol segnato ha lasciato la formazione di casa in inferiorità numerica per l'espulsione subita in seguito al brutto intervento effettuato ai danni di Muharemovic. Eravamo al 64esimo minuto, per cui per la Bosnia ed Erzegovina c'era tutto il tempo per raddrizzare le sorti della partita. Invece gli Stati Uniti hanno addirittura raddoppiato. All'82esimo minuto Tillman, su calcio di punizione, ha suggellato il passaggio del turno degli statunitensi, che negli ottavi di finale giocheranno contro il Belgio. Quest'ultimo nella partita con il Senegal a 1 minuto e 46 secondi dal 90esimo era fuori dal mondiale. Spettacolare il confronto di Seattle. Il Senegal ha sbloccato il risultato al 24esimo minuto con un tap-in di Diarra, il quale da distanza ravvicinata ha poggiato in rete dopo che la deviazione aerea di Ismail Sarr si era spenta sul palo. Il Senegal, sul campo campione d'Africa, è andato a segno per la seconda volta al sesto della ripresa. Per Sara è arrivata anche la gioia del gol, già assaporata per due volte nella partita con la Norvegia. Quando sembrava che il Senegal avesse completato l'opera, il Belgio è emerso nelle finali di partita. All'inizio del secondo tempo è entrato Lukaku. All'86esimo minuto l'attaccante del Napoli ha dimezzato le distanze, riaprendo il match. Tre minuti più tardi è arrivato anche il pareggio del Belgio. L'uscita a vuoto del portiere Dio ha favorito il colpo di testa di Tielemans, che ha portato la partita ai supplementari. E quando tutto lasciava supporre che l'incontro sarebbe andato ai rigori, in extremis è giunta una massima punizione in favore del Belgio. A seguito di una revisione al VAR, l'arbitro honduregno Martinez ha indicato il dischetto per il fallo commesso da Camara ai danni di Tielemans, match winner del Belgio. Tielemans infatti si è incaricato anche della trasformazione degli 11 metri, portando la sua squadra agli ottavi di finale, turno nel quale, come accennato, affronterà gli Stati Uniti. A fatica è passata anche l'Inghilterra nell'altro confronto Europa-Africa con la Repubblica Democratica del Congo. Quest'ultima sorpresa è passata in vantaggio al settimo minuto con Chipenga, che ha superato il portiere Pickford con un tiro sul primo palo. Seppur l'Inghilterra non fosse sostenuta da una difesa ermetica con un portiere non all'altezza in occasione del gol, ha trovato ugualmente il modo di acciuffare la qualificazione grazie all'encomiabile Harry Kane, capitano tuttofare, centroavanti, regista, difensore e soprattutto straordinario realizzatore, un autentico leader, dopo che ad un quarto d'ora dal termine ha sfoderato l'incornata del pareggio. Kane all'86esimo minuto ha firmato la rete della vittoria. Nel prosieguo dell'azione, nata dalla respinta del portiere Umpassi sul tiro di Bellingham, Kane ha cercato, voluto e trovato la via del gol che ha promosso gli inglesi. Nel torneo, quinto sigillo di Kane, che ha raggiunto Haaland nella classifica marcatori, comandata da Messi e Mbappé con 6 reti. Negli ottavi di finale l'Inghilterra troverà il Messico. Tennis, quarta giornata di incontri oggi a Wimbledon, terzo torneo del grande slam dell'anno. Sulle immagini del successo dell'australiano Alex de Minaur, 6-3, 6-2, 6-2 sul francese Adrien Manarino. Diciamo che finora degli azzurri è passato Lorenzo Sonego, che nel terzo turno se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz. Al turno successivo anche il tedesco Sascha Zverev, vincitore al Roland Garros. Ieri intanto, dopo Jannik Sinner, è approdato al terzo turno pure Novak Djokovic, che ha trascorso una serata tranquilla, nel senso che si è sbarazzato facilmente del greco Stefanos Tsitsipas. In un'ora e 40 minuti di gioco, Djokovic ha vinto in 3 set per 6-3, 6-4, 6-2. Nel torneo femminile, seconda partita e secondo successo per la polacca Iga Świątek, campionessa uscente. Decisamente più semplice il compito odierno per la Świątek, al cospetto dell'esordio con la statunitense Taylor Townsend, battuta al terzo set. Oggi la Świątek si imposta sulla ceca Karolina Pliskova, alla quale ha lasciato soltanto 4 game, 6-1, 6-3 il punteggio in favore della Świątek. Ha vinto anche l'altra finalista della scorsa edizione, Amanda Anisimova, vittoriosa nel derby statunitense con Sofia Kenin. Nel secondo turno è uscita dal torneo l'azzurra Taira Caterina Grant, battuta dalla ceca Maria Buskova. Ieri è uscita di scena la russa Mirra Andreeva, la vincitrice al Roland Garros, ha perso con la ceca Barbora Krajcikova, che a Wimbledon aveva vinto 2 anni fa. Affermazione in rimonta per la Krajcikova, con il risultato di 4-6, 7-5, 6-4, dopo che l'Andreeva è stata capace di annullare ben 7 match point. Pallavolo, la nazionale slovena femminile è approdata alla finale della Lega Europea, torneo che vede protagoniste le squadre che non partecipano alla Nations League. Nella sfida di semifinale con la Slovacchia, la Slovenia si è imposta tanto all'andata quanto al ritorno, con il risultato di 3-0, 25-15, 25-17, 29-27 i parziali della partita giocata ieri a Lubiana. Nel corso della competizione la Slovenia non ha perso nemmeno un set, in finale affronterà la Svezia.
6: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radercic e dal tecnico in regia Jure Zoglia. Tema al centro dell'odierna puntata è il calcio. Parleremo dei mondiali che sono entrati nella fase cruciale ad eliminazione diretta, sono in corso i sedicesimi. In ottamboli hanno seguito questa notte, questa mattina, insomma, Stati Uniti-Bosnia con i padroni di casa che accedono agli ottavi grazie alla vittoria per 2-0. Ma ieri abbiamo assistito a delle rimonte clamorose dall'Inghilterra sul Congo e soprattutto del Belgio sul Senegal. Ne parleremo con gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Saluto Arden Stancic, collega di TV Capodistria. Buongiorno Arden.
1: Ciao a tutti.
0: E un ben trovato a Roberto Ponis, arbitro, insegnante di educazione sportiva presso la scuola elementare Pierpaolo Vergere il Vecchio di Capodistria, attualmente anche opinionista moviolista per un programma sportivo sui mondiali su una TV a pagamento. Intanto buongiorno e ben ritrovato anche a te Roberto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, cosa possiamo dire? Ecco, siamo arrivati in questa fase, come dicevo, cruciale dei mondiali, finalmente partite interessanti, Arden.
1: Finalmente partite interessanti, tutte partite che ad eccezione della Francia si sono decise nei secondi finali e anche oltre, e ovviamente anche per quanto riguarda gli Stati Uniti che hanno vinto 2-0 sulla Bosnia ed Erzegovina. Per il resto tutte partite che sono state equilibrate, oltre alla Bosnia ed Erzegovina chi è tornato a casa e che non ha recriminazioni e l'Ecuador che ha perso 2-0 con il Messico, ma lì si gioca in altitudine. E poi magari chiederemo qui a Roberto Ponis, che è stato arbitro guardalinie e tutto, cosa significa giocare in altitudine, se mai ha arbitrato in altitudine, se c'è una differenza nell'arbitrare. Sicuramente sinora ci siamo divertiti, che ne dica Ceferin, che ha criticato la formula allargata dei mondiali portando sfiga all'Europa, nel senso che su 10 qualificate abbiamo 4 europee, 3 della zona CONCACAF, tutti i padroni di casa che sono stati promossi, quindi sotto questo aspetto gli ottavi di finale fanno festa i padroni di casa. Sud America 2 qualificate, l'Africa 1 qualificata, mentre per quanto riguarda l'Asia Oceania, visto che l'Australia gioca in Asia, però è una squadra oceanica, ha l'opportunità di qualificarsi visto che gioca contro l'Egitto, quindi andrà avanti o un'africana oppure un'asiatica oceanica per andare agli ottavi di finale. Ci stiamo divertendo, dato che abbiamo qui l'ospite, l'abbiamo chiamato proprio anche per questo, e visto che siamo contenti che faccia l'opinionista e che spieghi finalmente sì, le regole del VAR, soprattutto perché lui è uno dei varisti più importanti, tra l'altro aveva incominciato a fare il varista in tempi non sospetti, e tra l'altro lui era anche uno dei primi, ti ricordi i famosi 5 arbitri e così via, lui era uno dei primi usati dall'UEFA per fare questi esperimenti. Quanto sta funzionando il VAR e se gli piace come si sta evolvendo questo mondiale? A noi certe cose
0: non piacciono,
1: non sono piaciute. Abbiamo visto sì il debutto di un arbitro donna al mondiale, ma abbiamo visto anche l'errore che ha fatto. Per fortuna che l'Ecuador poi è riuscito a rimontare 2-1 sulla Germania e qualificarsi e guadagnarsi 20 milioni di euro tornando a casa adesso dopo i sedicesimi di finale. Ho parlato troppo. Roberto, allora, arbitri varisti, come sta andando questo mondiale?
2: Devo dire che intanto l'introduzione di tutto questo pacchetto di regole nuove sta dando i suoi frutti, quindi secondo me il ritmo di gioco è aumentato, si perde molto meno tempo. Per quanto riguarda invece il VAR, credo che si sarebbe potuto fare di meglio, ecco, comunque in campo direi abbastanza bene gli arbitri. Sappiamo che in campo si sbaglia, lavorando si sbaglia, sbagliano i giocatori, l'arbitro un po' anche come il portiere, se fai un errore ti può costare la partita. Ecco, un attaccante sbaglia 10 volte, al 91esimo segna, la squadra ha vinto e passa il turno. Insomma, comunque nel complesso sono contento di questa edizione, molto interessanti le partite, con ritmo, con gioco, senza interruzioni inutili. Ecco.
1: Ecco, secondo te la pausa di 3 minuti in ogni tempo ha portato benefici? Nel senso che in 3 minuti, anche per voi arbitri, cosa significano questi 3 minuti? Ti spezzano il ritmo? Sono dei minuti importanti, un po' come nella pallamano, quando spezzi il gioco dell'avversario, chiami il time out per dire niente, ma per spezzare il ritmo.
2: Vabbè, ma devo dire, come arbitro, beh, si spezza un po' il ritmo anche quando c'è ad esempio il cambio, ovvero quando c'erano i cambi prima, che potevano durare 30 secondi, fare qualche secondo in più anche, così via, un minuto. No, secondo me per quanto riguarda l'arbitro non gli spezza assolutamente nulla, anzi ha un momento di riposo, un po' di riflessione, si idrata anche lui, ecco, insomma per me è una cosa positiva per quanto riguarda l'arbitro. Probabilmente bisognerebbe chiedere ai giocatori.
1: Tu che sei stato anche giocatore, ricordiamo, lui ha interrotto la carriera per un infortunio, era portiere, ha avuto anche una presenza col Coper, quindi può dire che ha giocato.
2: Anche intervistato subito dopo la partita.
1: Nella prima Lega. Questo fatto che hai la possibilità l'allenatore ti spieghi in questi 3 minuti sono ideali, cambiano le partite.
2: Ma aiuta sicuramente, certo. Per me aiuta, anche se tanti dicono spezza il ritmo, ma secondo me non lo spezza, anche perché l'arbitro non è che interrompe la partita esattamente al 22esimo, dipende, cioè del regolamento,
3: segue,
2: insomma,
3: anche l'azione,
2: segue l'azione, insomma interrompe nel momento più idoneo, ecco, insomma non si può interrompere dopo un gol perché poi ci sono i replay, devono far vedere i replay e così via, insomma
1: diciamo che avete imparato i ritmi televisivi
3: anche quelli.
1: Gli arbitri, parlo per gli arbitri.
2: Sì, io adesso come spettatore per me va anche bene, devo dire. Le partite mi passano più velocemente, ecco, non sono tanto noiose, non vedi più giocatori per terra simulare infortuni. Poi quando c'è il cambio, anche se la squadra sta vincendo, sono tutti che corrono, che escono subito dal campo. Insomma, bene. Ecco.
1: Ci abbiamo visto 2 volte qualcuno che aveva accennato l'uscita al rallenti, poi si è ricordato, cavolo, devo correre perché qua se no...
3: Posso venire sanzionato. Difatti. A questo proposito, che voto diamo all'arbitro sloveno Vincic?
2: Vabbè, un buon voto, assolutamente.
1: È quasi, diciamo da finale, perché poi lì è la scelta politica. Lì,
3: ecco, vediamo
1: per arbitrare la finale, la scelta politica.
2: Tu sei tu, guardi.
1: È da semifinale. Non vogliamo portargli sfiga, è da semifinale.
2: Non facciamo guffate in diretta.
3: Se la meriterebbe una semifinale.
1: Ma se la meriterebbe anche perché diciamo il canto del cigno, perché lui finisce col mondiale.
2: Sì, lui col mondiale termina questa sua lunga carriera arbitrale, ecco, e anche una bella carriera arbitrale con tutte le finali che ha arbitrato.
1: Sì, sicuramente la Slovenia, possiamo dire, è un periodo d'oro per gli arbitri, perché abbiamo avuto Damir Skomina, abbiamo avuto Slavko Vincic, sì, e adesso abbiamo un terzo che potrebbe andare sull'onda.
2: Rado Brenovic è l'arbitro subito dopo Slavko Vincic, ecco.
1: Ecco, e qui stendiamo un velo
2: più. Stendiamo un velo, ma perché?
1: Ma no.
2: Vabbè, dai.
1: Diciamo.
2: No, in campo internazionale è sempre un po' diverso, eh?
1: Lo sappiamo.
2: Ecco.
1: Roberto,
2: diciamo che arbitrano meglio in campo internazionale.
3: In campo,
2: sì, ma anche perché ci sono meno partite, sì, internazionali, più in casa, poi ovviamente ti conoscono e non ti conoscono, poi ci sono più pressioni qui nel nostro campionato e via dicendo.
1: Sì, viene da dire che è più facile arbitrare, non so, Manchester City, Liverpool, che arbitrare ad esempio Olimpia Copper.
2: Direi di sì.
3: Meno pressioni. Sì. Piccola parentesi, Roberto, prima ci raccontavi che questa esperienza di moviolista, opinionista è la prima in TV. Andando? Non è ancora finita, quindi ti vedremo ancora in TV.
2: Sì, sabato sono di nuovo in TV, ma sta andando bene, devo dire che mi piace tantissimo questa esperienza e senza fare buffate spero di non fermarmi qui, ecco, dirò così.
1: No, diciamo... questo qua deve avere un arbitro che poi tra l'altro lui è attivo, ma spesso e volentieri quando ci incontriamo nei vari campionati organizzati da Unione Italiana delle scuole e così via, discutiamo su cose che sono successe e allora lui mi spiega il VAR come funziona. Io da spettatore dico, ad esempio, ma per me lui dice sì, hai ragione, però la regola dice questo e noi purtroppo non possiamo interpretare in altra maniera, vorremmo, però delle volte neanche non possiamo perché poi si cambia. Sappiamo che ad esempio spesso e volentieri ci sono stati grandi arbitri che hanno preso decisioni poco ortodosse. Io mi ricordo Shakir, Marcignac, poi se vediamo anche l'arbitro iraniano Fagani che sui generis, che arbitra alla sua maniera infischiandosene, certo, di tutto e di più, che però dopo non viene punito con l'essere mandato a casa come era successo a Busacca, l'arbitro svizzero che al primo errore da designato arbitro da finale era stato mandato in un mondiale subito a casa, e quindi ci sono due pesi e due misure. Però il fatto che Roberto spieghi all'opinione pubblica il VAR, mm-hmm, è vero che gli danno pochi secondi,
3: troppo pochi probabilmente,
1: troppo pochi, però sono cose reali, mm-hmm, che lui dice e spiega a noi che guardiamo alla TV e che siamo ancora legati a tutti i regolamenti prima del 2017, quando c'è stata la grande rivoluzione.
2: Ma difatti, guarda, dipende tantissimo. Cioè, allora, la gente dice sì, la stessa situazione è successa nella partita precedente, come mai lì c'è stata l'espulsione, qui non c'è stata? Perché, ecco, a prima acchito sembrano uguali le situazioni, ma non sono, perché dipende da tanti fattori, dipende anche da quello che vede l'arbitro in campo e da quello che l'arbitro in campo comunica al VAR. Che quindi può essere che ci sia stata una trattenuta, ma l'arbitro in campo abbia detto, senti, abbia detto al VAR, io ho visto la trattenuta, però per me è troppo poco per fischiare un rigore. E allora il VAR dice, guarda il replay, e fa, è vero, la trattenuta c'è, e come dici anche te, è una trattenuta al limite, mm-hmm, quindi non da intervenire. Se l'arbitro invece in campo avesse detto non vedo trattenute, ma tu nel video vedi la trattenuta, è tutto un altro discorso. Mm. Ecco che qui, e poi c'è un protocollo da seguire.
1: Una domanda a secco, a me non mi è chiara una cosa, e qui verrebbe quasi da dire usiamo le regole del futsal. La scivolata.
2: Sì.
1: Scivolata in aria. Se io prendo prima il pallone.
2: Sì.
1: Se io prendo prima il pallone.
2: Sì.
1: E poi dopo un secondo.
2: Sì.
1: Dopo col pallone che è già andato lontano, prendo la gamba.
2: È semplice.
1: Delle volte fischiano il rigore, delle volte
2: sì,
1: non fischiano.
2: Se
1: il rigore.
2: Se è un fallo da ammonizione, allora è rigore. Se tu prima prendi la palla.
1: Non è un fallo da ammonizione.
2: Allora, allora, anche tu entri adesso anche quando non è, lo so, è soggettivo, alle volte anche gli arbitri sbagliano, ma non soltanto, vediamo anche adesso ai mondiali, gli arbitri, l'ho detto anche l'ultima volta, vengono da tutto il mondo, da continenti diversi, da culture diverse, lingue diverse, approcci diversi, insomma, pensa a te soltanto nella lingua, anche da qua a Decani, che hanno tutto un altro dialetto.
1: Sì, sì.
2: Pensa a te, parlavi prima di Oceania, di Asia, di Americhe. Insomma, vedi, seguire la stessa linea non è facile, è difficile. Collina gli dà le indicazioni e dice: in questi casi è rigore, in questi altri casi non è. Però dopo tu, però in campo, quando hai le pulsazioni, no, questo, a 180, sì, capisci? È diverso.
1: Senza,
2: quindi,
1: che ti sto parlando,
2: ti dico una cosa per finire: se il difensore prende prima la palla e poi il giocatore, per fiscare il rigore, quel contatto deve essere un contatto da ammonizione, perlomeno. Ok, per fiscare il rigore, altrimenti non è rigore.
1: Però non danno l'ammonizione.
2: Sì, perché è cambiata la regola. Perché adesso, se
1: sì,
2: è una chiara occasione, no, da gol, non è rosso, ma è giallo.
1: Facendo l'ultima stagione della Serie A,
2: sì,
1: abbiamo visto tantissimi rigori sulle scivolate, preso prima il pallone
3: e poi la gamba.
1: E poi sì, la gamba. E tanti rigori non fischiati. Sì. Io solo per quella regola, dove è sempre quella decisione, dove non esiste sì, forse questo e quell'altro.
2: No, guarda, diciamo, scusa se ti interrompo, ma se prendi prima la palla, diciamo che quasi non è mai rigore.
1: Sì, invece ne hanno fischiate,
2: sì, hanno fischiato, sì, se poi tu prendi il giocatore
1: in
2: piena,
1: abbiamo dall'altra parte Zoglia, che è un grande interista, come te,
2: ma io ti dico, se in quel caso lì, poi quando prendi anche il giocatore, lo ripeto per la terza volta,
1: è
2: un fallo importante,
1: Roberto,
2: dove fa male al giocatore, è da ammonizione, allora si fischia, altrimenti no.
1: No, io ho anche capito quello, quello che hai detto prima, l'arbitro, quando è in campo, quindi hai detto sì, forse questo e quell'altro. Io sono arbitro e che ho visto il gesto, come lo ha stratonato, se lo ha stratonato poco o molto.
2: Se tu vedi, per arbitro, te non è, tu arbitri.
1: Sì, perché se guardiamo i replay,
2: ma
1: sa,
2: anche quando viene richiamato dal VAR, poi l'arbitro è lui a decidere, è lui che ha l'ultima parola in campo, sempre.
1: Ma diciamo che rispetto agli altri mondiali, per adesso abbiamo visto meno errori. Ci sono stati degli errori, ma chi non sbaglia?
2: Scusa anche l'interruzione, sì, errori dal nostro punto di vista, dal punto di vista dello spettatore che non ha mai letto le regole del calcio, che non conosce i protocolli e soprattutto le direttive in un campionato mondiale, dove c'è sempre, si direziona un attimino gli arbitri, forse fischiate meno certe situazioni, fischiate di più altre, sanzionate di più, gioco antisportivo, capisci?
1: Sì, infatti,
2: e sono cose che noi non sappiamo.
3: E qui faccio una battuta: la prossima volta, Roberto, quando sarai al VAR, ti porti anche Arden come consulente esterno. Vabbè, era una battuta.
1: Allora, busso sulla porta.
3: Sì, esatto. Per quanto riguarda calcio giocato, questa sera ci sarà Spagna-Austria, l'una di notte l'attesissima Portogallo-Croazia, poi domani mattina alle 5 Svizzera-Algeria. Ma c'è un appuntamento a Arden tra venerdì e sabato notte, ovvero allo scoccare della mezzanotte, ci sarà Argentina-Capoverde. E qui noi nelle ultime puntate di Glocal abbiamo ospitato Maximilian Stipanov, che sappiamo vivere e lavorare a Capoverde, e ci ha mandato questa notte, dopo Belgio-Senegal, una corrispondenza. Quindi come si sta vivendo questo momento di euforia a Capoverde, quindi ci ascoltiamo assieme questi 3 minuti che ci ha mandato Maximilian, e poi torneremo in studio con il nostro ospite Roberto Ponis.
4: Ciao Lara, ciao Arden, stavo finendo di guardare Senegal-Belgio, qui tifavamo per il Senegal, è stata una partita strana, vabbè, Capoverde, sinceramente ha sorpreso tutti, ha sorpreso anche una buona parte dei capoverdiani. La prima partita è stata una festa incredibile, la seconda pure, la terza invece c'è stato un silenzio durante la partita, quasi, vabbè, le grida durante le occasioni mancate, ma c'era un'apprensione, c'era un po' di una pressione diversa, perché già ci si aspettava, insomma, che dopo due pareggi con due giganti contro l'Arabia, già il popolo aveva appetiti più grandi e ci si aspettava di vincere. E vabbè, adesso con l'Argentina cosa si può dire? Si sogna, anche se si tratta dell'Argentina, con un Messi che, anche se ha 39 anni, è in una forma smagliante. Mancano 2 giorni alla partita e non si parla d'altro, anzi anche in Argentina non si parla d'altro. Io sono in contatto con gli argentini di origine capoverdiana, ce ne sono circa 15.000 in Argentina, erano emigrati negli anni 20, poi anche negli anni 50-60, e allora ci sono circa 15.000 capoverdiani argentini di origine capoverdiana, insomma, che adesso sono anche là al centro dell'attenzione. Ce n'era uno che si chiamava José Manuel Ramos Delgado, che è addirittura stato capitano dell'Argentina e fece 2 mondiali negli anni 50-60, giocò più di 300 partite nel Santos assieme a Pelé, e io conosco la figlia, ci eravamo conosciuti alle Olimpiadi della gioventù a Buenos Aires, e mi aveva pure regalato una maglia del padre, che nel frattempo è venuto a mancare una quindicina d'anni fa. Insomma, grande aspettativa, vediamo cosa succede. Chiaramente che l'Argentina è favorita al 99,9%, però insomma la palla è rotonda, vedremo. Vabbè, ciao, ci sentiamo, ciao, saluti a tutti, ciao.
3: Grazie a Maximilian Stipanov. Beh, chiaramente Argentina favorita al 99,9%, come lui stesso ha detto, vedremo la palla rotonda. Arden, Croazia-Portogallo?
1: Croazia-Portogallo, il Portogallo gioca in 12, nel senso che non l'arbitro, è il giorno della scomparsa di Diogo Jota. Proprio quel giorno, alle 0:30-0:40 di stanotte, scompariva in quel tragico incidente
3: assieme al fratello.
1: Il colmo dei colmi è che, con tutti i termini che c'erano al mondiale, il Portogallo è finito secondo nel girone e ti becca la partita proprio 20 minuti dopo, quando ci sarà l'inno portoghese. Tu che sei fanatica del Portogallo, già mi immagino i giocatori che guardano verso il cielo pensando a Jota. E sotto questo aspetto, ma anche col fatto che Croazia-Portogallo, la Croazia, ho guardato i precedenti, col Portogallo ha vinto un amichevole e poi ha sempre perso, e quindi teoricamente Portogallo, diciamo, 51-49. Io mi aspetto una partita che si decide ai rigori, se mi chiedi.
3: Addirittura.
1: Dopo magari verrò smentito. Però c'è un grande fattore. Allora, noi avevamo caldo, stanotte avranno un caldo terribile a Toronto, dove sono previsti oltre 40 gradi centigradi. Addirittura si parla che potrebbero esserci fulmini e così via. Se ci saranno fulmini, la partita verrà rinviata,
3: insomma, sospesa, e poi sì,
1: vai a vedere. Quindi anche il fattore caldo, considerando che in campo ci sono 2 giovanotti come Modric e come CR7, i croati poi hanno anche Perisic, che però comunque corre sempre. La Croazia sotto questa...

Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare, oltre che con i suoni, anche con le immagini, perché Marco, è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video, ovviamente nel web ci sono tante puntate, ma noi, come di consueto, diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo 15enne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare

0: raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film con Music Supervisor.
1: Allora sì, si parla del mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione.

0: ragazzo, adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
1: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City.
2: Say what?
0: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo, è stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film. Ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. Onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente. Che questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che venga apprezzata.
0: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
0: Senti, mentre con Giacomo Campiotti tu hai già dei precedenti, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie, direi uno, che si chiamava Mio Nel Perfetto, molto molto carina. e da lì diciamo che è stato fortunatamente no.
2: Questo è il vostro incontro?
4: Sì, sì, sì, sì.

0: un'altra coincidenza, perché
1: esatto, bravo, bravo. Io, cioè, forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco,
0: sì,
1: e anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini così, sì, per fare, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
0: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio, una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
1: Ah, mi ricordo che vedi un film dove venne usata la cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì, io non conoscevo, sì, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per le volte che cantante.
0: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo grazie, tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.
2: Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Micol May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si vuol dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera.

vanno a morire marrucchio e marrucchio non si volta mai là. La signorina che panza là, ah, American Express, Ramadol che paga i prezzi, si nome Napolis.

0: Ay, da, pa, pa.
1: Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Media Monica.
0: Baira Papà.
1: Da sorseggiare con le canucce nelle orecchie.

0: everybody, baby, do that conga.
1: Note d'estate su Radio Capodistria.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly e ben ritrovati a Estate Freschi, l'appuntamento pomeridiano con la miglior musica qui su Radio Capodistria. Allora, anche oggi abbiamo in palio due biglietti per voi e questa volta vi portiamo al concerto di Neck a Grado. Nella seconda parte, dunque tra circa mezz'oretta, ci sarà il gioco a premi e al primo che chiama o scrive al numero 051 691 274 regalerò due biglietti. Ma però prima andiamo a scoprire le novità discografiche di questa settimana. Abbiamo un amico di Radio Capodistria, Filippo Graziani, che è stato anche alcune volte qui da noi, è venuto a trovarci, ha avuto un concerto in Hendrix e adesso da poco è uscito anche il suo nuovo singolo. Lo sentiamo insieme, si intitola Povero Me.

E andiamo avanti con le novità discografiche di questa settimana. Abbiamo Gracie Abrams, una delle cantautrici più amate del pop alternativo americano, famosa per le sue canzoni intime e sincere. Il suo stile, così possiamo dire confidenziale, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e ora l'attesa è quasi finita per i suoi fan, perché il 17 luglio uscirà il suo terzo album in studio, intitolato Daughter from Hell. C'è anche un nuovo singolo, si intitola Look at My Life, che affronta un tema molto delicato, ovvero quello del lato oscuro della fama. Nel brano Gracie Abrams si sfoga e ammette che gestire la popolarità è diventato molto difficile, anche se ha ottenuto tutto quello che voleva. Però comunque si sente vuota, si sente ansiosa e distante dalla realtà. Look at My Life è uscita come secondo singolo di Daughter from Hell, dopo il primo singolo, la prima uscita, che era invece Hit the Wall, e dà anche il nome al nuovo tour internazionale di Gracie Abrams. Questo dettaglio dice molto, perché non è un brano dunque messo lì per riempire la scaletta, è proprio una specie, diciamo, di dichiarazione di intenti, una porta d'ingresso nel suo nuovo capitolo, diciamo così, della sua scrittura e della sua musica. Gracie Abrams ci racconta la sua vita in Look at My Life.

Ed è tempo di nuova musica anche per Giuli. Arriva l'inedito L'ultima canzone, il nuovo singolo di Giuli in collaborazione con Biagio Antonacci, estratto anche questo sempre dall'album Solito Cinema. L'ultima canzone, questo è il titolo, è un brano che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. Non è una canzone che parla, diciamo, di rabbia o rancore dopo una relazione finita, ma è il racconto di qualcuno che piuttosto riconosce i propri errori e desidera appunto chiudere questa storia senza lasciare parole non dette. Questa preziosa collaborazione con Biagio Antonacci è racchiusa all'interno di Solito Cinema, dicevo, quest'album con 12 tracce in cui mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Ci sono molte collaborazioni, è fatto quasi tutto di collaborazioni, c'è quella con Fabio Concato, con Tommaso collaborazioni, è fatto quasi tutto di collaborazioni, c'è quella con Fabio Concato, con Tommaso Paradiso, con Fulminacci, Bre,

0: fantasia.
1: E torna anche Somber con un nuovo singolo, My Body Isn't Ready, una ballata intensa e vulnerabile in cui affronta senza filtri i temi dell'autostima, dell'immagine corporea e delle proprie insicurezze, cosa che appunto è successa qualche volta, mi sa, a tutti noi. Il brano, scritto e coprodotto interamente dall'artista statunitense, si presenta come un inno emotivo dedicato proprio a chi fa fatica ad accettare se stesso. L'obiettivo di Somber qui è trasformare un'esperienza personale in un messaggio di conforto per chi vive queste difficoltà simili, possiamo dire. Dunque lui vuole appunto ammettere che ha avuto anche lui difficoltà con questo e appunto avvicinarsi così a tutti i suoi fan. A soli 20 anni, Somber continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. Infatti ha avuto un grandissimo successo negli ultimi anni. Questa canzone arriva dopo i singoli Homewrecker e Potential, pubblicati nei mesi scorsi, e prosegue il percorso iniziato con l'album di debutto I Barely Know Her. Nuovo singolo dunque per Somber, ce lo sentiamo insieme, My Body Isn't Ready.

0: E c'è una nuova collaborazione per Jovanotti. Dopo quella con Alfa abbiamo qui il duetto con Gabri Ponte. Firmano insieme questo brano estivo ed energico su un legame che unisce istinto, cuore e mente, e si intitola DNA, che unisce, diciamo, il beat che ha reso Gabri Ponte famoso in tutto il mondo alla scrittura inconfondibile di Jovanotti. Questo mix ha dato vita a una canzone estiva, divertente, energica, destinata a entrare subito in testa. Dunque Jovanotti mi sa che sarà molto presente in tutte le classifiche estive. La collaborazione viene presentata come l'incontro tra due mondi che hanno segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni. Ed è nata così in modo naturale DNA. La canzone, dicevo, unisce appunto i beat e l'energia contagiosa di Gabri Ponte, che praticamente è il DJ italiano più ascoltato al mondo, con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore di Jovanotti. Hitmaker è pioniere dell'urban e del pop in Italia. Il risultato è quindi un brano dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. È questo che dicono i due artisti. E poi aggiunge Jovanotti dicendo: è un pezzo dance floor come DJ comanda. Jovanotti, ricordo, arriva domani all'Arena di Pola. I biglietti penso che ce ne siano pochissimi, ma magari se siete nelle vicinanze avrete fortuna di trovare qualcosa, forse last minute. Se no, andateci comunque, ascoltate da fuori, perché sarà sicuramente uno dei concerti più freschi di questa calda estate. Noi sentiamo Jovanotti e Gabri Ponte con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ed è tempo di nuova musica anche per Katy Perry, che torna sulle scene con il singolo Watch It Burn. Katy Perry ha pubblicato dunque questa nuova canzone, accompagnata anche da un videoclip la cui trama inizia esattamente dove si era conclusa quella del video dell'ultimo singolo, Band Aid, dunque diciamo è un continuo. Con questo pezzo l'artista firma un inno tagliente e privo di filtri emotivi, che racconta ciò che accade quando anni di silenzio e di ricerca dell'approvazione altrui e di una filosofia improntata al love and light arrivano infine al punto di rottura. Al centro del brano c'è dunque il diciamo coraggio di concedersi a provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le proprie emozioni represse. Dunque non teniamoci tutto dentro, ma anzi buttiamo fuori tutte le nostre emozioni. Katy Perry in chiusura di questa prima parte dell'estate freschi di oggi, torno con voi tra pochissimo. Mi raccomando, rimanete con noi, intanto sentiamo Watch It Burn. For

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E Laura non c'è, ma invece Nex sì che c'è. È arrivato il momento, siamo nella seconda parte dell'Estate Freschi di oggi, è il momento di regalare due biglietti per il concerto di Nek a Grado. Il concerto sarà il 26 luglio al Parco delle Rose e diciamo questo tour si chiama Nek Hits, ovvero tutte le migliori canzoni di Nek dagli inizi, dai tempi del Cioè, ve lo ricordate quando era sulla copertina del Cioè, fino praticamente ad oggi. Allora, due biglietti in palio, il numero a cui chiamare o mandare un messaggio WhatsApp è il 00386 per chi ci contatta dall'estero, 516912744. Ricordo, i biglietti sono due e mi raccomando, dovete però aspettare che do il via, e i biglietti sono due, dicevo, ripeto il numero 00386516912744. Ecco il momento, noi sentiamo ancora una canzone e intanto do il via al gioco a premi. Se una regola c'è, Nek.

stop, e stop anche al nostro gioco. Abbiamo una vincitrice, ci ha chiamati proprio Claudia da Capodistria, proprio appena ho detto via, perciò mi dispiace per quegli altri che ho visto che avete scritto i messaggi, poi vi rispondo comunque con calma, ma comunque è stata lei proprio velocissima a chiamarci proprio appena ho dato il via. Dunque Claudia da Capodistria è stata lei la più veloce e purtroppo però ha detto che non può parlarci in diretta, forse un po' timida, ma comunque ha detto che anche si trova al lavoro e noi la salutiamo comunque e auguriamo a Claudia un bellissimo concerto. Andiamo avanti con la musica. Come avevo detto prima, questo weekend sarà molto musicale all'Arena di Pola, ma non solo, ne parleremo più avanti. Avevo annunciato che domani, ovvero venerdì, ci sarà Jovanotti con tutta la sua energia sempre all'Arena di Pola, no? Anche se i biglietti penso siano sold out. E invece sabato l'Arena di Pola ospiterà l'eleganza e il soul di John Legend, che ce lo sentiamo con Wild.

E sono stati giorni di caldo intenso un po' in tutta Europa, li abbiamo sentiti tutti, mi pare. E il tema delle temperature estreme torna a intrecciarsi con quello dei grandi eventi dal vivo, i concerti, soprattutto quando si parla appunto di eventi all'aperto, lunghe attese, aree molto ampie da raggiungere con largo anticipo. Una cosa è stata detta anche in vista del concerto di Ultimo, La favola per sempre, in programma anche questo il 4 luglio, dunque sabato, a Tor Vergata a Roma, quel concertone grandissimo dei record che ha venduto più biglietti di tutti i concerti in Italia. E il team di Ultimo ha condiviso sui social una serie di indicazioni rivolte ovviamente al pubblico, chiarendo cosa sarà possibile portare all'interno dell'area evento e quali misure sono state previste per affrontare appunto questa giornata che si annuncia particolarmente impegnativa anche dal punto di vista climatico, perché oramai sappiamo che le estati sono sempre più calde. Il punto più rilevante riguarda l'acqua. Voi sapete che non è permesso portare quasi niente praticamente all'interno dei concerti, però qui, per quanto riguarda l'acqua, come comunicato da Ultimo Records attraverso un post su Instagram, al concerto sarà consentito introdurre bottigliette d'acqua con il tappo, perché sì, di solito lasciano portare le bottigliette ma ci tolgono il tappo e dunque bisogna star con questa bottiglia aperta lì tutta la sera. Comunque, una possibilità non sempre prevista appunto nei grandi eventi per ragioni di sicurezza, ma sarà possibile portare anche borracce purché contengano esclusivamente acqua. E qua mi chiedo, ma staranno lì ad annusare se c'è veramente dentro acqua o no? Boh, chi lo sa. Comunque, una misura significativa, soprattutto in un contesto in cui il pubblico dovrà probabilmente trascorrere molte ore all'aperto prima dell'inizio dello show, perché vanno lì la gente già dal pomeriggio ad aspettare, e che risponde ad una preoccupazione sempre più concreta per gli spettatori dei grandi live. All'interno dell'area del concerto, anche questa è una novità, saranno inoltre presenti punti di ricarica dell'acqua, dove sarà possibile riempire gratuitamente la propria borraccia o bottiglietta durante tutta la giornata. Ecco, questa è una cosa molto molto bella. L'obiettivo è permettere al pubblico di idratarsi, ovviamente con continuità, evitando che la gestione dell'acqua diventi un ulteriore fattore di disagio tra code, spostamenti, attese sotto il sole, perché sappiamo, cioè, tante volte è successo anche che la gente si è sentita male a questi concerti. E bravo Ultimo, dunque, è vero, in queste giornate così calde le attese per entrare ai concerti, soprattutto per i fan che stanno lì ore ed ore ed ore ad aspettare per aggiudicarsi la prima fila, quelli che fanno l'accampamento già la sera prima, e ovviamente è molto importante stare attenti al caldo. La salute prima di tutto, state attenti e godetevi ovviamente la musica. Andiamo avanti con Ultimo, Acquario.

Per segnare il primo anniversario del suo album Virgin, Lord o Lordi o Lorde, come la chiamate, in verità non so mai come si pronuncia, avevo fatto una ricerca e avevo ascoltato anche delle sue interviste dove lei dice Lord, però poi c'è gente che continua a chiamarla Lorde o Lordi, dunque non so, chiamatela un po' come volete. Ha deciso comunque di fare un regalo speciale ai fan, ovvero una ricca collezione di demo tratte dalle sessioni proprio di registrazione di quest'ultimo album. In totale si tratta di 49 tracce, alcune delle quali risalgono al 2022, e tutte queste tracce sono poi accompagnate da appunti personali, fotografie e quant'altro. E in una lunga e intensa lettera che accompagna la pubblicazione di questi demo, la pop star si è aperta anche sul peso emotivo di questo disco, ammettendo che condividerlo con il pubblico l'ha fatta sentire, cito, nuda ed esposta in un modo del tutto nuovo, dice lei. Riflettendo sull'intenso processo creativo di questo album, ha confessato tra l'altro che ogni singolo giorno trascorso a creare Virgin, questo album, è stato un dono assoluto. E nonostante stesse affrontando sfide personali impegnative, tra cui una dolorosa rottura sentimentale, e già questa basterebbe, però poi ci si mette ancora un disturbo alimentare e una diagnosi legata poi ad alcuni problemi di salute che aveva. Ma anche lei però non si ferma, e anche lei sarà all'Arena di Pola il 18 agosto con tutta la sua musica. Ecco, magari se qualcuno di voi o se qualcuno di noi andrà all'Arena, lì si può chiedere, finalmente mettiamo un punto alla questione su come si pronunciare questo suo nome d'arte, appunto. Sentiamoci Lord con What Was That?

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

terza parte dell'estate freschi di oggi. Si è aperta ufficialmente la fase calda delle targhe Tenco 2026. Il club Tenco ha annunciato le attese cinquine dei finalisti che si contenderanno i riconoscimenti per le miglior produzioni musicali dell'anno. E con la pubblicazione dei candidati prende il via anche il decisivo turno di ballottaggio e i giurati, cioè quest'ampia platea di esperti, giornalisti, addetti ai lavori, avranno tempo fino al 7 luglio per esprimere le proprie preferenze e decretare così poi i vincitori di ciascuna delle sei categorie in gara. L'edizione di quest'anno vede una forte eterogeneità di proposte. Nella categoria regina, diciamo quella per il miglior album in assoluto, spiccano i nomi di Caparezza con l'album Orbit Orbit e quello di Madame con Disincanto. Poi affiancati a loro, da raffinati esponenti della scena cantautorale, ci abbiamo Erika Boschiero, Andrea Laszlo De Simone e Mauro Ermanno Giovanardi. Noi andiamo avanti con la musica, sentiamo proprio Madame con Disincanto.

E adesso parliamo un poco di cinema, perché a poco più di 2 mesi dall'uscita nelle sale di Michael, il biopic ufficiale dedicato a Michael Jackson, si è avvicinato al miliardo di incassi con 977 milioni di dollari. Ma è comunque un record, perché ha superato i 965 milioni raggiunti da Oppenheimer di Christopher Nolan, diventando così il biopic con maggiori incassi di sempre. E l'uscita del film ha avuto anche ovviamente effetti sull'ascolto della musica di Michael Jackson, con importanti aumenti nello streaming del suo catalogo. E secondo le stime, Michael dovrebbe presto superare il miliardo di dollari di incasso mondiale, infatti è già vicinissimo a questa cifra. Il finale del film, che si chiude con la scritta di The Story Continues, lascia inoltre intendere la possibilità di un sequel, ovvero potrebbe esserci anche la parte 2, ecco, del film su Michael Jackson. Noi Michael Jackson ce lo sentiamo con Don't Stop Till You Get Enough.

Ed era Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. E a proposito di film, c'è chi invece si è fermato, ha fermato tutto, e mi riferisco a Madonna. Ho avuto una vita straordinaria, dice lei, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un gadget più grande. Così Madonna, in una nuova intervista, ha spiegato apertamente perché questo suo biopic dedicato alla sua vita si è fermato. In origine la pop star avrebbe dovuto dirigere personalmente questo film, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane. Tuttavia, poi, ha spiegato, lei e gli Universal Studios hanno avuto, diciamo così, un diverbio per questioni di soldi. Nel corso dell'intervista Madonna ha anche rivelato che, nonostante fosse stato trovato un modo per ridurre questi costi girando il film in Serbia, non so se lo sapevate, la casa di produzione dubitava che lei sarebbe riuscita a far funzionare il progetto. E Madonna poi ha anche ricordato che Netflix aveva successivamente proposto l'idea di trasformare questo film in, diciamo, una serie. Però, non potendo usare la sceneggiatura sviluppata già da Universal, anche questo progetto è rimasto dunque bloccato. Beh, il film per adesso è fermo, però la musica di Madonna ovviamente no. Continua a conquistare le classifiche con questo suo ultimo singolo, che farà parte del nuovo album Confession on a Dance Floor Part 2. Questo singolo, dicevo, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

Il 2026 si sta confermando un anno particolarmente importante per Jay-Z. Mentre la voce di New York si prepara a ricordare i suoi album storici con una serie anche lui di concerti e evento, è stato annunciato anche qui un nuovo progetto televisivo dedicato alla sua storia. Il rapper celebrerà i 30 anni di Reasonable Doubt e i 25 di The Blueprint anche con una nuova serie HBO Max dedicata al suo percorso artistico. E dunque HBO ha svelato che Jay-Z in 8, questa docuserie di 8 episodi, sarà realizzata insieme a Rick Rubin, figura appunto chiave nella storia dell'hip hop e collaboratore di numerosi artisti di primo piano della musica internazionale. La serie dunque racconterà la vita e la carriera di Jay-Z, offrendo uno sguardo approfondito anche sul suo percorso creativo, sul modo in cui costruisce le proprie canzoni, sul suo processo di scrittura che lo ha reso appunto uno degli autori più influenti della cultura hip hop e rap contemporanea. Noi ce lo sentiamo insieme ad Alicia Keys con Empire State of Mind.

E adesso andiamo avanti con Noel Gallagher. Noel Gallagher che ha appoggiato la richiesta che Wonderwall, la canzone degli Oasis, diventi l'inno, diciamo non ufficiale però, dell'Inghilterra durante i mondiali di calcio che si stanno svolgendo, come sapete, in questi giorni in Messico, Stati Uniti e Canada. Dopo la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia, qualche giorno fa, circa 20.000 tifosi sono rimasti sugli spalti a cantare proprio la hit degli Oasis, Wonderwall, insieme ai giocatori della squadra inglese. Questo episodio ha dato il via a una campagna per rendere il brano la colonna sonora del percorso, diciamo, dell'Inghilterra solo per questo torneo, non è che poi rimane come inno della squadra, ecco. E a proposito, il chitarrista degli Oasis ha dichiarato appunto che Wonderwall appartiene al popolo ed è stato un momento magico tra pubblico e giocatori. E da quando il video di questa partita è diventato virale, Wonderwall ha visto anche un notevole aumento degli ascolti in streaming, ovviamente, e anche l'album da cui è tratta, What's the Story Morning Glory, è risalito nelle classifiche britanniche. Ovviamente ce la sentiamo anche noi qua su Radio Capodistria, la bellissima Wonderwall degli Oasis.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta parte dell'estate freschi di oggi, cominciamo con Dai Dai per augurare un buon compleanno proprio a Burna Boy, qui in duetto con Shakira per la canzone inno dei mondiali di calcio di quest'anno e che in questi giorni raggiunge anche un nuovo picco su Spotify globale, salendo alla seconda posizione con 4,5 milioni di ascolti, ma d'altronde è normale perché la canzone dei mondiali è ascoltata proprio in tutto il mondo. Shakira però ha raggiunto un nuovo picco di carriera anche lei da sola in ascoltatori mensili su Spotify, superando i 97 milioni. Una carriera ovviamente incredibile quella di Shakira. Ma però andiamo avanti con la musica. Mi sono imbattuta in questa notizia molto curiosa, mi ha fatto sorridere. A volte l'effetto di un fan verso un artista perde il senso della misura e sconfina anche un po' nello stalkeraggio. Chiunque di noi avrà l'artista preferito che magari se arrivasse un giorno davanti casa sua cosa fareste? Ovviamente suonereste la porta, no? A farne le spese questa volta, da quasi un anno a questa parte, è Jungkook, uno dei membri della band coreana dei BTS. E succede che una fan brasiliana avrebbe suonato il campanello di casa sua per ben 133 volte. Vabbè, questo comunque mi sembra un po' esagerato. E ora rischia addirittura l'espulsione dalla Corea del Sud. La donna ha iniziato a perseguitare questo povero Jungkook nel dicembre del 2025, cercando, a suo dire, spinta dall'amore, come dice lei, di lasciare lettere e fotografie davanti alla sua porta. Dunque si è proprio invaghita, proprio una grande cotta per l'artista. Questa settimana un tribunale distrettuale di Seoul ha condannato la donna a un anno di reclusione addirittura, con sospensione condizionale della pena per 2 anni. La donna inoltre rischia anche l'espulsione dalla Corea del Sud. Ecco, dunque, se vi viene in mente di andare a suonare il campanello di qualcuno dei vostri artisti preferiti, almeno non fatelo 133 volte, ecco, come la signora in caso. Magari suonate una, massimo 2 e poi niente. Tanto comunque non vi aprono. Andiamo avanti con i BTS con Come Over.

Ed era anche Bad Bunny subito dopo i BTS con la sua nuova YOL. Il tour mondiale di Bad Bunny è sicuramente l'evento dell'anno. A poche settimane dall'arrivo in Italia, dove arriverà il 17 e il 18 luglio, l'artista si è esibito nella seconda data al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. E per l'occasione Bad Bunny ha invitato a sorpresa sul palco i Gorillaz. Così Damon Albarn si è seduto al pianoforte intonando il brano più famoso della band, ovviamente Clint Eastwood, che Benito, ovvero Bad Bunny, ha presentato come la mia canzone preferita di tutti i tempi. E dunque hanno fatto questo duetto che è diventato virale, probabilmente lo avete visto, se no andatelo a vedere, dove appunto i Gorillaz cantano Clint Eastwood con in mezzo anche delle barre improvvisate di Bad Bunny. I Gorillaz, ricordo, saranno a Trieste tra pochissimo in Piazza Unità il 25 luglio, ecco, per un concerto ovviamente imperdibile. Noi ci risentiamo con Clint Eastwood.

E andiamo avanti, abbiamo ancora un po' di tempo per ancora un paio di canzoni e parliamo adesso degli One Republic. È uscito per la prima volta in vinile Waking Up, ovvero il loro secondo album. Il disco è accompagnato da una nuova edizione digitale rimasterizzata. Originariamente pubblicato nel 2009, questo album, Waking Up, arrivò in un momento cruciale per gli One Republic, ovvero dopo il successo del loro album di debutto. La band iniziò a scrivere canzoni mentre era impegnata nel tour e questo slancio, diciamo, ha plasmato il disco orientandolo verso una dimensione un po' più ampia e pensata proprio per il palco, perché si trovavano proprio in tour e dunque ecco, le canzoni erano più da grande palcoscenico. E così hanno segnato il momento in cui il gruppo supera lo status di rivelazione per affermarsi come realtà. Quello che di solito succede quando uno fa un buon album di debutto è sempre poi difficile con il secondo album mantenere le aspettative. E loro ce l'hanno fatta e adesso dunque pubblicano in vinile anche la nuova edizione dell'album Waking Up, dal quale sentiamo la bellissima Six.

Il tempo è volato anche oggi e siamo già in chiusura dell'estate freschi, ma non vi preoccupate perché torno con voi già domani, dunque mi risentirete qui al microfono domani con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana, con tutte le migliori hit di quest'estate. Intanto ricordo questo weekend pieno di appuntamenti: domani venerdì c'è Jovanotti all'Arena di Pola, sabato invece abbiamo il concerto di John Legend sempre all'Arena di Pola, dunque prendetevi anche questo weekend una tenda, accampatevi lì perché ovviamente la buona musica non mancherà. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani e alla prossima. Un saluto da Tilly, ciao!